0: Ma che ci sia anche qualcosa
1: di tradizionale.
2: Sì, ma io ho detto per scaramanzia, ho detto di moda, così dicendolo speriamo che questa moda duri a lungo, ecco, e che non passi.
0: Si teneva in condizione di sicurezza il mazzoletti. Sì, perfetto.
2: Dunque io vorrei, così per illustrarti un attimo Lucio Battisti, vorrei parlarti un attimo delle sue canzoni, vorrei dirti quali sono queste canzoni. Sono famosissime, sono 29 settembre, Nel cuore dell'anima,
1: ma sì,
2: Paradiso,
1: sì, lo so, Acquazzurra Guadiana,
0: ecco, lo
1: ma
0: sai,
1: tu potevi farmi una grande sorpresa, ma conoscevo anch'io un pochino,
0: Abbiamo fatto il cantagiro assieme anche, ecco. mi sembra, io l'anno scorso io cantavo Balla Linda e Dalida cantava, mi sembra, la canzone quella bellissima, adesso mi sfugge il titolo.
1: Ah, Nel cantagiro? Ah, ma sì, era, mio Dio, adesso anche a me mi sfugge il titolo. Come si chiamava? Amore, mio Dio, non mi ricordo più.
0: Night in White Satin, sarebbe,
1: yes, Night in White Satin, ma in italiano non me la ricordo
0: in italiano
1: più.
0: Si
2: Amore
0: chiama...
2: mi manchi.
1: No. Ma santo cielo, abbiamo proprio un buco di memoria.
0: Va bene,
2: abbiamo capito.
0: Quella lì l'hanno capito tutti e io debuttavo con Balla Linda come cantante. Devo dire una cosa, perché c'è... la cosa che mi ha impressionato di Dalida,
2: sì?
0: Al cantagiro di quell'anno lì, era... che tutte le sere era di una perfezione mai vista sulla scena, no? Sai, mi ricordo che stendeva un braccio verso destra, verso sinistra, e devo confessare che in certe cose, anche se faccio delle cose diverse, però come direzione scenica, insomma, ho preso molto da Dalida.
1: Oh, mi sono io adesso che sto arrossendo qui, eh?
0: No, in questo senso, perché in Italia, tranne i grossissimi, no? Io, vabbè, adesso sto crescendo un pochino, quindi ancora non mi posso considerare fra i più grandi, però dico, tranne i grossissimi, i giovani artisti non si curano di trovare una caratterizzazione della canzone, della frase, invece no, lei ogni volta che c'era quella frase particolare, c'era anche quel gesto che dava la maggiore drammaticità, magari, oppure, capito?
2: Giusto.
0: Oppure
2: una cosa... ecco, spieghiamo un po'.
0: Io queste cose qui ne ho fatto tesoro proprio, capito?
2: È fatto molto bene, penso.
3: Beh, abbiamo scoperto che Battisti era anche un coreografo.
1: Sì.
3: Ci mancava questo pezzo, Luciano.
4: Sì, anche perché poi questi suggerimenti o queste ispirazioni alla coreografia scenica di Dalida, lui poi in effetti le abbandonerà, perché la sua carriera di performer sul palco sarà molto breve. Però è interessante che si interessi anche di questo aspetto, che contribuisce a inquadrare la canzone in una certa dimensione, quindi era interessato anche a quello, oltre che a tutto il discorso musicale.
3: Sì, quindi anche la performance sul palco doveva avere una sua coreografia, dei suoi gesti, e ha notato quelli di Dalida, anche se lei non si ricorda neanche il titolo della canzone. Questo è meraviglioso,
5: fantastico,
3: proprio.
5: Beh, appunto, questo...
4: che era Ho difeso il mio amore, versione italiana di Night in White Satin.
5: Comunque io volevo chiederti una cosa, lui non va in televisione, non va in radio, non ama fare le serate, lo dichiara in varie circostanze, eppure ha suonato in continuazione, lo spiegavi nella prima puntata. Era difficile suonare dal vivo all'epoca, vero? Non era una cosa semplicissima, anche i Beatles avevano difficoltà.
4: Sì, secondo me l'aspetto che più gli dava fastidio dell'esibizione dal vivo era la ristrettezza dei mezzi. Ci sono foto delle tournée con la Formula 3 dove loro sono tutti e quattro in un palco che misura forse 18 metri quadri. Non parliamo poi dell'aspetto tecnico. Quello che noi oggi siamo abituati a vedere in un concerto dal vivo non era neanche concepibile nel 1969 o nel 1970. Io penso che questo sia stato un elemento che ha influito molto. Battisti pativa il fatto che la musica non fosse ascoltata nelle migliori condizioni possibili, e quindi oltre alla fatica, al particolare di non amare le apparizioni in pubblico, secondo me la parte tecnica ha influito molto sulla sua decisione poi di interrompere le tournée a partire dal 1970.
3: Sì, tra l'altro tecnicamente, se uno appunto ha citato i Beatles, vedi come suonavano dal vivo i Beatles, dove c'era solo la voce veniva amplificata nelle casse e c'erano gli amplificatori sul palco che dovevano appunto essere l'unico, la chitarra si sentiva solo dall'amplificatore, la batteria spesso non era neanche amplificata, il risultato doveva essere terribile.
4: Beh sì, poi ci sono registrazioni anche dal vivo dei Beatles e ci rendiamo conto che della pochezza del suono, eh? Erano soprattutto poi le voci che salvavano le canzoni.
3: Assolutamente.
5: Ma poi pare che c'era questo rumore pazzesco del pubblico e che loro nemmeno si sentivano, e cioè andavano a memoria.
4: Sì, a un certo punto c'era questo sottofondo di,
3: di ragazzine che urlavano.
4: Ragazzine a frequenze altissime, per cui...
5: Tu li hai visti i Beatles?
4: Io li ho visti a Roma nel 1965 ed ero... purtroppo anch'io uno di quelli che strillava. Non potevo strillare quanto le ragazzine, però insomma ce l'abbiamo messa tutta.
5: Vogliamo sentire una seconda parte dell'intervista a Battisti Dalida di Adriano Mazzoletti.
1: Quando imparo una canzone, no?
2: Sì.
1: Comincio a cantarla e per esempio non mi sono mai messo davanti a uno specchio per vedere un gesto, ma poi cantandola ancora, provandola ancora da sola, in un certo momento mi vengono dei gesti naturali che io poi, se ritengo giusti, li mantengo, ecco.
0: Infatti è proprio come avevo capito, perché anche per me succede così, cioè successivamente...
1: Non è vero, è proprio così, sì.
0: Certo, quando il disco già uno l'ha assorbito bene, a un certo punto, quando dopo un paio di volte che lo fa in pubblico, si rende conto che in quel punto gli viene spontaneo, per esempio,
1: un gesto,
0: girare la testa, e capisce che quella, per esempio, quel piccolo movimento... dà un risalto eccezionale a quel passo musicale, e allora lo tiene come...
1: Infatti,
0: cioè, almeno io faccio così, poi non so se...
1: No, infatti... è proprio così che faccio anch'io.
2: Ma questo è molto giusto, infatti Lucio Battisti diceva giustamente una cosa, che i giovani artisti italiani non pensano molto, non curano molto la parte scenica delle loro prestazioni, cioè si occupano solamente di cantare, e si occupano solamente di cercare di interpretare musicalmente la canzone, ma non di presentarla al pubblico che li sta a vedere o nel teatro oppure alla televisione, in una certa forma, invece, come fanno praticamente tutti i cantanti stranieri, tutte
0: sì,
2: le grandi vedette.
0: La scuola francese poi è la più su questo ramo qui, la scuola francese, anche se un po' in declino per certi atteggiamenti, però è stata ed è ancora la più importante. Non so se hai capito la parentesi.
1: Non ho sentito bene la parentesi, scusa.
0: Cioè, anche volevo dire che i discorsi sono due: uno, che la scuola francese è ancora quella che insegna più di tutti su questa cosa qui, cioè sul fatto di presentazione della canzone come artista. Io mi ricordo a suo tempo, dico a suo tempo perché era agli inizi della mia carriera, vidi Begaud, non mi sembra la bussola, ma impressionò terribilmente, perché era uno che si vedeva che l'aveva anche pensate, e poi non... questo non toglieva spontaneità alla cosa, eccetera. Ma dico, a parte certe cose, voglio dire che ci sono certi atteggiamenti che sono un po' sorpassati, che invece molti cantanti francesi e anche chansonnier continuano ad avere, e che secondo me non sono più di un linguaggio moderno, non sono più del linguaggio di oggi, insomma, ecco.
3: Si continua a parlare di scenografia, cioè anzi di movimenti sul palco, quindi non musica, ma...
5: Sì,
3: coreografia.
5: Però dice anche qualcosa di più, perché si vede che ho visto Begaud, ma è impressionato, e si capisce che le aveva pensate. Secondo me stava parlando proprio non soltanto del modo in cui le cantava, ma proprio delle canzoni in sé. Io così l'ho letta.
4: Beh, ma tutta la scuola francese, tutti gli chansonnier, oltre agli inevitabili movimenti di scena che facevano, era un modo di cantare che colpiva, proprio perché dava sempre maggior risalto alla musica, e gli chansonnier stavano lì per raccontare, ma raccontare cantando la canzone, il tema della canzone che stavano eseguendo, e questo a lui interessava, come dice in questo secondo intervento, perché arricchisce di più la presentazione della canzone. Anche questa scelta coreografica, movimenti da fare, sottolineano qualcosa che è comunque al servizio della canzone, e questo per lui era fondamentale.
3: Sì, un'analisi a tutto tondo della canzone, di come portarla sul palco. Devo dire, apprezzo anche molto Mazzoletti, che praticamente intanto ripete quello che spiega meglio i concetti di Battisti, e poi si mette in ascolto dell'artista, cioè l'opposto di quello che abbiamo sentito fare da Bramieri.
5: Però Adriano Mazzoletti è stato fondamentale per il racconto musicale a Radio Rai, cioè proprio
3: si capisce già che è cambiata l'aria, nel senso che si può raccontare la musica, non si parla più degli artisti, ma anche con Dalida ci si mette a parlare di musica. È proprio cambiato il modo con cui si fa radio, si inizia, appunto, è una radio che racconta la musica, non solo che racconta gli artisti, mi sembra.
5: E sentiamo la terza parte di questa intervista.
1: Quando uno canta non si canta soltanto con la voce, si canta con tutto, no?
0: Ah, senz'altro.
1: Anche con i capelli, diciamo.
0: Ah, sì. E per quanto riguarda i capelli, tu non lo vedi perché sei a Parigi, ma io lo vedo perché accanto a me
6: sono
0: i capelli
6: quasi al massimo.
0: Di Lucio Battisti sono veramente eccezionali. Sono i capelli pettinati come usano adesso, specialmente fra...
6: Diciamo spettinati.
0: No, ma pettinati, come usano adesso, specialmente fra i negri americani del Black Power. E lui ha questi capelli qui tutti ricciuti, alti sulla testa. E fa molto invidia, dire la verità, perché
6: sì,
0: è a molti.
6: Ecco, lo sapevo.
0: Bene, senti, vogliamo sentire una canzone di...
1: Ma io non, assolutamente, sono qui in ansia ad ascoltare.
0: Lucio, cosa hai portato? Che canzone hai portato?
6: Io ho portato questa qui, di quest'anno fortunatissimo, sai che l'anno del 69 è stato il mio anno...
0: Fortunato.
6: Folle, perché tra Sanremo, Cantagiro e l'altro disco in un anno ne ho beccate tre, come si dice.
1: Bravo, anche nel 70, speriamo, tanti auguri.
6: Lo spero, e allora vorrei far sentire proprio questo Mi ritorno in mente, che
0: va bene.
6: È l'ultimo e che va è bene. Una bomba.
1: Va bene, ti portiamo fortuna, andiamo, ascoltiamo.
0: D'accordo, Mi ritorno in mente. Bene, allora...
1: Ebbene, caro Lucio, io spero che questa canzone avrà un gran successo.
6: Beh, questo è già successo, veramente.
0: Ancora di più.
6: Ancora di più di questo?
1: Ancora
6: beh,
1: di più.
6: Non oso sperare più di questo.
0: Ma invece facciamo un augurio a Lucio Battisti di sfondare anche all'estero, sfondare anche in Francia, di sfondare in Inghilterra.
1: Ah, con piacere, allora
6: questo
1: sì.
6: È molto difficile perché ho provato a incidere in francese ed è stata una cosa terribile. Hanno deciso di far uscire il disco in italiano, capito?
1: Ah, perché? La pronuncia non va?
6: La pronuncia terribile, terrificante.
1: Ah, ma tu mi fai pensare a me, una volta ho registrato una canzone in inglese che poi andava in onda per la televisione e durante l'emissione televisiva c'è il regista che è venuto e mi fa, dice, ma che bella questa canzone, del portoghese. Ho detto, no, allora non ho detto niente, ho detto meglio che non canto più in inglese perché penso un macello.
6: Succede proprio così.
0: Va bene, grazie a Lucio Battisti e
6: grazie a voi.
0: Ci vediamo presto.
1: Ciao Lucio,
6: arrivederci.
5: Io trovo fantastici questi passaggi.
3: Sì, sì, anche una enorme sincerità, nel senso il fatto di ammettere che di aver provato a passare, a buttarsi in un altro mercato discografico, ma dir di aver fallito non è una cosa proprio banale per un personaggio così.
4: E tra l'altro conferma con questa sua dichiarazione di aver cercato di incidere in francese una voce che girava tra gli studiosi della discografia di Battisti, che si favoleggiava di una sua incisione in francese, che però c'è stata ma non è mai stata commercializzata.
3: Quindi è da qualche parte.
4: È da qualche parte,
3: da qualche
4: chissà
3: parte.
4: Dove.
5: Ma secondo me, come al solito, c'è questo fatto dei collezionisti che magari ce l'hanno ma che se la tengono molto cara e molto nascosta. Anche Mazzoletti, volevo dire, parla dei capelli di Battisti, evidentemente era un'ossessione il riccio.
3: Sì, facendo una citazione alta, però dicendo
5: fa una citazione
3: che
5: alta.
3: È una citazione, cioè che Battisti si ispira ancora una volta anche per i capelli alla musica negra
5: e ai Black Power. Quindi almeno la nobilita sta cosa dei capelli di Battisti. E adesso ritorniamo a Gran Varietà. Questa volta siamo nel 1971, praticamente viene intervistato da Raimondo Vianello, che parla proprio del fatto della sua ritrosia a partecipare alle trasmissioni radiofoniche e sostiene che questa sia la prima volta che Battisti va a Gran Varietà. E Battisti dice sì, ma non è vero, non lo sappiamo.
3: L'abbiamo
5: già ascoltato. Sentiamola.

0: Buongiorno Lucio.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo particolarmente lieti di averti qui a Gran Varietà.
1: Ecco,
0: un grosso successo per noi già averti qui presente in carne ed ossa. No, perché è un po' difficile farti apparire così, presenziare, partecipare a una trasmissione. No, eh?
1: Beh, non è proprio difficile, comunque.
0: Beh, no, guarda, noi non so, dico, per esempio, tu è la prima volta che vieni a Gran Varietà,
1: sì,
0: vero?
1: Questo.
0: Perché la prima volta? Dico, Gran Varietà è una trasmissione che va avanti da parecchi anni. Perché?
1: Perché mi avete telefonato solo ieri.
0: Ah, ho capito, tu vuoi gettare la colpa su di noi, cioè siamo stati noi che non ti abbiamo mai invitato a Gran Varietà.
1: No,
0: c'è un tuo modo così di amministrarti un po'. Parsimonio, di non darti in pasto.
1: Sì, questo sì,
0: pubblico,
1: c'è questo
0: vero?
1: Modo. Comunque non è un modo rivolto esclusivamente a Gran Varietà, per carità.
0: No, parliamo in genere, un discorso un po'
1: sì.
0: Generale sulla radio, anche sulla televisione. Non è che le tue apparizioni siano molto frequenti.
1: Sì, questo è vero.
0: Mi parli un attimo dei tuoi programmi futuri.
1: I miei programmi futuri sono quelli di cantare prossimamente, entro pochi secondi, una canzone. Stamattina vorrei proporre proporre Insieme a te sto bene.
0: Senti Lucio, allora io mi auguro che tu adesso abbia un po' spezzato questo allora io ti ringrazio ancora una volta per essere intervenuto a Gran Varietà. Veramente siamo tanto tanto felici di averti qui, ti ascoltiamo tutti in reverente silenzio, va bene?
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Lucio.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
2: C'è questo fa tutto da solo che è la frase che, devo dire, fa capire il rapporto di Battisti con la radio. Non dovremmo aggiungere molto altro.
3: Volevo solo dire, magari per chi non conosce la trasmissione Gran Varietà, che ovviamente Battisti non cantava nulla, cioè venivano mandati i dischi, era normale, gli ospiti venivano, facevano la presentazione e poi partiva il disco. Questo noi lo diamo per scontato e lo sappiamo, però fino ad ora non l'abbiamo detto, diciamolo.
4: Però probabilmente la scelta del brano da mandare ricadeva sull'artista, e lui qua fa una scelta insolita, perché Insieme a te sto bene era il re di Pensieri e parole, una canzone a cui lui tiene molto, e lo vedremo anche nel corso di Per voi giovani, e che venne realizzata con una introduzione chitarristica fatta da lui, che lasciò tutti un po' sorpresi, perché non era consuetudine fare un'introduzione di chitarra così lunga e poi partire con la canzone. È ancora più insolito il fatto che lui abbia scelto proprio questa da pubblicizzare a Gran Varietà e non Pensieri e parole, che era già in cima alle classifiche.
3: Sicuramente quindi è stata una sua scelta. Il 71, lo spiegavamo l'altra volta, è un anno molto proficuo, comunque, nel senso che lui comunque partecipa molto, poi dopo non lo fa proprio più, però insomma c'è, fa anche una sua trasmissione radiofonica insieme con Mogol e con Alberto Testa, ed è una trasmissione estiva, va dal 9 luglio al 1 ottobre, va di venerdì prima di Hit Parade, e sul secondo programma, ed è l'orario in cui andava Alto Gradimento, che ricordiamolo andava dal lunedì al giovedì, quindi sostituisce questa trasmissione Alto Gradimento il venerdì. Sono una ventina di minuti settimanali. Naturalmente non ne conserviamo neanche.
2: Non ne abbiamo traccia.
3: Chissà se nella sede di Milano, bisognerebbe andare a vedere, ma credo proprio di no. E invece quello che per fortuna si conserva, o meglio, grazie a a un signore che con il registratore si è messo attaccato alla radio e ha registrato la trasmissione, c'è questo ciclo di puntate di Per voi giovani, che nel frattempo era passato alla conduzione di Paolo Giaccio e Mario Luzzatto Fezic, che fa praticamente una serie, appunto un ciclo di trasmissioni in cui viene intervistato Battisti insieme con Mogol da Paolo Giaccio, e Battisti, accompagnato dal piano o dalla chitarra, canta. Ed è una storia molto interessante che facciamo raccontare a Luciano.
4: La storia di queste registrazioni, abbiamo già detto in una precedente puntata di questi incontri su Battisti alla radio, la possiamo datare nell'autunno del 1971, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. È una serie di interviste che poi saranno trasmesse dal 3 al 7 gennaio del 72, nelle quali Battisti e Mogol aprono un po' le porte del loro laboratorio, della loro officina. Ed è interessante, sono interessanti anche gli interventi di Mogol e gli interventi di Battisti a ridosso di quelli di Mogol, oltre naturalmente al fatto importantissimo di ascoltare le canzoni più o meno come sono nate, cioè voce e chitarra o voce e pianoforte. E questo fa di questi documenti dei documenti di grandissimo interesse.
2: È interessante che non sono stati registrati in radio, cioè che la radio deve andare a casa di Battisti, tra virgolette, cioè lui non va alla radio, giusto Luciano?
4: Beh, insomma, abbiamo capito quanto fosse conflittuale il suo rapporto con certi tipi di interviste radiofoniche. Meglio registrarle in un piccolo studio, addirittura a casa di Mogol, al dosso di Coroldo, dove avevano due ville più o meno confinanti.
3: Sì, la prima parte viene fatta in uno studio, Paolo Giaccio ricorda che è lo studio della Ricordi, ma non è possibile perché in realtà lui avevano lasciato la Ricordi e avevano fondato la numero uno, quindi è molto improbabile.
4: Molto improbabile, potrebbe essere più probabile dalle foto che sono circolate di questa intervista che fosse in uno studio Rai, perché c'erano le pareti insonorizzate con i classici pannelli bianchi traforati, come si usava allora negli studi di registrazione, stiamo parlando del 1971, quindi probabilmente era la Rai di Milano.
3: Però non bastò, perché dalle interviste di Paolo Giaccio risulta che insomma non erano bastate, perché un po' perché Battisti era laconico, un po' perché c'erano delle cose che non erano state dette, insomma vanno al dosso di Coroldo, ne registrano un'altra parte, c'è un grosso lavoro di post-produzione di Giaccio e come giustamente dicevi la trasmissione va nel gennaio del 72, però è molto interessante perché qui loro Mogol si vede che cerca proprio di presentarlo, perché evidentemente già esistevano una serie di leggende su di lui, che non sapeva cantare, suonare, e invece lo difende molto, gli sta molto addosso, spesso entra sopra mentre spiega la canzone, mentre quello canta, insomma è interessante. Però mi sembra che Mogol in questa intervista sia molto al servizio di Battisti, cioè che volesse essere una cosa promozionale, no? Come per far vedere Battisti è così, non è come viene raccontato.
4: Sì, è anche non una difesa, perché non avevano bisogno, è anche offrire, appunto, come dicevo prima, il loro laboratorio, il loro lavorare insieme, perché più di una volta Mogol racconta proprio e sottolinea questa collaborazione che c'è tra loro due.
3: E quindi sentiamo intanto il primo documento.
5: Cosa sarebbe?
6: Live sarebbe Battisti dal vivo, ecco, cioè con pianoforte e con chitarra. Perfetto. Allora, io direi, prima di così cominciare a fare tanti discorsi cerebrali sulle canzoni, di fare un passo indietro. Cioè io vorrei proprio tornare alle canzoni che mi sono più piaciute molti anni fa, alcune incise direttamente da Lucio, altre no. E volevo che tu, Lucio, me le potessi riaccennare o col piano o con la chitarra, come ti viene meglio. Non so, canzoni, ecco, forse quella che mi piace di più delle vecchie si chiama Non è Francesca, non so se tu sei d'accordo.
5: Sì, sì. Cioè che ti piace Non è Francesca?
6: Sì, ma proprio che
5: per
6: mi
5: me
6: piace
5: bene,
6: di più. No, ma delle prime, cioè quella che io preferisco,
5: ecco.
6: Non so te.
5: Dunque.
6: E ti dico pure perché la preferi, poveraccio. Ti deve sempre spostare fra chitarra e piano. La fai? La fai subito?
5: Ma devo farla nella maniera tradizionale o un po' underground?
6: Vabbè, non lo so, come vuoi tu.
5: Falla un po' underground.
6: Underground. Vai, proviamo.
5: Ma underground, che sarebbe metropolitana.
6: Ci prende in giro adesso.
5: Facciamo un genere metropolitana.
6: Non è Francesca, Lucio Battisti.
5: Com'era? E poi a un certo momento fa baby, e poi dopo apro da, a solo di chitarra 3 ore, poi un mezz'ora di solo di basso e poi fa Ti stai sbagliando? No, meglio, perché così sarebbe suonato.

0: riprende il basso.
1: Vabbè, l'atmosfera in studio era bellissima. Cioè, il primo dato che possiamo dire è che Paolo Giaccio li aveva veramente messi a loro agio, soprattutto Battisti.
2: Sì, ma comunque Battisti lo maltratta varie volte, adesso lo sentiremo.
3: Sì, volevo sottolineare alcune cose di questa registrazione. Intanto la versione underground a cui si riferisce Battisti è la versione che fece di questa canzone la Formula 3 nel loro primo album prodotto da Battisti, che uscì nel 1970. Quando lui fa riferimento a queste lunghi assoli di basso e fa con la voce sia gli strumenti percussivi che gli strumenti chitarristici, si riferisce a quella versione là. Seconda cosa, si sente per un attimo, si sentirà meglio in altri estratti da questo programma, questa è una curiosità, che Giaccio sceglie come sigla di questo programma Battisti e ospite per buoni giovani è un brano strumentale dei Beatles che si intitola Flying e che apparve su Magical Mystery Tour, che è l'unica composizione dei Beatles filmata da loro quattro, tutti e quattro, e poi che in alcuni passaggi di pianoforte, di note di pianoforte, li riutilizza per una canzone che stava proponendo in quel periodo, ove ha già proposto, visto che siamo all'inizio del 72, a Iva Zanicchi, Il mio bambino. Ecco, queste erano curiosità e amenità del Battisti produttore a tutto campo.
1: Sì, che quindi si esponeva in fondo, buttando tutte queste informazioni, cioè comunque aveva, continuava a esserci questa sua voglia di trasmettere la sua musica, da, appunto, di aprire lo scrigno. Se gli davano la possibilità ben studiata con un buon conduttore, non, appunto, tutta questa grande chiusura, anche qua non la sentiamo.
3: Sì, sì, non aveva remore quando si parlava di musica, della sua musica, nei termini a cui gli dava credito e fiducia, lo faceva con grande facilità e con grande divertimento nostro che lo ascoltiamo oggi.
2: Ma lo fa anche fino alla fine, nel senso che nell'ultima intervista che si conosce, che ha dato per la Radio Svizzera, siamo nel 79, no? Però lui anche lì era a suo agio e lui parla proprio, quando gli si chiede di musica, lui su questo proprio è il migliore, cioè si mette lì e mette tutto a disposizione, non nasconde nulla. È su tutto il resto che evidentemente stava in imbarazzo e anche difficile dargli torto. Forse poteva viverla in un altro modo, certamente, però ognuno, però indubbiamente lui da questo punto di vista è eccezionale. E adesso ascoltiamo un'altra parte e qui lui canta nel cuore e nell'anima.
4: Senti, un altro brano, sempre adesso facciamo proprio un passo indietro, no? Si chiama Nel cuore e nell'anima, credo lanciato dall'Equipe 84, forse una delle prime volte con questa storia del Prato Verde, no? Una delle prime volte che così una canzone ti fa pensare un attimo, cioè resti un attimo lì, capito? Perché Se non è Francesca poteva essere una canzone, almeno che a me mi ha colpito molto perché era vera, capito? Perché era finalmente un fatto, non un solito amore tradizionale in una cornice rosa, ma per una volta, capito, resti un attimo lì bloccato e pensi così, può essere anche un dramma. Invece Nel cuore e nell'anima proprio mi ricordo che è stato uno stravolgimento totale con questo Prato Verde. Che ti ricorda te, Mogol?
5: Nel cuore e nell'anima è secondo me è una canzone molto lirica, sia è un testo...
6: Spieghiamo, non nel senso dell'opera.
5: No, non nel senso dell'opera.
6: No, è meglio sempre essere molto chiari.
5: Beh, insomma, falla ascoltare così...
6: No, ma a parte che ha detto tutto Paolo, ha detto tutto, mi sembra, no?
4: Questo Prato Verde, guarda, grande. Nel cuore e nell'anima, allora si chiama.
6: Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente.
4: Nel cuore e nell'anima, si chiama.
6: Sarà mica alta così.
4: No, no, va, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti.
6: Così sei basso.

0: bella,
1: devo
0: bella,
1: dire che questa canzone non mi è piaciuta così tanto come adesso che
0: ma guarda che veramente oggi si vede che sta molto in forma,
2: no, non è che sta molto in forma, è un giorno qualsiasi oggi.
3: C'è sempre questa cosa che Giaccio ricorda che Battisti è bravo a cantare dal vivo, cioè come appunto se fosse una trasmissione riparatoria.
4: Ma forse lo sottolinea anche, non voglio prendere le difese di Giaccio, ma lo sottolinea perché probabilmente fa pesare le tante critiche che erano state rivolte a Battisti dicendo guardate che canta bene, e poi Battisti poi lo ricorderà in altre parti dell'intervista, è un'atmosfera in cui si sente molto a suo agio, improvvisa come nel finale di questo Nel cuore nell'anima, e quando un artista improvvisa significa che è in una buona condizione di spirito e di voglia di comunicare.
3: Sì, sì, si sente che il clima è rilassato, tra l'altro mi sembra, abbiamo ascoltato nella prima puntata le sue citazioni a Donovan, e questa sembra un'atmosfera alla Donovan, appunto il prato, questo folk, questa sua voce leggerissima, tra l'altro, veramente, veramente un bellissimo pezzo di radio.
5: Questo è un bellissimo pezzo di radio ed è un bellissimo pezzo e basta, nel senso, e sono d'accordo con Mogol quando dice non mi è mai piaciuta così tanto questa canzone come oggi, anche vale pure per me. Invece volevo chiedere a Luciano della canzone che abbiamo scelto come sigla di questa puntata, che è Io vivrò, e che è sempre tratta da questa trasmissione di Per voi giovani.
4: Beh, Io vivrò, tra parentesi, senza te, chiusa parentesi, tecnicamente è una cover, perché uscì prima la versione dei Rocks. Battisti l'aveva proposta ai Rocks insieme a un altro gruppetto di canzoni, loro scelsero quella e ne fecero un arrangiamento molto personale, tutto giocato sugli intrecci delle chitarre acustiche a 6 a 12 corde. Scelsero di non usare l'introduzione ma di andare direttamente alla parte centrale della canzone, mentre invece nella versione di Battisti che ascoltiamo c'è l'introduzione che poi sarà usata nella sua incisione. È una canzone molto drammatica, con molto pathos, e si capisce anche dall'esecuzione che stiamo per ascoltare.
5: Senti Luciano, ti faccio però un'altra domanda. Vogliamo raccontare un attimo velocissimamente chi erano i Rocks?
4: Beh, i Rocks sono stati un gruppo beat, come si diceva allora, un gruppo rock, come si intende più esplicitamente ai giorni nostri, si chiamava beat ma insomma era rock, è un gruppo inglese che trovò la sua fortuna in Italia, fecero una carriera ricca di soddisfazioni tra il 1964 e il 1970, ed ebbero l'occasione di incidere questa canzone di Battisti nel 1968, che andrà a contribuire ad aumentare la loro popolarità. Purtroppo non ne fecero altre, anzi in realtà la fecero un'altra cover di Battisti, ma in inglese, la versione in inglese del Vento, che Battisti aveva affidato a Dick Dick. I Rocks la intitolarono When the Wind Arises, ed è molto interessante perché è una versione completamente all'opposto di quella dei Dick Dick, molto dura, molto, oggi diremo, garage, quasi un proto-punk. È interessante riascoltarla. La vollero fare in inglese perché non erano convinti delle potenzialità della canzone in italiano, e sbagliarono clamorosamente, perché poi Il Vento è stato un grande successo per i Dick Dick.
3: È bello vedere come le canzoni, appunto, soprattutto in quegli anni, passavano di mano tantissimo, e c'era il mercato discografico che, appunto, forse dava anche più possibilità. Questa cosa delle canzoni che si potevano tradurre, arrivavano da un mercato all'altro, una cosa adesso neanche immaginabile. Pensare che un artista si metteva o da solo, se era un cantautore, o in due, come nel caso di Battisti, e quella canzone aveva tante vite. È una riflessione, appunto, non banale, nel senso che oggi non è più così. Adesso le canzoni spesso nascono e muoiono in un mercato discografico. In quegli anni invece, forse grazie alla radio, forse grazie al cantagivo, comunque ad una serie di manifestazioni, queste canzoni avevano una vita decisa, almeno questa è la mia riflessione più ampia.
4: No, ma è senz'altro così, perché tornando sui Rocks, io ho scritto un libro su di loro e ho fatto tutta una serie di ricerche proprio per vedere i loro successi all'estero, e hanno pubblicato in italiano tantissime canzoni, soprattutto per il mercato sudamericano, e cosa che oggi è improponibile, perché grandi artisti come Pausini o come Ramazzotti portano in giro la musica italiana. Ma in quel caso lì i Rocks, oltre a pubblicare all'estero in italiano, pubblicavano anche in spagnolo, in inglese, e quindi era proprio tutta un'organizzazione diversa che consentiva a molti artisti di trovare successo in altri paesi.
5: E noi racconteremo ancora e continueremo a riflettere nel quarto appuntamento con Battisti alla radio. Ciao!
6: Che non si muore per amore.
7: Lucio Battisti alla radio. È una gran un podcast originale di Radio Techetè. Di e con Elisabetta Malantrucco e Andrea Borgnino. E la partecipazione di Luciano Ceri. Cura e regia Elisabetta Malantrucco. Responsabile canale digitale Giacinto De Caro.

C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale dei teatri alla radio dedicato ad Andreina Pagnani, una delle attrici più versatili e importanti della scena teatrale italiana del Novecento, oggi vi proponiamo l'ascolto di una commedia di Pierre de Marivaux, il celebre scrittore del Settecento francese. La commedia si intitola La Comare ed è stata trasmessa da Radio 3 nel 1970 con la Pagnani protagonista.

0: La comare di Pierre de Marivaux, traduzione di Maria Luisa Spaziani, compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con Andreina Pagnani.
1: E con Anna Rosa Garatti, Dante Biagioni, Andrea Matteuzzi, Nella Bonora e Cesare Polacco.
0: Regia di Pietro Masserano Taricco.

0: Entriamo in questa saletta.
1: Hanno detto che la signora Allen deve ritornare. Non vale la pena di salire nel vostro appartamento per scendere subito dopo. Chiacchieriamo un po' fra di noi e aspettiamola.
2: Bene, bene.
1: Come sono contento quando vi guardo. Sapeste che piacere mi fa? Dicono che sia possibile morire di gioia, ma non è vero, eh. Eccomi qua vivo, infatti. E se l'idea del nostro matrimonio mi rallegra tanto, non c'entrano per nulla le sostanze che voi possedete e che io, per la verità, non ho. Avere rendite sonanti è una gioia per il cuore, non dico di no, ed è sempre piacevole dirsi padroni di qualcosa. Ma tutto ciò è fumo se paragonato alla vostra persona. Che gioiellino!
2: Ma dunque è proprio vero che voi mi amate un po', la Vallée?
1: Un po', signorina. Questa poi! In fede mia, guardatemi dritto negli occhi e ditemi se io posso essere capace di amare soltanto un po'.
2: Ahimè, ciò che mi fa talvolta dubitare della vostra tenerezza è la differenza di età che ci separa.
1: Oh, ma questa benedetta età, dove diavolo la nascondete? Sul vostro viso non appare. Possibile che il vostro viso sia tanto più giovane di voi?
2: Non dirò certo di essere vecchia. Sarei anzi più che passabile per un altro.
1: Ebbene, quell'altro sono io. E poi ognuno viene al mondo quando è il suo turno, no? L'uno arriva di mattina e l'altro di sera. E quando ci si incontra non si sta certo a domandare da quanto tempo ci siamo.
2: Vedete bene quello che io faccio per voi, mio caro ragazzo.
1: Accidenti! Vedo che da voi mi vengono tante bontà da lasciarmi a occhi sgranati per la meraviglia. Vedo che mi avete fatto comprare un vestito che mi dà tutta l'aria di un marchese. Vedo che mi chiamavo Giacomino quando ci siamo conosciuti e che da 15 giorni avete avuto la stupenda trovata di chiamarmi signor della Vallée. E per di più, vostro cugino. Ma non è fantastico?
2: Mi sono staccata da una sorella con cui vivevo da più di 25 anni, nell'intesa più perfetta, e sfido i rimproveri di tutta la mia famiglia, che quando saprà non mi perdonerà mai questo matrimonio.
1: Ma che cosa non siete riuscita a fare? Per esempio, io non sapevo dove stessero di casa le buone maniere. E grazie a voi oggi eccomi qua, gentiluomo cortese, e posso dire perfetto. Usavo espressioni rozze e ora conosco le delicatezze e le sfumature della parola. Parlo come un libro stampato. Non è un piccolo miracolo.
2: La mia scelta non dipende da ciò che possedete.
1: Né vi lasciate sviare dalla mia condizione. Insomma, io vi devo il mio nome, la mia compitezza, le mie parentele, il mio bel linguaggio, le mie buone maniere e la mia faccia rispettabile. E poi state per fare di me il vostro uomo, proprio come se fossi un borghese di Parigi.
2: Dite che vi sposo, la Vallée, e non che faccio di voi il mio uomo. Questo modo di parlare è quanto mai scadente.
1: Perdinci, mille grazie, cugina. Chiedo umilmente scusa, signorina. Sì, voi mi sposate. Ah, che gioia! Mi date il vostro cuore che vale 4 volte il mio.
2: Se mi amate, sono pagata quanto basta.
1: Pagherò tutto quello che posso, senza contare e senza fare economia.
2: Vi credo. Ma perché guardate tanto Agatha quando è in nostra compagnia?
1: La figlia di Madame Alain? Beh, la guardo perché mi secca. Sì, credo che abbia voglia di farsi fare un po' la corte. E io non oso dirle che sono impegnato.
2: Che piccola stupida.
1: Perdinci. Ma forse che sua madre non dice ai 4:20 che io sono proprio un bel ragazzo.
2: Oh, quanto alla madre non mi preoccupa affatto. È davvero una brava donna. E data l'amicizia che mi dimostra, sono convinta che non rischio nulla a confidarle il mio progetto. E a chi mai dovrei confidarlo? Non sarebbe prudente parlarne alle persone che mi conoscono. Non voglio che si sappia chi sono e non c'è che la signora Allen alla quale noi due ci si possa rivolgere. Ma si fa proprio aspettare, eh? Oh, mi viene in mente che devo dare qualche disposizione per la cena. Salgo un momento. Voi rimanete qui e quando sarà venuta avvertitela. Io ridiscendo fra poco.
1: Sì, sì, mia buona cugina. Così che io possa rivedervi più in fretta. Siete già ritornata? Quella donna mi adora. sta morendo di desiderio per la mia giovinezza. Ecco fatta la mia fortuna.
0: Oh, siete voi, signor della Vallée? Ma che aria allegra avete. Che c'è di nuovo?
1: Che cosa c'è, signorina Agata? C'è che vi vedo.
0: Già, non mi è sfuggito, sapete, che da quando ci conosciamo voi sembrate guardarmi con un certo piacere.
1: Quanto avete ragione, signorina Agata. È con un delizioso piacere che vi guardo. E quanto alla mia aria allegra, è la vostra che sprizza scintille. Che pupilla luminosa. Come mai?
0: È certo perché anch'io vi vedo.
1: Oh, dite sul serio? Tanto meglio allora. Per caso vi piacerei un pochino, signorina Agata?
0: E voi che cosa ne pensate, signor della Vallée?
1: Credo proprio che sia così, signorina Agata.
0: Siamo tutte e due della stessa opinione. Oh,
1: tutti e due, che graziosa espressione. Dov'è la vostra manina perché io la possa ringraziare? Chi non vorrebbe cogliere a volo l'occasione?
0: Non ho mai permesso nemmeno al signor Dumont di baciarmi la mano, benché mi voglia tanto bene.
1: Vuol dire che voi volete più bene a me che a lui, agnellino mio.
0: Che differenza!
1: Tutte sono innamorate di me. Datemi ancora la vostra manina. Se voglio, potrò baciarla ancora.
0: Ma se l'avete baciata proprio adesso. Parlate a mia madre se volete disporne finché vi farà piacere.
1: Ah, dovevo proprio parlare anche a lei. La sto aspettando. Ah,
0: la state aspettando?
1: Sono venuto apposta.
0: E avete fatto bene, perché il signor Dumont ha le vostre stesse intenzioni.
3: Siamo d'accordo.
0: Oh, meno male, eccola che arriva. Mamma, il signor della Vallée vi cerca. Deve parlarvi di un progetto nuziale. E la vostra volontà sarà la mia. Arrivederci, signore.
2: Oh, ditemi tutto, ragazzone mio. Che cosa intendeva mia figlia? Desiderate qualcosa?
1: Semplicemente discorrere di amore e di nozze, come appunto lei vi ha detto.
2: Ma guarda un po', non credevo che voi pensaste ad Agatha. Io mi ero messa in mente tutt'altra cosa.
1: Ma no, no, no, non è a lei che penso. La parola nozze deve averle un po' montato la testa.
2: Ma guarda quella ragazzina. Vero è che non vi detesta affatto. E in questo somiglia a sua madre.
1: Un'altra innamorata in vista, eh? I miei meriti sono infiniti. No, a lei non pensavo davvero.
2: Volevate parlarmi d'amore e di matrimonio. Ora ci sono. Soltanto ora ho capito.
1: E se è lecito, che cosa avete capito, signora Allen?
2: Perbacco, ragazzo mio, ho capito ciò che i vostri meriti hanno sempre cercato di farmi capire. Mi sembra lampante. Avete talmente detto e ripetuto che apprezzate il mio temperamento, le mie maniere, e mi ciondolate sempre così perdutamente intorno che non c'è davvero bisogno di lunghi discorsi.
1: Io le ciondolo intorno.
2: Da tempo ho capito di non esservi antipatica e non me ne dispiace affatto.
1: Quanto a non essermi antipatica, avete ragione. Avete un portamento, una freschezza.
2: E perché non dovrei averli? Non ho che 35 anni, ragazzo mio. Mi hanno maritata a 15, mia figlia ha quasi la mia stessa età. E ho ancora mia madre e mia madre ha la sua.
1: Siete soltanto una bambina un po' cresciuta.
2: E questa bambina vi piace, vero? Parlate francamente.
1: Che prospettiva. E come no?
2: Io non ho peli sulla lingua e vi confesso che anche voi mi andate proprio a genio. Ve ne eravate accorto?
1: In un certo senso, per così dire.
2: Non poteva essere diversamente. Però non sarebbe male se voi aveste 10 anni di più. Mi sembrate proprio di primo pelo. Che età avete?
1: Non ho ancora 20 anni. Ma li compirò domani mattina.
2: Non affrettatevi. Per me andate bene anche così come siete. La vostra età non mi spaventa oggi più di quanto non mi spaventerà domani. Beh, a ben guardare, un marito di 20 anni e una vedova di 5 fanno proprio una bella coppia, guarda, una coppia ideale. Il guaio non è certo qui, soprattutto con un marito ben fatto come voi e con un carattere così irremissivo.
1: Oh, questo è troppo, non esagerate.
2: Proprio ben fatto, lasciatemelo dire, è amabile come un sorbetto.
1: Oh, basta, basta, signora Len, non affaticatevi a tessere le mie lodi, mi confondete e mi costringete a darvi torto. Non so proprio come uscirne.
2: Quanta modestia. Beh, andiamo via, mi cucio la bocca, ci metteremo senz'altro d'accordo dal momento che mi amate. Vediamo un po'. Beh, sposarsi non è tutto, bisogna sapere come stanno le cose. Alla vostra età basta uno sguardo a dar fuoco a un pagliaio. Mi sa proprio che a voi riesca meglio che a un altro. Beh, e anch'io, modestamente ci riesco, io che vi parlo.
1: Dio sa se ci riuscite.
2: Dunque, eccoci già in due, con il rischio di essere ben presto 3, forse 4, forse 5. Come si fa a sapere fin dove può arrivare una famiglia? È sempre più prudente prevedere il più che il meno, vero? Io sono abbastanza ben provvista quanto a sostanze, e mia madre anche, e mia nonna non ha da lamentarsi. Poi sono l'erede di un vecchio zio che lascerà parecchio. Per poco che voi abbiate da parte vostra, ci aiuteremo. E trovandovi qualche piccola occupazione, tireremo avanti. Che cosa avete voi di parte vostra?
1: 0 via 0.
2: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che non ho proprio nulla. Io stesso costituisco tutta la mia sostanza.
2: Ma come? Proprio nulla?
1: Soltanto fratelli e sorelle.
2: Ma proprio nulla, ragazzo mio. Non c'è da scialare.
1: Eppure non c'è niente da aggiungere. Ve ne contentate, signora Allen?
2: Se le cose stanno così, ragazzo mio... Se le cose stanno così...
1: È un punto che volevo chiarire prima di farmi delle illusioni. Perché se bastasse amarvi, sarebbe affare concluso.
2: Peccato. Mi dispiace rinunziare ai vostri 20 anni, ma con niente. Come si fa con niente? Non aspettate nemmeno qualche eredità?
1: Oh, questo sì. Ho 7 o 8 parenti robusti e che scoppiano di salute. Quando saranno morti, sarò senza ombra di dubbio loro erede.
2: Senza una furiosa epidemia, signor della Vallée, la cosa può andare per le lunghe, a meno che non li si ammazzi tutti. Ma quella signorina Haber, che è vostra cugina e vi vuole tanto bene, non potrebbe darvi qualcosa?
1: Avrà tempo a darmene delle cose. Pensate che mi vuole sposare?
2: Volete davvero dire... che vostra cugina è disposta a sposarvi?
1: Proprio così. Ve lo annuncio ora. Ed è proprio di questo che ha intenzione di parlarvi. Non andatele a dire che stavo per darvi la preferenza. È gelosa, sapete. E mi procurereste dei guai.
2: Io andarle a dire cose del genere? Ah, amico mio, ma forse sono il tipo? Ho la faccia di una che va a raccontare le cose in giro? Io, la signora Allen, parlare... La signora Allen vede tutto, sa tutto e ha sempre l'acqua in bocca.
1: Che rarità, che perla!
2: Non lo potete ben dire. So io le baruffe che scoppierebbero solo se aprissi bocca. Ho certe cose da tenere segrete, altro che il vostro amore. Avete visto qui ieri la signora Remy, no? Bene, non avrei che da dirle che suo marito viene a casa mia a fare il cascamorto, a tal punto che l'altro giorno mi vedo recapitare un bel taglio di stoffa bene impacchettato e senza il nome di chi lo mandava. Soltanto dopo averla fatta tagliare, ossia quando non potevo più restituirla, ho saputo che veniva da lui. Non era certo colpa mia, no? Ma io non ho detto parola ad anima viva. Se ora lo dico a voi, non è per farvelo sapere, è solo per dimostrarvi che quando uno vuole tacere ci riesce.
1: Corbezzoli, che discrezione.
2: Dormite fra 2 guanciali. Ma ditemi un po', signor della Vallée, voi che amate tanto una donna come me, sia detto in confidenza, Vi accontentate di una sposa a dir poco anzianotta, eh? Oh, che pena mi fate. Cosa vuol dire non avere nulla? Quella vecchia pazza.
3: Signora Lenny.
1: Oh, zitta, sta arrivando. Attenta a ciò che dite.
3: No, no, non abbiate alcun timore.
2: Buongiorno, signora.
4: Buongiorno. Serva vostra, signorina. Ho sentito una notizia che mi fa proprio piacere. Dunque, voi vi sposate?
2: Piano, parlate sottovoce, non bisogna che lo si sappia in giro.
3: Ah, è un segreto?
2: Ma certo. Il signor della Vallée non ve l'ha detto?
1: Non ne ho avuto il tempo.
4: Avevamo appena cominciato a parlare, non so ancora niente di niente.
2: Piano, prego, piano.
3: Va bene, parlo piano, sì.
2: Ma su via, raccontatemi un po' le vostre faccenduole di cuore.
4: Dunque, voi vi amate? Questa è bella.
2: Perché questa è bella? Che cosa trovate di così sorprendente in questo matrimonio,
4: niente,
2: signora?
4: Niente, niente. Anzi, lo approvo, mi piace, mi diverte, vedete, mi rallegra. Cosa volete che ci trovi io? Che cosa c'è da aggiungere? Voi amate questo ragazzo? Benissimo, se non ha che 20 anni, non è mica colpa vostra. Voi lo prendete com'è? Fra 10 anni lui ne avrà 30 e voi... Beh, 10 più di adesso, ma che importa? Quando c'è l'amore c'è tutto, eh? Tutto va bene. Ci si sposa all'età che si ha. Certo che se voi poteste togliervene 3/4 della vostra... Ecco, quasi quasi avreste la sua.
2: Ma che diavolo di matematica tirate fuori? Voi vaneggiate, signora Lane. Sappiate che io ho 40 anni, al massimo.
4: Calmatevi, via, eh? Ci si può ben sbagliare guardandovi in faccia, no?
1: Oh, voi state esagerando. Si direbbero tutti anni di 6 mesi. Finitela, per favore.
4: Ma perché la signorina deve arrabbiarsi tanto? Sa che le voglio bene, no? Ah, su via, cara amica, state allegra. State sempre sul chi vive, anima mia. Forse che il vostro merito è minore perché siete un po' matura.
2: Ma insomma...
4: Ma guardatela com'è sostenuta. Si è fatta più bianca, è così rigida.
1: Oh, ha degli occhi, un incarnato.
4: Il furfante, come la racconta bene. Ma ritorniamo a noi. Voi lo sposate. Beh, e io, dunque, in che cosa posso servirvi?
2: Non verrà nessuno ad interromperci?
4: Aspettate, prendo le mie precauzioni. Javot!
2: Ma che cosa volete fare?
4: Ma state tranquilla. Qualcuno può entrare da un momento all'altro, no? E grazie alle precauzioni che ora prendo non avremo nessuno fra i piedi. Javot!
5: Come gridate, signora? Non lasciate neanche il tempo di rispondervi. In che cosa posso servirvi?
4: Se qualcuno chiede di me, digli che sto trattando un affare importante. Dobbiamo essere soli. La signorina Hubert ha un segreto delicatissimo da confidarmi.
3: Ma e anche tu prenditi guardia dall'entrare se non ti chiamo, eh? Capito?
5: Non importa assai dei segreti del mio prossimo. A sentir voi si direbbe proprio che sono curiosa.
3: Quante storie, cammina.
2: È proprio stupida, non trovate, signor della Vallée?
1: Non si può certo dire prudente.
4: Ah, ecco. Eccoci, finalmente tranquilli.
2: Ma signora, era necessario informare quella ragazza che ho una confidenza da farvi. Era meglio evitarlo.
4: Ma neanche per sogno. Ora siamo sicuri che nessuno viene a disturbarci. Ah, pensate forse che Javot possa avere dei sospetti? Ebbene, se è questo che vi preoccupa, troviamo subito il rimedio, state tranquilla. Ehi, Javot!
2: Ma che cosa volete fare ora? Perché le richiamate?
4: Ma lasciate fare a me.
5: Di nuovo? Ma che cosa volete ancora, signora? È un continuo andirivieni qui dentro. Che c'è?
4: Stammi bene a sentire. Poco fa mi sono spiegata male. Non è un segreto che la signorina deve dirmi. Non mettertelo in testa e non andare a spargere la notizia ai 4 venti, capito? Prendo le mie precauzioni per stare un momento in pace e non per ricevere confidenze.
5: Tutto qui? Accidenti, non ci andate di mano leggera a offendere il prossimo. Sono forse io la lingua più lunga della casa?
4: Ma chiudi il becco e fa attenzione a ciò che ti si dice senza star lì ad arzigogolare sempre. Va. Ecco fatto. Ora dovete sentirvi tranquilla, no? Tutto è sistemato.
2: Eh sì, ma non sistemate più niente, per l'amor di Dio. Ho bisogno di un'estrema segretezza.
4: Ah, allora siete proprio fortunata. Fate conto che io sia nata senza lingua. E pensare che io so i segreti di tutti. Ieri sera quel mercante mio vicino di casa mi ha pregato di nascondere in cantina non so quante balle di merce di contrabbando che verrebbero confiscate se lo scoprissero. Vedete bene che la gente ha fiducia di me.
2: Me ne state, no? Dando una ben strana prova. Perché me lo avete detto?
4: Ma siete proprio buffa. L'ho detto per rassicurarvi.
2: Che razza di donna.
4: Andiamo avanti. Bisogna che io sia informata di tutto a scanso di equivoci. Per che motivo il vostro matrimonio deve restare segreto?
2: Non voglio che lo venga a sapere una certa mia sorella con la quale ho vissuto finora.
4: Ah, benissimo, ecco, vedete? Io non sapevo, per esempio, che voi aveste una sorella. Buono da sapere. Se viene qui qualche donna a chiedere di voi, io comincerò dicendo: ma siete o non siete sua sorella?
2: No, non ci stiamo proprio, signora. Voi dovete assolutamente ignorare la mia identità.
4: Perché?
1: Ma vi domanderebbero come fate a sapere che questa cara ragazza ha una sorella.
4: Accia, avete ragione. No, io non so niente, Le lascerò parlare. Sì, tutt'al più dirò: ma chi l'ha mai sentita nominare questa signorina Aber? Mai sentito un nome del genere io. E nemmeno quello di suo cugino, il signor della Vallée.
2: Ma che cugino?
4: Ma lui? No.
1: No. Non siamo cugini nemmeno un po', tanto perché lo sappiate.
4: Ma guarda. È come dire che non lo siete affatto.
1: È solo per la facciata, negli ultimi 15 giorni. E per la comodità di poterci incontrare qui da voi senza sollevare chiacchiere.
4: Ah, ora capisco. Che cugini e cugini, Una vera farsa. Che cos'è l'amore, mia cara ragazza? Certo è incredibile quanto ci si lascia suggestionare. Avevo perfino trovato una certa aria di famiglia fra voi due. È un po' vaga, a dir la verità, perché avete facce così diverse. Ma andiamo avanti. Che cosa temete da vostra sorella?
2: Rimproveri, recriminazioni.
1: Le ironie di questo e le proteste di quello.
4: Sì. E lo stupore di tutti.
2: Temo che per malizia, per raggiri o per autorità si metta qualche ostacolo al mio matrimonio.
1: E io ne avrei il cuore ulcerato.
4: Quanti ostacoli ve ne potete proprio aspettare. Tenterebbero magari di farvi interdire.
2: Interdire chi? Me? E perché, di grazia?
4: Perché, ragazza mia? Ma perché direbbero che fate una follia, che il cervello vi ha dato in giro e poi che so, ciò che si dice in casi del genere quando se ne ha un po' il motivo e il motivo c'è e come.
2: Ma dunque vi prendete per una pazza?
4: Ma no, amica mia, ma io per me vi scuso, io sono piena di compassione per lo stato del vostro cuore. Dovete capirmi, è solo per amicizia che parlo. So bene che avete la testa a posto, sarei disposta a sottoscriverlo e ve ne do atto, ma per dimostrare il contrario, la vostra famiglia chiamerà in causa il vostro amore che troverà ridicolo. Questo vostro progetto di matrimonio che troverà infantile e poi quella quarantina d'anni che disgraziatamente sembrano 50. Tirerà in ballo l'età del vostro sposo e mille perfide ragioni che temo proprio passeranno per buone. Datemi retta. Pensate forse che vi voglio offendere? È per puro zelo, insomma, che vi metto in guardia.
2: Di una malagrazia col suo zelo.
1: Ma, signora Allen, voi insistete tanto sull'età di mia cugina. Ma pensateci bene, da dove volete che riescano a saperlo?
4: Ma dal registro dove sta scritta, mio povero ragazzo. Ah, ma fra poco voi due mi farete perdere la pazienza. Sono qui per aiutarvi e strillate come due dannati. Sì, lo dico e lo ripeto. Metteranno in giro la storia che la nonna sposa il nipote e che quindi, logicamente, è impazzita. Voi siete ancora nella culla al suo confronto, è bene che lo sappiate. Sì, nella culla, agnellino mio. È inutile farsi illusioni su questo punto.
1: Ah, agnellino, andateci piano, signora Allen.
2: Vi scongiuro, signora, fatemi il favore di lasciare da parte questo argomento. Tutti gli ostacoli verrebbero esclusivamente dal fatto che il signor della Vallée è l'ultimo dei suoi fratelli e non possiede nulla.
4: Ah, già me l'ha detto. Sì, 0-0, dimenticavo anche questo.
2: E verrebbero altresì dal fatto che io ho un nipote che mia sorella ama moltissimo e che conta sulla mia eredità.
4: E dov'è al mondo un nipote che non conti su un'eredità? Finirebbe che il signor della Vallée avrebbe tutto e vostro nipote un pugno di mosche.
1: Oh, per me eccolo qua il mio tutto. È lei.
4: Sei d'accordo, ma non sarebbe male che ci fosse qualche cosa in più, signor Della Vallée. A condizione che sappiate meritarvela, eh? Cercate di essere un buon marito per vostra moglie, proprio come lei si aspetta. Non vi allontanate di un solo passo, no, non trascuratela, perché lei è sul declino, poverina.
5: Ma che c'entra il mio declino, signora? Abbiamo tutta la vita davanti. Finiamola. Vi stavo dicendo che ho lasciato mia sorella. Non le ho detto dove mi trasferivo e voi mi siete testimone che esco pochissimo per paura di incontrarla o di trovare qualche conoscente. Però ho bisogno di due notai e di almeno un testimone. Volete incaricarvi di trovarmeli?
4: Ah, ho capito. Li volete per domani?
1: No, no, per subito. Sto languendo d'amore.
5: Preferirei concludere oggi, se è possibile.
4: Oggi, ma sentitela che amore, che impazienza. Mettete voglia di correre a sposarsi. Sembrate ringiovanita di 20 anni, ma sì, ma sì, cuoricino mio. Sì, sì, mia principessina, oggi stesso, allegra. Mi do subito da fare per voi.
1: Cara signora, vi sarò grato per sempre.
5: E soprattutto, signora, badate a ciò che dite. Non si deve sospettare che quei signori vengono per me.
4: Oh, non temete. I notai stessi sapranno di chi si tratta solo quando saranno qui. E se volete terranno la bocca chiusa anche dopo.
5: Ecco.
4: Conosco un tipo fidatissimo, mio lontano parente, che veniva già a trovarmi quando era giovane di studio e che custodirà bene il nostro segreto perché... Io ne conosco uno suo di una gravità che voi non potete neanche immaginare, figuratevi.
5: Ma signora!
4: Vi dirò un'altra volta di che cosa si tratta. Ricordatemelo, quando avremo tempo. Dunque, per testimonio, prenderemo il signor Remy, quel mercante mio vicino di casa, che qualche volta avete visto da me.
1: Come? Quel vostro corteggiatore che vi ha mandato la stoffa?
4: Proprio lui! Quello che mi ha fatto omaggio del vestito, è matto di me. Proprio lui, quello che, della merce di contrabbando che ho nascosto in basso. Vedete bene che non può tradirmi. Ma vedo mia figlia che passa. Lasciate che la chiami. Agatha, vieni qua.
0: Mi avete chiamata, mamma?
4: Vai subito dal signor Remy e pregalo di venire immediatamente. Anzi, cerca di portarlo con te.
0: Ci vado subito, mamma.
4: Senti bene. Digli che sarei andata io stessa a chiamarlo se non avessi dovuto andare dal signor Thibault e da un altro notaio per convocarli qui per un atto urgente.
0: Due notai, mamma? E per un atto?
4: Sì, figlia mia, va.
0: E se il signore Mimi domanda che cosa vuoi da lui, che cosa devo dirgli?
4: Che deve fare da testimone. Non c'è niente di male a dirglielo subito.
0: È un amico fidato, ne sarà felicissimo.
4: Sbrigati, se no esce. Bisogna che tutto sia finito entro oggi.
0: Oh, non avete che da ordinare, mamma. Datemi soltanto il tempo di salutare la signorina Bear. Buongiorno, signorina.
6: Buongiorno.
0: Spero mi farete l'onore di essermi sempre amica. E oggi più che mai.
6: Non vedo perché non dovrei esservi amica. E sono felice che voi lo siate per me.
0: Non faccio che il mio dovere, signorina. E lo faccio così volentieri.
4: Ma siete proprio in vena di complimenti, a quanto pare. Sbrigati!
0: Sì, mamma. Arrivederci, signor Della Vallée.
1: I miei rispetti, signorina.
0: Siete un tesoro. Avete mantenuto la parola.
4: Dì al signor Remy che mi aspetti qui e non esca, per favore, finché non sarò ritornata fra 10 minuti.
0: Eh sì, lo tratterò io.
6: Ancora una cosa, signorina.
0: Sì?
6: È meglio non dirgli che deve fare da testimone.
0: Come preferite. Siete proprio un bravo ragazzo.
6: Avrà capito che si tratta di un matrimonio?
4: Non sarei certo stata io a dirglielo, Dunque, miei cari ragazzi, io vi lascio. Ma per ritornare immediatamente e servirvi come si deve.
6: Scusate tutto questo disturbo, signora.
4: Scusatevi. Giavò!
6: Finalmente. Finalmente sarete mio, mio caro La Vallée.
1: Aspettate, amica mia. Il cuore mi batte. Il solo pensiero mi mozza il fiato. Ah, che ubriacatura.
6: Certo, sentite che la mia gioia è pari alla vostra.
1: Vi assicuro, mi sembra di non toccare terra con i piedi.
6: Mi piace vederti così preso. Sono sicura che tu mi ami, ma ti sfido ad amarmi più di quanto meriti la mia tenerezza per te.
1: Lo vedremo quando vivremo insieme.
6: Purché la signora Lane, con le sue indiscrezioni... Oh, quella donna mi ispira un continuo terrore.
1: No, non può procurarci dei guai irreparabili. E se voi mi amate davvero, Io sono nato con la camicia. Tutto finirà in paradiso.
6: Ciò che mi stupisce è che la piccola Agata sappia che si tratta di un matrimonio. Forse pensa di essere lei la sposa.
1: Oh no.
6: Non si sarà messa in testa che voi l'amate? Voi non sareste capace, vero, di...
1: Oh, dolcezza mia, questa vostra allusione mi trafigge l'anima. Oh,
6: non badarci. Era solo per dire.
0: Il signore mi arriverà fra poco. Non gli ho detto che doveva servire da testimone.
6: Avete fatto bene.
0: Il meno che possa fare è di servirvi. Sarei inconsolabile se vi dispiacessi anche un poco, signorina.
6: Tutto questo ossequio mi suona strano.
0: Ho trovato a casa sua il signor Dumont, che voi conoscete bene, signor de la Vallée.
1: Il signor Dumont?
0: Sì, quel giovane signore che, come vi ho detto, mi sta un po' intorno e mi fa la corte. Siccome avevo detto al signore Mi che mia madre sarebbe passata da lui se non avesse dovuto andare a cercare due notai, ecco che lui mi dice con un'espressione tutta miele, che dentro di me mi ha fatto ridere di cuore: signorina, non pensate che sarebbe bene chiamarli subito dopo anche per noi, quei due notai, e che io ne parli a vostra madre? Io sono stata zitta.
1: Mi sembra un uomo di spirito.
0: Oh, non che i suoi meriti siano pochi, ma conosco gente che ne ha più di lui.
6: Nessuno può avere troppi meriti per voi, bella Agata.
0: Mi stimo ben fortunata per questo vostro giudizio, signorina.
7: Signora Lane.
0: Ah, vi avevo ben detto che il signore mi sarebbe arrivato subito, eccolo.
7: E dunque la signora Lane, signorina Agata?
0: Ehi, un momento. Se vi avessi detto che era uscita, voi forse avreste tardato un po' a venire. Ma torno immediatamente.
7: Vorrei scendere un attimo a casa mia, ma risalgo fra pochi minuti.
0: Mia madre mi ha raccomandato di trattenervi qui a qualunque costo. Non costringetemi a chiudere la porta a chiave. Ma eccolo di ritorno.
8: Il signor Thibault porterà con sé uno dei suoi colleghi. Buongiorno, signore Mi, ho da parlarvi.
7: Buongiorno.
8: Scendi in basso, Agata, e fa salire quei signori appena saranno arrivati, ma che nessun altro entri.
6: E noi vi lasciamo sola con il signore. Appena avrete bisogno di noi, mi farete avvertire, eh?
8: Fra poco.
1: Signora...
8: Povera ragazza, quanto deve rimpiangermi. Se ne va tristemente con quella sua vecchietta. È molto che siete qui, signor Remy?
7: No, ero appena arrivato. Ma anche se avessi aspettato un'ora, non la rimpiangerei, dal momento che adesso vi vedo.
8: Sempre galanterie, siete incorreggibile.
7: Perché voi continuate sempre ad ispirarmi.
8: Pazienza, cercherò di non farlo più. Vi chiedo un piccolo favore per un affare che deve restare segreto.
7: Di che cosa si tratta?
8: Di un matrimonio al quale vi pregherei di essere testimone.
7: Se siete voi che vi sposate, non contate su di me. Non aiuterò mai nessuno a diventare vostro marito. Servo vostro.
8: Ma dove va quello? Ma con chi ce l'avete, caro il mio furioso? Ma non è per me.
7: Ah, dunque per la signorina Agata.
8: No.
7: Eppure in questa casa non ci siete che voi due da sposare.
8: Ciò che dite è vero e ragionevole.
7: Ah, capisco. Sta a vedere che si tratta di quella signorina Haber che è vostra pensionante da 3 settimane.
8: Io non parlo.
7: Ho capito, si tratta di lei.
8: Io ho detto che non parlo e basta. Potrei benissimo dirvelo dal momento che si sta per stendere il contratto e che voi lo firmerete, ma vi dico che io non parlo. Quando si è depositari di un segreto non ci si può permettere la minima indiscrezione.
7: Ma se io indovino?
8: Ah, non sarà per colpa mia.
7: Avrò il permesso di ridere.
8: È una libertà che io mi sono presa prima di voi.
7: E perché tanto segreto?
8: In quanto a questo non sono tenuta al silenzio. È per evitare i rimproveri dei familiari. Che non sarebbero affatto contenti di vederla prendere un marito di primissimo pelo.
7: Quanto somiglia al cuginetto La Vallée, questo marito.
8: No, non sono per niente cugini.
7: Ah, non lo sono?
8: Ma non più di voi e di me. A proposito, voi cenate qui stasera, vi avverto.
7: Benissimo, adoro la commedia. Scendo un attimo a casa mia per dire che mi trattengo qui per un matrimonio.
8: Sì, ma fate presto, i notai stanno per arrivare. Sono di una discrezione unica. Ce n'è uno, poi, di cui posso ben dirmi sicura. È il signor Thibault, che sta per sposare la figlia del signor Constant.
7: Ah!
8: Ora, io sola sono al corrente di un suo segreto. Il signor Thibault si sposa
3: soltanto per potersi pagare la carica di notaio con i soldi della dote della sposa.
7: Ah!
3: Come vedete, lo tengo in pugno.
7: Ah, benissimo! Arrivederci. Tra pochi istanti sono di nuovo da voi. Con permesso.
0: Ecco qui, signori, mamma.
9: I miei rispetti, signora.
1: Ossequi, signora.
3: Serva vostra, signor Thibault. È molto che non ci vediamo, pur essendo un pochino parenti.
9: Non posso negarlo, signora. In che cosa posso esservi utile?
3: Agatha, la signorina Berry, il signor della Vallée, sono nel mio salottino. Falli entrare. Ah, no, no, eccoli. Ecco.
10: Prego,
3: Agatha.
10: Prego, mia cara amica.
3: Tu puoi ritirarti.
0: Vado, mamma. Sempre ai vostri comandi.
3: Dunque, signori, si tratta di un contratto di matrimonio per le due persone qui presenti.
1: Ah.
3: Farà da testimone il signor Remy, che voi conoscete, signor Thibault.
1: Noi non abbiamo nulla da domandare alla signorina. È certo in condizione di disporre di se stessa. Ma il signore mi sembra molto giovane. È sotto potestà di padre e di madre?
10: Oh, no. No, no, l'estate prossima saranno 2 anni che anche mia madre è morta.
1: Avreste per caso il consenso di qualche altro parente?
10: Ecco quello di mio zio. Non ci manca proprio niente. L'ha avvistato anche il giudice del mio paese. Firma, svolazzo, tutto in regola. E poi la carta bollata parla da sola.
9: Dunque voi non siete di qui?
10: No, no, signore. Sono borgognone per tutta la vita. Vengo dal paese del vino buono.
9: Mi pare redatto secondo le forme. E poi è garante la signora Allen dal momento che vi sposate in casa sua.
3: Le conosco tutte e due. La signorina abita da me.
9: Possiamo cominciare mentre aspettiamo il signor Remy.
3: Eccolo che viene.
11: Vi saluto, signori.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno, signore.
11: Signora Allen, con il permesso della compagnia avrei una parolina da dirvi in disparte.
12: Noi ci allontaniamo.
13: È successo qualcosa?
11: Sono stato costretto a dire a mia moglie perché dovevo trattenermi qui, ma non ho fatto il nome di nessuno.
3: Siete voi, del resto, che avete indovinato. Io non ho aperto bocca.
11: Sì, va bene, ma sentire parlare di matrimonio segreto. Un giovanotto che veniva per via di una certa casa che io ho da vendere mi ha pregato di condurlo da voi. Ha da comunicarvi, dice, delle cose riguardanti la signorina Bear, cose assai strane che voi non sapete.
13: Cose assai strane? Venga, venga.
11: Mi aspetta in strada. E se volete vado a prenderlo.
3: Se voglio, che domanda. Cosa strana, porgo sempre orecchio. Ci sono casi in cui è necessario sapere tutto.
11: Allora lo faccio venire. E intanto prendo la merce che sapete, sì, nella vostra cantina.
3: Sì.
11: La porto a casa mia perché questa sera vengono a prenderla.
3: Andate, signor Remy. Devo proprio chiedervi scusa, signori notai. Vogliate avere la bontà di passare nel mio salottino? Sarà questione di 10 minuti al massimo.
12: D'accordo,
3: signore. Avvicinatevi, mia cara amica. Sta per salire un uomo che credo vuole parlarmi di voi. Lasciateci soli. Il signor della Vallée resti per essere testimone del mio zelo e della mia discrezione.
6: Sì, ma... ma se fosse qualcuno che lo ha visto in casa di mia sorella?
3: C'è del buon senso in questa osservazione. Allora ritiratevi voi, signorina. E voi, signore, darete un'occhiata all'uomo che sta per entrare. Se siete sicuro che non vi conosce, vi presenterò come un mio parente, come lo eravate della signorina.
6: Oh, questa visita mi preoccupa. A più tardi, signora.
3: Accomodatevi.
1: Signora.
13: Lo conoscete?
1: Mai visto.
3: Signore, potete dire davanti al signor della Vallée tutto ciò che vi piacerà.
14: Scusate la libertà che mi prendo. Si dice che voi teniate in casa vostra una signorina che sta per sposarsi in incognito.
15: Oh, ma che incognito ed incognito? Avete certo sbagliato porta. Non fidatevi di questo bel tipo.
3: Sì, c'è una signorina che si sposa. Non è che una delle 20 forse che si sposano in questo quartiere. Per conto mio ne conosco almeno 5 o 6. Resta da sapere se voi, signore, siete interessato proprio alla nostra.
14: Se è proprio la vostra che cerco, sappiate che sono un suo amico e che ho qualche cosa da consegnarle.
15: La nostra non aspetta niente. Non lasciatevi tirare in trappola.
3: Va bene. Quali sono quelle cose strane che dovevate comunicarmi e che a quanto pare non le sono favorevoli? Dovrei concludere che voi non siete affatto amico suo, almeno quanto pretendete di essere.
15: E che infilate delle strade tortuose.
14: Giochiamo d'astuzia. Voi mi scuserete, signora. È verissimo che devo parlarle ed è verissimo che sono amico suo. È proprio in nome di questa amicizia che voglio distoglierla da un matrimonio che non piace alla sua famiglia e che è senz'altro assurdo.
15: Tenta ancora di svicolare.
3: Ma veniamo prima di tutto a quelle cose strane. Mi pare che sia l'essenziale.
14: Mettetevi un po' al mio posto. Prima di confidarvele, non devo forse essere certo che la persona che abita in casa vostra è proprio quella che cerco. Datemi almeno un'idea di chi è la sposa.
15: È una ragazza che si sposa, ecco tutto.
3: Ma c'è un sistema semplicissimo per chiarire ogni dubbio. Voi cercate una ragazza giovane, eh? Ne avete tutta l'aria. Rispondete.
14: Ma certo, signora. Perché? La vostra non lo è?
3: Questo no, davvero. È una donna di una certa età. Ecco, intanto una differenza essenziale che ci esime dal continuare. Ma non è qui quella che cercate. Scommetterei, del resto, che la vostra signorina ha padre e madre.
14: Avete perfettamente indovinato.
3: Vedete bene che parliamo di due persone diverse.
14: La vostra ha dunque perduto i genitori?
3: Ha soltanto una sorella con cui ha vissuto sempre.
15: Il cuore mi dice che mi state assassinando.
14: No, no.
3: Il vostro cuore farnetica.
14: No. Non ci siamo proprio. La mia è bionda e oltre ai genitori ha soltanto una zia.
3: Vedete, la nostra è bruna e ha soltanto un nipote.
15: No, non erano necessari né la sorella né il nipote. Al vostro posto sarei stato zitto.
3: Con chi si sposa la vostra?
14: Con un vedovo di 30 anni, uomo assai ricco, è vero, ma che la famiglia non gradisce.
3: Ecco qui, invece, il futuro sposo della nostra.
15: E così gli ha fornito tutti i particolari.
14: Basta così, signora, mi arrendo. Non è certo qui che troverò la signorina Dumont.
3: Ah, certo no. O tutto al più dovete contentarvi della signorina Berg, che è dietro la porta a tremare di paura. Vado subito a rassicurarla e ad avvertirla che non ha nulla da temere.
15: Questo è il colpo di grazia. Tutto è rovinato.
3: Venite, amica cara. Ora potete mostrarvi. Venite a ridere dei terrori del signor della Vallée.
12: Dunque, signora, chi era quell'uomo?
16: Oh, chi vedo? Mio nipote! Oh.
3: Suo nipote? Vostra zia?
14: Sì, signora.
15: Il cuore me lo diceva.
3: Non vi vergognate dei vostri raggiri?
14: Ascoltatemi e cercate di non arrabbiarvi. Tutto è avvenuto per merito della vostra spontanea franchezza. Con una donna meno sincera avrei ottenuto ben poco.
3: Questa buona qualità è sempre stata il mio difetto. Non riesco proprio a correggermene. Sono desolata.
14: Non avete nulla da rimproverarvi.
15: Se non di avere una lingua infernale.
3: Non sono forse vittima delle circostanze?
14: Non rimproveratevi troppo per quanto è successo. Approfittate, anzi, dell'occasione per venire in aiuto a una famiglia onesta e non favorite più un matrimonio ridicolo e assurdo come questo.
15: Ma che cosa c'è di tanto assurdo? Non siamo forse un uomo e una donna?
14: State zitto, Giacomino.
3: Come sarebbe a dire Giacomino? Il suo nome è il signor della Vallée?
14: È certo un nome di battaglia che mia zia gli ha regalato.
15: Di battaglia o non di battaglia, gran bel regalo davvero.
14: Il suo vero nome è Jacques Giroux, di professione pastore, venuto da 6 o 8 mesi da chissà quale villaggio della Borgogna. Ed è dalla sua stessa voce che le mie zie lo hanno saputo.
15: Pastore perché possediamo delle pecore.
14: Contadinotto, insomma, per dirla con altre parole.
15: Contadino è un nome che si dà a tutti quelli che abitano nei campi.
3: Contadinotto, pastore, Giacomino. Che cosa significa tutto ciò, signor della Vallée? Già che in questo caso i parenti non avrebbero tutti torto.
15: Oh, vi garantisco che vengo messo in una luce ben antipatica, signora Allen, e che se non fosse per la paura dello scandalo e il rispetto che ho per la casa vostra e per il salotto dove quella gente aspetta, io...
14: Potrei tirarne fuori delle cose, signorino. Potete negare di essere arrivato a Parigi portato da un postiglione fratello di vostra madre?
15: Parlate pure fino a domani. Mi rifiuto di far nascere un putiferio.
14: Lui stesso ha confessato che suo padre zappava la vigna.
15: Taccio. A me il silenzio non pesa affatto.
14: Potreste negare che le mie zie avevano bisogno di un copista e che un vostro parente che fa lo scrivano venne a presentarvi?
3: Come? Uno di quegli scribacchini di bottega che scrivono suppliche e cartelli?
14: Per loro è il massimo della distinzione. Il ragazzotto sa scrivere un po' e le mie zie se lo presero a lavorare per 3 settimane. Mangiava con la servitù.
3: Oh, diamine! Ora mangia la tavola grande.
15: Ma quante frottole vi sta raccontando?
14: Penso che abbiate un po' di buon senso, Giacomino.
15: Non aprirò bocca. E voi cantate le mie lodi finché vi pare.
8: E pensare che mi faceva la corte questo piccolo impudente.
14: È elegante. Senza dubbio è stata mia zia a procurargli l'abito che porta. A casa nostra era piuttosto malmesso.
15: Oh, volete dire che avevo ancora l'abito da viaggio?
14: Giudicate voi, signora. Voi che siete una donna responsabile sapete che cosa significa essere gente di famiglia.
8: Sì, signore. Sono vedova di un uomo distinto, altamente considerato per la sua abilità negli affari. Un uomo che è stato per più di 20 anni segretario di un presidente. La delicatezza dell'argomento non mi sfugge.
15: Che noia tutta questa storia.
14: La signorina Bear ha fatto male a scappare. Non aveva da temere nulla se non qualche rispettosa esortazione. Io non disapprovo affatto che si sposi, ma le chiedo la grazia di scegliersi un marito di cui non ci si debba vergognare e di non addolorare una sorella che le vuole tanto bene e che ha versato tante lacrime per aver dovuto separarsi da lei.
15: Coccodrillo, vecchia volpe.
8: Sono commossa, non ve lo nascondo. La gente come noi deve sostenersi a vicenda. Sono dalla vostra parte. Dirò subito 4 parole alla signorina Bear e voi intanto portate qui sua sorella. Oggi non si concluderà più niente. Lasciate fare a me.
14: Voi siete la nostra unica risorsa. Mettiamo in voi tutte le nostre speranze. Signora?
15: Dunque, che cosa dice il vostro cuoricino?
8: Non è che io vi biasimi, Giacomino, ma voi capite, un pastorello. Signori, potete ritornare.
9: Procediamo.
8: No, signori. Non se ne fa più nulla, eh? Niente matrimonio. Nella migliore delle ipotesi è rinviato.
17: Come sarebbe a dire? Che significa?
8: Domandate al vostro copista.
17: Il mio copista? Ma spiegatemi voi, signor della Vallée.
15: È stato il bel lavoro del parente che sapete. È lui che le ha montato la testa.
17: Oh, l'avevo previsto.
8: Ma capite, cara amica, un piccolo Giacomino che mangiava con la servitù. Un cugino scrivano, uno zio postiglione e l'altro che zappa la vigna. E dispensatemi dal continuare. No, no, no, no. Non è un partito per voi, signorina Bear.
18: Signorina Bear? Ah, ma se voi siete la signorina Bear, io conosco vostro nipote. È un giovane quanto mai stimabile e che, come sapete bene, sta per sposare la figlia d'un mio amico. Vogliate dunque compatire se non posso prestare i miei uffici per un matrimonio che può dispiacervi?
9: Sono anch'io del parere di ritirarmi. I miei omaggi, signora.
15: Oh, che disastro!
17: Aspettate un momento, signore, ve ne supplico. Oh, mia cara signora, trattenete almeno il signor Thibault. Datemi il tempo di dirvi 2 parole prima che se ne vada.
15: E ascoltatele queste 2 parole. Possono chiarirvi le idee. Oh, mi volevate tanto bene. Ve ne siete proprio dimenticata.
8: Pazienza, ascolterò. Non sono affatto vostra nemica. Abbiate dunque la bontà di restare ancora un momento, signor Thibault.
9: Se vi fa piacere, ritornerò fra un quarto d'ora.
17: Sì, sì, vi scongiuro.
6: Oh, mio caro, questa donna è credulona e debole di giudizio. Cerchiamo di riconquistarla.
8: Quanto vi compiango, mia cara signorina Bear. E quant'è spiacevole tutto quello che è successo. Questo vostro nipote, che ha l'aria di amarvi tanto, ha una tale tristezza nel cuore.
17: Ma è possibile che voi mi diate tanti dispiaceri solo sulla testimonianza di un uomo che dovrebbe subito apparirvi sospetto, che ha tanto interesse a fare carte false e che non soltanto è mio nipote, ma è il più interessato di tutti i nipoti che esistono. Non sapete forse come sono i parenti? Con tutto il vostro spirito potete lasciarvi ingannare su questo punto?
15: Oh, e con tutto il buon senso che avete sempre dimostrato.
8: Calmatevi, signorina Bear. Non affliggetevi. Io non riesco a vedere gente che piange senza mettermi subito a piangere anch'io.
15: Chi l'avrebbe mai detto? Proprio la signora Allen trattarci in questo modo.
8: Piano, piano. Come ci spiegheremo mai se piangiamo tutti? Zio, io sto bene. Quanto poco valgono tutti i nipoti e i cugini quando aspettano un'eredità. Ma al vostro è difficile non dare fiducia. Approva che voi vi sposiate, ma non riesce ad approvare Giacomino. E in questo non ha torto. Sì, Giacomino è un bel ragazzino, un bravo ragazzo, sono d'accordo con voi. Non è che io lo disprezzi. Si è quello che si è.
4: Ma nella vita ci vuole una regola, no? Vedete, non è bene che gli strati sociali si confondano. Cioè, io non lo so se sia bene o sia male. Magari è una cosa assurda. Ma da tanto tempo le cose vanno così e tutti vi si conformano. Noi veniamo troppo tardi per rovesciare tutto. Il costume è così e non verrà certo cambiato né per voi né per questo povero ragazzo. In Francia, come in tutto il mondo, un contadino non è che un contadino. E un contadino non è fatto per la figlia di un buon cittadino borghese di Parigi.
6: Si esagera, signora Lenz.
1: E io sono stato calunniato, mia cara signora.
4: Ma se non vi siete nemmeno difeso.
1: Oh, avevo paura del chiasso.
6: Non ha voluto fare scandalo.
1: Ma poi ricapitoliamo le ingiurie. Mi chiama contadino, ma mio padre, quando è morto, era primo amministratore della parrocchia. Nessuno mi toglierà questo onore.
6: E in genere sono i maggiorenti di un paese e di una città che vengono scelti per una simile funzione.
4: Passi, io non chiedo di meglio che di essere stata ingannata. Ma quel padre vignaiuolo...
1: Vignaiuolo... Possedeva delle vigne. E le vigne non basta volerle per averle.
6: Ecco, ecco come si distorcono le cose.
4: A ben guardare anche i conti, i marchesi, i principi, i duchi, tutti hanno delle vigne.
6: Certo.
4: Ne ho anch'io.
1: Secondo lui, voi sareste una vignaiuola.
4: Sarebbe proprio una bella impertinenza.
1: Secondo lui, io ho uno zio che guida delle vetture. Altra malignità, le fa guidare. Una cosa è il padrone di una carrozza e altra cosa è il vetturale. Questo mio zio possiede delle vetture e insieme possiede anche i vetturali. C'è qualcosa da opporre?
4: Già, non c'è senso comune. Ma come? Ma che cosa ci viene a raccontare vostro nipote? Mio suocero aveva una buona ventina di carrozze da nolo e secondo lui non sarebbe stato per questo di buona famiglia?
1: No, no. Secondo lui, vostro marito era figlio di gentucola e voi, sposandolo, avete perduto la faccia.
4: Che menzogna! Ma venga a dirmelo a quattro occhi! Ma perché, signor della Vallée, davanti a lui siete stato zitto?
1: Avevo paura di trascendere. Sono troppo violento di temperamento.
6: Sarebbero magari venuti alle mani.
4: Ma guarda che canaglia. Lui e la sua storia del copista.
6: Era per amicizia che qualche volta copiava. Lo avevamo pregato di farlo.
1: Certo, le signorine mi dettavano. Si sbagliavano, qualche volta. E qualche volta mi sbagliavo anch'io. Ora la mia scrittura saliva, ora scendeva. Aveste visto che zampe di gallina, che risate intorno al signor Giacomino.
6: Caro il mio distratto.
4: E perché questo nome di Giacomino?
6: È un'usanza in provincia. Si dà sovente questo nome ai bambini di buona famiglia.
4: Ah, ecco. Ad essere franca, ora mi accorgo che quell'uomo mi ha preso in giro. Ne sono indignata. E lasciamo andare gli altri capi d'accusa, che certo sono altrettante imposture. Oh, che cattivo nipote. Ora ci vorrebbe proprio il notaio.
6: Certo, sì.
4: Andate in camera vostra, signorina, a distendere i nervi. E il signor della Vallée non si allontani. Voglio che vostra sorella vi trovi sposata quando arriva. Vado subito a provvedere a tutto io.
1: Ci sono dei cuori generosi, ma il vostro è d'oro.
4: Andate ora, sarete contenti di me.
6: Grazie, signora.

0: Tony qualche disastro?
1: No, mamma.
0: Allora aspetta, ho una letterina da scrivere, avremo tempo dopo.
2: Eccomi qua. Come vedete, ho mantenuto la parola.
0: Ne sono infinitamente grata, signor Thibault. Ma devo lasciarvi per un momento. Agatha, fai compagnia al signore. Io ritorno subito, eh.
2: Mi pare che le cose si siano sistemate. Si conclude questo matrimonio?
1: Non so niente di niente. Ho impedito al signore Mee di uscire. Ma se voi volete farlo, sono pronta ad aprirvi la porta. Ve ne andrete quando vi parrà.
2: Come siete irritata. Questo matrimonio vi dispiace?
1: Sì, mi dispiace moltissimo. È una vera disgrazia per la signorina Bear sposare un piccolo furfante che non l'ama affatto e che oggi stesso faceva la corte a un'altra tentando di sposarla.
2: A voi magari, eh?
1: Sì, signore. E ci riprovi ora quell'impudente. Un piccolo zotico come lui, innamorarsi di una ragazza come me. Non crederete mica che io gli abbia dato retta.
2: No, io non credo certo a una cosa del genere. Si vede bene dalla vostra collera che quell'uomo vi è del tutto indifferente.
1: Avete l'aria di prendermi in giro, signor Thibault.
2: Non era nelle mie intenzioni.
1: Meglio così. È solo per bontà che parlo. È vero che sono irritata, ma vedrete se non ho ragione di esserlo. Dirò tutto davanti a voi e a mia madre.
3: E finisce così la prima parte della commedia di Pierre de Marivaux, La Comare, trasmessa da Radio 3 nel 1970 con una splendida Andreina Pagnani protagonista. Pagnani, la signora del palcoscenico, protagonista anche dello speciale dei teatri alla radio che ritorna domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: I protagonisti della cultura italiana hanno raccontato e rivelato a Damasco su Radio 3 dal 2002 al 2009 i libri e gli autori da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura. Il titolo del programma faceva riferimento ovviamente alla vicenda di Paolo di Tarso, fulminato dalla luce divina sulla via di Damasco. Ed è proprio alla conversione di San Paolo del Caravaggio in Santa Maria del Popolo a Roma che affidiamo la comunicazione visiva di questa serie, che parte oggi per Te che Te. Sarà una selezione di 25 personaggi, i più diversi tra loro. Ogni personaggio, 5 libri, 5 autori letti in studio, che noi vi proporremo in due puntate, per un totale perciò di 50 file audio. Ecco spiegato perché ci chiamiamo Damasco 50. Ma andiamo a cominciare, iniziamo non a caso con il critico d'arte Achille Bonito Oliva. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
1: Damasco con Achille Bonito Oliva.
2: Sono Achille Bonito Oliva, come si suol dire, critico d'arte, professore di storia dell'arte alla Sapienza di Roma. Il mio lavoro naturalmente non è fatto solo di quadri e di sculture, non riguarda solo l'occhio, ma coinvolge anche la mente, cioè la lettura. La lettura, diciamo, può essere una via di Damasco, dipende dall'età in cui si leggono dei libri. Il primo libro, L'invenzione di Morelli, di Pio Casares, è un libro che ho letto in fondo da adolescente, il libro di uno scrittore argentino che descrive una situazione di grande paradosso sia per l'occhio che per la mente. L'invenzione di Morel racconta di un evaso, di un uomo che scappa da un carcere, inseguito dalla polizia, e si rifugia su un'isola all'interno di una villa. Un grande parco, si nasconde, guarda, vede le luci provenire dall'interno, sente delle voci. Evidentemente c'è una grande festa in questa casa. Man mano si avvicina, le voci aumentano, anche le luci. Vede delle persone nel giardino che parlano fra di loro. È una festa evidentemente di alta società. E si nasconde dietro un cespuglio, temendo di essere visto. A un certo punto compie come un gesto sbadato e teme di essere scoperto. E con grande meraviglia si accorge di non essere né visto né percepito da questa folla di persone, da questa società che festeggia qualcosa all'interno e all'esterno della casa. Si avvicina man mano, sfiora le persone, queste persone continuano a non vederlo. Si introduce nella casa ed è come un fantasma. Le voci che lo circondano sono reali, le altre persone sembrano di carne e dunque è calato in una realtà dove lui è la presenza invisibile. Scende negli scantinati e scopre l'invenzione di Morel, una macchina che con le maree riproduce la vita passata. Dunque, in effetti, la festa è una festa al passato remoto, al passato prossimo, è qualcosa che è già avvenuta e si ripete all'infinito, in quanto la macchina è come una macchina celibe, non si fermerà mai e quindi riprodurrà la vita in eterno. Questo libro è molto molto particolare perché in fondo descrive la realtà attraverso una finzione. E lo fa attraverso un'ulteriore finzione che è la letteratura. Bio Casares è uno scrittore argentino molto amico di Borges, con cui ha scritto anche dei libri. E sostanzialmente è frutto di una letteratura che pratica una contaminazione, un assemblaggio tra una sensibilità, se vogliamo dire, tropicale, sudamericana e un retroterra europeo d'avanguardia storica, il surrealismo.
1: Oggi in quest'isola è accaduto un miracolo. L'estate è cominciata in anticipo. Ho messo il letto vicino alla piscina e ho fatto il bagno fino a tarda ora. Era impossibile dormire. Bastava restare fuori dalla piscina 2 o 3 minuti perché l'acqua che doveva proteggermi dalla spaventosa calma si convertisse in sudore. All'alba mi svegliò un fonografo. Non potevo tornare al museo a prendere le mie cose. Fuggii per i dirupi. Ora sono nei bassi paludosi a sud dell'isola, tra piante acquatiche, indignato con le zanzare, immerso in ruscelli sporchi o nel mare fino alla cintura. E mi accorgo di avere anticipato assurdamente la mia fuga. Può darsi che quella gente non mi stia cercando. Forse non mi hanno visto. Ma mi abbandono ormai al mio destino. Sono sprovvisto di ogni cosa, confinato nell'angolo più povero dell'isola, tra pantani che il mare sopprime una volta alla settimana. Un italiano che vendeva tappeti a Calcutta mi diede l'idea di venire qui. disse nella sua lingua: «Per un perseguitato, per lei, c'è solo un posto nel mondo, ma in quel posto non si vive. È un'isola. Alcuni bianchi vi hanno costruito, verso il 1924, un museo, una cappella e una piscina. Le costruzioni sono terminate, abbandonate». Gli chiesi che mi aiutasse a raggiungerla. Il mercante continuò: «Né i pirati cinesi, né la nave dipinta di bianco dell'Istituto Rockefeller vi si avvicinano. È il focolaio di una malattia, ancora misteriosa, che uccide dall'esterno verso l'interno. Cadono le unghie e i capelli, muoiono la pelle e la cornea degli occhi, e il corpo sopravvive 8-15 giorni. I marinai di una nave ancorata nei pressi dell'isola erano spellati, calvi, senza unghie, tutti morti, quando li trovò l'incrociatore giapponese Namura. La nave venne affondata a cannonate. Ma la mia vita era così orribile che decisi di partire. L'italiano volle dissuadermi. Lo convinsi ad aiutarmi».
2: Questo libro mi colpì molto quando lo lessi, perché interferiva positivamente e felicemente con il lavoro che io svolgevo come critico d'arte. Intanto perché mi colpiva l'implicazione anche del cinema. Questa società viveva come su uno schermo diffuso nello spazio della villa, ed erano delle immagini in movimento, come avviene quando guardiamo anche però un quadro, che è un'immagine bloccata su uno schermo fisso, che è l'inquadratura, la cornice dentro cui poi il pittore ha dipinto qualcosa. Ma io mi occupo di un'arte cosiddetta d'avanguardia, in cui, diciamo, la pittura, il cinema, la performance, l'azione, il teatro, la fotografia si intrecciano spesso fra di loro e si attraversano. In fondo mi occupo di un'arte meticcia, in cui gli stili, i linguaggi si compongono fra di loro e sviluppano e producono una forma nuova. Questo libro è proprio all'incrocio di tutte queste, esperienze. C'è l'amore per il cinema, l'amore per l'immagine, l'amore anche, diciamo così, per il libro giallo, per i libri di avventura, e poi c'è questa base di grande surrealismo. Importante perché il surrealismo è stata un'avanguardia fertile negli anni 20 in Europa, ha trovato ulteriori sbocchi poi anche nei paesi d'oltremare, e attraverso Borges ha coniugato un nuovo tipo di letteratura che poi è rimbalzata da noi in Europa, in Italia. Io vivevo a Napoli in quegli anni e, diciamo, in qualche modo è stato un piccolo shock, uno shock, ripeto, per l'occhio e per la mente. In fondo, quando si legge una pagina, è vero che si scorre con l'occhio uno spazio tipografico, ma è pur vero che all'interno poi danzano immagini, metafore, allegorie, simboli, frutto di questo tracciato di segni che sono le parole. L'invenzione di Morel, in fondo, è un libro che sviluppa immediatamente anche la domanda: che cos'è la realtà? Sviluppa anche una sicura risposta e una zona di frontiera alla realtà, laddove c'è un incontro con lo sconosciuto, che può essere l'altro, un altro impalpabile, e può essere anche, appunto, un incontro con una scoperta, l'invenzione di Morel. Quello che è interessante in questo libro è anche la macchina che produce questa vita al passato. Sappiamo che le macchine celibi sono, nella storia della cultura, quelle macchine che producono da sole o inventano, se si può dire così, un movimento. Celibi perché non hanno bisogno di un'altra presenza che li stimola. È una macchina che si muove automaticamente sviluppando un moto perpetuo. Allora, quello che è interessante nelle menzioni di Morel è proprio che questo moto perpetuo è legato alle maree, cioè al movimento del mare. Ecco, l'introduzione di un elemento non meccanico, anche se legato a un dato geografico, legato, come sappiamo, al rapporto tra la Terra e la Luna, è un movimento che si ripete da migliaia di anni, questa andata e il ritorno dell'onda. Ma quello che è interessante è che l'onda è come un respiro, e quindi la macchina si muove con un respiro cosmico. Quando ho letto la prima volta il libro, ho pensato che era un plot ideale per un film. Credo che sia stato fatto anche un film, ma naturalmente i grandi libri spesso producono pessimi film, perché non è facile assolutamente riuscire a trasferire un linguaggio in un altro linguaggio. Insomma, il trasloco si fa più facilmente con i mobili che con le parole. Le parole difficilmente possono diventare altro. Certo, ci sono stati anche dei film che nascono da alcuni capolavori. Io penso a tutto il cinema di Orson Welles, per esempio. nel suo Falstaff, ma anche Il processo, tratto da Kafka, quindi anche da Shakespeare, L'Otello, da Shakespeare. E insomma, Orson Welles è forse uno dei pochi grandi registi che è riuscito a fare questo trasloco dalla parola, dalla poesia, al cinema. L'invenzione di Morel forse è già un film fatto attraverso le parole, è già in qualche modo un piano sequenza e si svolge secondo un montaggio, un ritmo molto molto preciso. Infatti, a rileggerlo, si sente proprio che Bio Casares era uno scrittore di grande cultura, evidentemente amava anche altre esperienze, sicuramente aveva visto molto cinema e sicuramente molto cinema anche francese. Insomma, questa letteratura sudamericana è una letteratura che ha una matrice alle spalle che sono le avanguardie, cosiddette le avanguardie storiche, che comprendono appunto specialmente il surrealismo. Certamente l'Argentina in quegli anni, cioè negli anni 30-40, in quei decenni, era una nazione molto particolare. Aveva un'alta borghesia cosmopolita di grande cultura, c'era un gruppo di intellettuali, dove c'erano le sorelle Ocampo, che tra l'altro realizzarono anche una rivista molto importante che si chiamava Sur, e insomma era un gruppo forse anche molto snob, che aveva mezzi economici e intellettuali e aveva costituito una sorta di controcomunità, di comunità estetica d'alto livello. Insomma, credo che questi viaggiassero molto tra i vari paesi, magari anche negli Stati Uniti, con preferenza per l'Inghilterra e la Francia. Insomma, l'invenzione di Morel, se dovessi dire, per quanto mi riguarda, se ha costituito una via di Damasco, diciamo che sicuramente ha prodotto in me una sosta, un abbaglio, un'ammirazione per la sottigliezza, diciamo anche per questa sottile linea di confine che Casares riesce a sviluppare tra finzione e realtà. Tutto è descritto minuziosamente, la realtà non viene resa astratta, è concreta fino al dettaglio, e fino al dettaglio alla fine è solo, come si può dire, un fotogramma che si ripete all'infinito.
1: All'alba scesi di nuovo in cantina. Gli stessi passi mi risuonarono intorno, da vicino e da lontano, ma questa volta li capivo. A disagio, ripercorsi la seconda cantina, scortato intermittentemente dalla torma premurosa degli echi, moltiplicatamente solo. Ci sono 9 camere uguali, altre 5 in una cantina di sotto. Chi sarà stato a costruire verso il 1924 questo fabbricato? Perché lo hanno abbandonato? Quali bombardamenti temevano? È strano che gli ingegneri di una casa costruita così bene abbiano rispettato il moderno pregiudizio contro i fregi ornamentali. Si siano ridotti a fare questo rifugio pericoloso per l'equilibrio mentale. Gli echi di un sospiro fanno dire sospiri, vicino e lontano, per 2 o 3 minuti. Dove non ci sono echi, il silenzio è orribile, come quei paesi che nei sogni ci impediscono di fuggire.
2: Naturalmente io, abitando a Napoli, ho letto questo libro, direi anche con una lunghezza d'onda involontaria, verso il contesto nel quale mi muovevo. Giovanissimo intellettuale, ancora imbevuto di studi universitari, alle prime armi con la poesia sperimentale, vivevo in una città che io definisco sempre virtuale. Certamente Napoli non è virtuosa come città. Virtuale perché è una città che produce linguaggio. E in fondo la bellezza di questa città è la sua lingua, che non è un dialetto, è una vera e propria lingua. È una lingua che nasce all'incrocio di molti innesti. Bisogna pensare che Napoli è una città frutto di grandi stratificazioni. Sotto c'è, diciamo, la città fenicia, dietro c'è la Grecia, poi Roma, poi la Spagna, la Francia. Insomma, la lingua napoletana è proprio un mosaico di innesti, è la lingua meticcia, è frutto di un impasto attraverso cui, secondo me, il popolo napoletano ha saputo difendersi dalle cosiddette invasioni barbariche. Intendendo per invasioni barbariche lo sfruttamento, la violenza, il sopruso, la forza di nazioni straniere che invadevano la città. E Napoli ha sviluppato una lingua che ha uno zoccolo duro parasurreale. È una lingua fatta di associazioni, di allusioni, una lingua che ha anche una sua base concettuale. È una lingua mediterranea e fantasiosa. Quindi, imbevuto, diciamo antropologicamente, di questa sostanza, il libro di Bio Casares su di me ha prodotto ancora maggiori effetti. Erano gli inizi degli anni 60 e a Napoli si diventava intellettuale per vocazione autorizzata allo specchio, in maniera solitaria. Non è che si facesse degli esami o si passasse al vaglio o nella cruna del lago di un ambiente d'avanguardia. C'erano delle presenze con cui nascevano contatti. C'era in particolare una libreria, la libreria Guida, una libreria che aveva una sua saletta, la saletta rossa. E in questa saletta si tenevano conferenze, incontri con grandi scrittori chiamati, e quella fu una piccola invenzione anche, da Pellegrino Sarno, un intellettuale napoletano che era un mio amico, che con Guida, Mario Guida, Geppino Guida, facevano venire da fuori Ginsberg, Pasolini, Moravia, Argan, Brandi, Roland Barthes, tanti, insomma. Ogni settimana una conferenza, e quindi io, giovanissimo, in fondo avevo la comodità di poter incontrare in casa questi grandi scrittori. E ricordo che ero imploso di letture, tanto che a queste conferenze io spesso facevo degli interventi che duravano 15-20 minuti, creando stupore anche, sia per la lunghezza, forse anche per l'oscurità di questi interventi, per cui poi nasceva il contatto, l'invito a cena da parte di questi grandi intellettuali. Questa libreria era un luogo dove alcuni, tra, peraltro, pigliavano pure, si fa così per dire, a prestito i libri. Insomma, erano in quel momento armi necessarie per formarsi, e non si andava per il sottile passando alla cassa.
1: Apparizioni e sparizioni, la prima e le successive. Le macchine proiettano le immagini. Le macchine funzionano grazie alla forza delle maree. Dopo periodi più o meno lunghi, con maree di poca ampiezza, ci furono successioni di maree che raggiunsero il mulino dei bassi. Le macchine funzionarono e il disco eterno continuò a girare, a partire dal momento della settimana in cui si era fermato. Se il discorso di Morel ebbe luogo l'ultima notte della settimana, la prima apparizione avrà avuto luogo la sera del terzo giorno. La mancanza di immagini nel lungo periodo precedente la prima apparizione forse si deve al fatto che l'andamento delle maree varia con i periodi solari. I due soli e le due lune. Siccome la settimana si ripete in ogni epoca dell'anno, si vedono questi soli e queste lune che non coincidono, e anche i personaggi che hanno freddo nei giorni caldi, che fanno il bagno nell'acqua sporca, che ballano tra i cespugli o in mezzo al temporale. Se l'isola venisse sommersa, eccezion fatta dei luoghi dove si trovano le macchine e i proiettori, le immagini, il museo e l'isola stessa si continuerebbero a vedere. Non so se il caldo eccessivo degli ultimi tempi si deve alla sovrapposizione della temperatura che c'era quando fu ripresa la scena e la temperatura attuale. Alberi e altri vegetali. Quelli registrati dalla macchina sono secchi. Quelli non registrati, le piante annuali, fiori, erbe e gli alberi nuovi, sono rigogliosi. L'interruttore della luce e i chiavistelli bloccati, tende irremovibili. Adattare ai chiavistelli e agli interruttori della luce quel che ho detto tempo fa delle porte. Se erano chiuse quando fu ripresa la scena, rimangono chiuse anche durante la proiezione. Per la stessa ragione le tende sono irremovibili. La persona che spegne la luce. La persona che spegne la luce della stanza di fronte a quella di Faustine è Morel. Entra, si ferma un momento davanti al letto. Ricorderà il lettore che nel mio sogno fu Faustine a fare tutto questo. Mi irrita avere confuso Morel con Faustine. Charlie, fantasmi imperfetti. Prima non li trovavo. Ora credo di essermi imbattuto nei loro dischi. Non li metto. Possono essere affliggenti e non convenire alla mia situazione futura. Gli spagnoli che vidi nella dispensa sono impiegati di Morel. Camere sotterranee, il pavimento di specchi. Ho sentito dire da Morel che servono per fare esperimenti di ottica e di acustica. I versi francesi declamati da Stover. Li ho annotati. Am, ti souviens-t-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis? Stover dice alla vecchia che sono di Verlaine. Ormai non devono esserci altri punti inspiegabili nel mio diario. ci sono gli elementi per capire quasi tutto. I capitoli che mancano non sorprenderanno.
2: Insomma, l'invenzione di Morelli è stato un, come si può dire, ecco, un evento mentale, concettuale, un'esperienza totale. Mi ha dato l'idea che non si potesse continuare a leggere libri cosiddetti impegnati politicamente, che descrivevano e documentavano semplicemente la cronaca, la realtà quotidiana. L'invenzione di Morelli è un libro totale, ecco, che diciamo che questo libro rappresenta anche, per quanto mi riguarda, l'adesione a un'arte visiva come giovanissimo critico di allora, ma anche a una letteratura problematica e che avesse come oggetto il linguaggio. Insomma, l'arte sviluppa una specie di sogno, no? Un sogno. È chiaro che in questo caso l'invenzione di Morelli è un sogno a occhi aperti. È un surrealismo non brutale, non perfido o pieno di incubi, ma è come aprire delle scatole cinesi dove sempre più all'interno ci sono dei piccoli tesori. Insomma, è un film gratis e questo è anche molto napoletano come effetto, no? A Napoli dicevamo sempre, quando ti offrono una cosa o ti offrivano una cosa, dice dai, prendila, è gratis. E l'invenzione di Morelli è un film gratis per il lettore, è un film gratis per questo evaso che scappa in seguito alla polizia, che si trova a vedere un film, ovvero la riproduzione di una vita al passato, ma circondato dalla memoria. È una sorta di sala in cui gli schermi circondano lo spettatore, non è un rapporto frontale con un film statico nel buio di una sala cinematografica, è un sognare ad occhi aperti e sostanzialmente è la conferma di quello che Calderón della Barca diceva: la vita è sogno. Ricordo una frase di Totò, essendo io un totoista, per me Totò è una specie di padre putativo. In un film mai finito, iniziato e interrotto da Pasolini, perché fu ucciso Pasolini mentre girava questo film, era un episodio, si chiamava Cosa sono le nuvole, con Ninetto Davoli, e lui dice, lui suggerito da Pasolini ovviamente: noi siamo un sogno come dentro un sogno. Ecco, allora, Napoli, la lingua napoletana, l'invenzione di Morelli conferma questa sentenza del mio Socrate preferito di Totò. Va bene, sono Achille Bonitoliva, vi ho parlato dell'invenzione di Morelli di Bioy Casares. Se fate i bravi e volete, mi potete ascoltare domani e vi parlerò del ritorno di Casanova di Schnitzler.

0: terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
1: Sono Achille Bonito Oliva, eccovi con me, eccomi io con voi, di nuovo qui a Damasco, critico d'arte, professore di storia dell'arte contemporanea alla Sapienza di Roma. Questa è la mia carta d'identità. E qui anche per parlarvi di un libro che mi è molto caro, forse il libro con cui ho un rapporto più intimo, Il ritorno di Casanova di Schnitzler. D'altra parte io dico sempre che come critico d'arte sono un Don Giovanni della conoscenza. In fondo il Don Giovanni è uno che, come diceva il Don Giovanni di Mozart, di donne ne ho 1003. Il critico è uno che si sposta da un'opera all'altra con grande volubilità, non si identifica mai solo con un artista, si sposta e assedia con la sua analisi, con la sua scrittura, un'opera, la insegue, la cattura. Per questo io dico sempre che sono un critico militare più che militante. Insomma, ne fa di tutti i colori. E questo rapporto è un rapporto anche erotico tra il critico e l'opera. Questo erotismo è quello che mi accomuna al titolo o al personaggio descritto da Schnitzler, questo grandissimo scrittore mitteleuropeo, Il ritorno di Casanova. Anche se c'è una differenza tra Casanova e il Don Giovanni. Insomma, tutte e due però sono portatori di una coazione a ripetere. La seduzione sistematica dell'altro, la cattura, in questo caso il critico, appunto, che ha con l'opera un rapporto di inseguimento, di necessità. Casanova in questo libro viene descritto in una fase decadente della sua vita, nella parte finale. Interessante perché corrisponde anche un po' a una visione del mondo di Schnitzler, che vive nella finis Austria, come si suol dire, no? L'epoca di passaggio, fine 800, primi decenni del XX secolo, caduta dell'impero austro-ungarico. Una melanconia si distende sul grande impero e sviluppa libri tipo L'uomo senza qualità di Musil. Sviluppa appunto una perdita di fiducia nel futuro, una perdita di visione del mondo, come si può dire, un passaggio da una visione eroica a una visione al dettaglio, al disincanto e alla metafisica, anche se pensiamo a Kafka, al Castello, alla Metamorfosi. Insomma, Schnitzler vede Casanova nel suo decadimento e ne racconta l'ultima parte della sua vita, quando si trova a poter tornare a Venezia, perdonato dalla Repubblica Veneziana, e oltretutto, come sappiamo, viene perdonato e accetta di fare la spia per la Repubblica Veneziana, in quanto, essendo lui un libertino, viene avvicinato ad altri libertini e quindi la Repubblica si premonisce, facendosi raccontare da lui se ci sono delle trame, delle congiure ed altro.
2: Nel suo 53° anno di vita, Casanova, che ormai da tempo era braccato per il mondo non tanto dalla brama di avventure della gioventù, quanto dall'inquietudine dell'incalzante vecchiaia, sentì germogliare con tanto impeto nella sua anima la nostalgia di Venezia, sua patria, che come un uccello il quale scenda lentamente dalle sue eteree altezze per morire, cominciò a tracciarle intorno volute sempre più strette. Spesse volte, negli ultimi 10 anni del suo esilio, aveva rivolto petizioni al Consiglio dei Dieci perché gli concedesse di tornare. Ma mentre in passato, nella redazione di tali scritti, cosa in cui era maestro, la sua penna era stata guidata da orgoglio e caparbietà, nonché talvolta persino da un certo stizzoso godimento, da qualche tempo dalle sue parole di quasi umile preghiera sembravano parlare, sempre più inequivocabili, un anelito di sofferenza e un sincero pentimento. Credeva di poter contare su un assenso, tanto più che le colpe dei suoi anni passati, tra le quali comunque per i consiglieri veneziani le più imperdonabili non erano la dissolutezza, la litigiosità e le imposture di natura per lo più scherzosa, ma il libero pensiero, stavano gradualmente finendo nel dimenticatoio, e la storia della sua fuga mirabolante dai piombi di Venezia, che egli aveva poi ripetutamente abbellito davanti a corti di regnanti, in castelli nobiliari, presso deschi borghesi e in case di malaffare, cominciava ad avere la prevalenza su ogni altra diceria legata al suo nome. E a Mantova, dove si tratteneva ormai da 2 mesi, gli erano pervenute diverse missive di signori assai potenti che inducevano l'avventuriero, di cui si andavano spegnendo il fulgore interiore come quello esteriore, a sperare che il suo destino sarebbe stato deciso entro breve.
1: Ma il racconto parte molto prima, quando Casanova si trova ospite in un palazzo sulla via di ritorno verso Venezia e qui incontra un ufficiale, bellissimo giovane, ne conosce la fidanzata, cominciano a giocare a carte, giocano, Casanova vince. L'ufficiale insiste, vuole giocare ancora, Casanova continua a vincere. Alla fine l'ufficiale non ha più denaro e Casanova gli fa una proposta. Siccome l'ufficiale vuole ancora giocare, di giocarsi una notte con la fidanzata. L'ufficiale, nella sua incoscienza, accetta. E qui comincia veramente il racconto, perché non c'è nulla, non c'è pruderie, non c'è nel racconto di Schnitzler se non un'estrema melanconia sostenuta da una scrittura che descrive questa notte molto particolare. Naturalmente Casanova non può farsi scoprire e l'ufficiale gli concede la sostituzione. Entra nella stanza della ragazza, gli dice di tenere le tende chiuse al buio, gli si avvicina, la possiede, stremato s'addormenta. Quando si sveglia, e si sveglia per l'urlo della ragazza, perché all'alba entra un raggio di luce nella stanza e la ragazza ne intravede le membra vecchie e stanche, la maschera del libertino che ha sostituito il suo fidanzato. Casanova si sveglia, ovviamente colpito anche dall'orrore che vede sul volto della ragazza. L'ufficiale, colpito nel suo orgoglio, è costretto a sfidare Casanova a duello. Ed è straordinaria la descrizione di questo duello, perché mentre Casanova sta per colpirlo, intravede in lui il suo passato, la figura giovane, una bellezza irrecuperabile, una forza che l'ufficiale porta con sé e che lui, colpendo, allontana definitivamente dalla sua vita. Il racconto continua ed è struggente il finale, perché finisce con Casanova nella carrozza che si avvicina man mano verso Venezia e comincia ad ascoltare gli echi di questo dialetto veneziano. Il rientro in una normalità assorbito da una vecchiaia che naturalmente fa delle sue avventure un libro di ricordi.
2: Casanova rimase qualche secondo immobile finché la tenda, tirata da mano invisibile, si alzò da una parte. Per Casanova fu il segno di lanciarsi oltre il davanzale, nella stanza, e di chiudere subito dietro di sé finestra e grata. La tenda che era stata tirata ricadde sulle sue spalle, tanto che egli fu costretto a uscirne strisciando, e si sarebbe trovato nella più completa oscurità se dal fondo della stanza, quasi risvegliato dal suo stesso sguardo, un opaco bagliore non gli avesse mostrato la strada. Soltanto tre passi, e fu accolto da braccia che lo desideravano ardentemente. Si lasciò scivolare la spada di mano e il mantello dalle spalle e sprofondò nella sua felicità. Dall'abbandono dei sospiri di Marcolina, dalle lacrime di beatitudine che baciò sulle sue guance, dall'ardore sempre nuovo con cui accoglieva le sue tenerezze, egli si accorse ben presto che ella condivideva il suo rapimento, che gli pareva più elevato di ogni altro mai goduto, anzi di tipo nuovo, diverso. Il piacere diveniva devozione, la più profonda ebbrezza diveniva vigilanza senza pari. Qui era finalmente quanto già spesso, abbastanza stoltamente, aveva creduto di vivere e che pure non aveva mai vissuto davvero. L'appagamento era sul cuore di Marcolina. Teneva tra le braccia la donna alla quale poteva dare tutto se stesso per sentirsi inesauribile. Sul suo seno l'istante dell'ultimo abbandono e del nuovo desiderio coincidevano in un'unica, inimmaginata voluttà dell'anima. Su queste labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità. Non era egli un dio. Gioventù e vecchiaia, solo una favola inventata dagli uomini. Patria ed estero, splendore e miseria, fama e oblio. Distinzioni prive di essenza, a uso dei senza fama, dei soli, dei vani, diventate assurde se si era a Casanova e si era trovata Marcolina. Indegna, anzi di minuto in minuto più ridicola, gli pareva l'idea di fuggire da questa splendida notte come un ladro, senza una parola, senza farsi riconoscere, fedele a un proposito preso vilmente poco prima.
1: Io l'ho letto come una premonizione, se si può dire metaforica, del mio ruolo di critico, del critico cacciatore. Mi ricordo che da ragazzo, io vengo da una famiglia di borghesia agraria, infatti dico sempre che sono un critico agrario. Mi ricordo che mia nonna diceva quegli adagi di borghesia meridionale che sono anche feroci, che l'uomo è cacciatore e la donna che si deve difendere. Io dico sempre che Il critico è cacciatore e l'artista che si deve difendere. Il critico è anche un po' come un tagliatore di teste. Beh, specialmente poi in una società di massa come la nostra, dove molti vogliono fare gli artisti, ma pochi sono quelli che hanno talento. Quindi il critico non è solo uno scopritore di talenti, come vengo spesso indicato per aver sviluppato, teorizzato la transavanguardia, scoperto giovani artisti, eccetera. Ma insomma, la lettura di questo libro, ecco, è stata anche per me una via di Damasco, cioè una premonizione doppia, diciamo, per la vita e per l'attività culturale. Questo libro è straordinario perché noi siamo abituati a vedere in Casanova la potenza, ma è una potenza moltiplicata all'infinito che gioca sulla ripetizione. È una potenza nevrotica, quella del libertino, no? Perché è un'attività che ha bisogno sempre della preda per definirsi. E d'altra parte, questo vale anche per il vampiro. Io non so se vi ricordate di un film, Nosferatu, un film straordinario di Herzog con Klaus Kinski. E c'era anche Gérard Depardieu. È un film in cui a un certo punto il vampiro, Nosferatu, prima di mordere il collo della vittima, gli dice: voi del villaggio non sapete, non conoscete il bisogno struggente del vampiro. Cioè il vampiro ha bisogno del sangue della vittima per poter sopravvivere. E in fondo il critico ha bisogno dell'opera d'arte per poter esercitare il suo ruolo. Potrebbe sembrare che il critico sia un parassita attivo, ma insomma in realtà allora anche l'artista ha bisogno della realtà per sviluppare la sua opera. Per cui c'è una interdipendenza più che altro, no? Che ci lega, è una catena. E ritornando al discorso del critico protagonista, del critico non servo di scena, del critico che va a bersaglio, del critico appunto Don Giovanni della conoscenza, diciamo che leggendo Il ritorno di Casanova ho capito anche come l'artista è un errore biologico rispetto all'opera d'arte. Intanto perché l'artista muore come gli altri uomini e l'opera resta. L'opera desidera immortalità e l'artista perisce, muore, giovane o vecchio, fino anche per banali malattie. Voi pensate che, per esempio, Andy Warhol, che io ritengo essere il Raffaello della società di massa americana, quello che ha dato maggiore classicità all'oggetto di consumo, è morto per un banale errore dell'anestesista a New York, la città più avanzata al mondo, perché non gli aveva fatto prima delle analisi, in quanto lui era allergico a certe sostanze. Eppure è morto e ci ha lasciato il sorriso alle sue Marilyn, e che, come dire, si prolungherà sicuramente nella storia dell'arte e nella storia della cultura. Allora dico, se l'artista è un errore biologico rispetto all'opera, il critico, essendo il cacciatore, diceva Nosferatu, voi non conoscete lo stato d'animo del cacciatore, appunto, in questo film di Herzog. Lo stato d'animo del cacciatore è uno stato di attesa e di inseguimento perenne. Quello che mi interessa nell'attività del critico è questa ansietà sistematica e quindi anche il pathos che c'è nella ricerca dell'opera e il pathos che c'è anche nella nevrosi del libertino, del Casanova, del Don Giovanni, nella sua coazione a dover conquistare, come diceva lui, in Spagna 1003, cioè il vanto della quantità. D'altra parte noi viviamo in una società di massa, quindi la quantità diventa come l'audience, no? Qualità. Cioè quando un film viene visto da migliaia e migliaia di persone, si dice che è un film di successo, che è un bel film. I best seller vengono definiti anche per questo dei capolavori, e spesso non lo sono. Ci sono libri e opere d'arte che, come sappiamo, hanno delle bellezze postume. Insomma, ci sono quadri, movimenti d'arte come il manierismo nel Cinquecento, per secoli, per i primi secoli, movimenti guardati con sospetto e sufficienza, poi nell'Ottocento, insomma, la sua rilettura ha dato l'idea che conteneva grandissimi pittori, anzi, si può dire la nascita dell'arte moderna. Qual è il ruolo del libertino? Quello di scoprire una bellezza fragrante o una bellezza, diciamo, che scavalca il presente e cavalca il futuro? Il libertino vive al dettaglio, coglie la cronaca o vive nella storia? E in fondo anche il critico d'arte, che cosa fa? Intercetta l'artista con la sua sensibilità, l'opera dell'artista, un'opera che documenta il proprio tempo o un'opera che sfida anche e va incontro al futuro? Insomma, sono domande, come diceva Totò, metafisiche, metà no, sono quesiti che questo libro, Il ritorno di Casanova, mi propose sempre quando ancora vivevo critico d'arte a Napoli, in una città, ripeto, in cui la vocazione la si scopre allo specchio, autorizzandosi a una professione sul momento fatta solo di piacere per l'immagine, letture di libri, eccetera. Quindi come si dice a Napoli non si butta niente, no? Questo che vuol dire? Che ancora maggior ragione, un libro come Il ritorno di Casanova è un libro che si è stratificato nel tempo in me, è diventato un po', non voglio dire come un libro di preghiere, ma insomma non è nemmeno un memento mori, ma sostanzialmente è un avviso ai naviganti, a chi vive. È un libro che in un'ottica nostalgica mitteleuropea, da finis mundi, se vogliamo dire, in un'epoca di incertezza come la nostra, tempo incerto, sembra alla Bernacca una definizione atmosferica, ma tempo incerto implica anche psicologicamente un'ansietà, però anche il bisogno dell'altro.
2: Da una sottile fessura tra tenda e telaio della finestra era penetrato un raggio di luce dell'aurora. Marcolina, avvolta nella sua bianca camicia da notte, che teneva chiusa sul seno con ambo le mani, era ferma ai piedi del letto e osservava Casanova con uno sguardo di indicibile orrore, che lo svegliò subito e completamente. Involontariamente, quasi in un gesto di implorazione, egli tese le mani verso di lei. Marcolina, quasi a rispondere, lo respinse con un movimento della mano sinistra, mentre con la destra stringeva ancora più spasmodicamente la sua veste sul seno. Casanova si alzò a metà, appoggiandosi con entrambe le mani al giaciglio, e la fissò. Riusciva tanto poco a distogliere lo sguardo da lei, come lei da lui. In quello di lui c'erano collera e vergogna, in quello di lei vergogna e orrore. E Casanova sapeva come lei lo vedeva, perché lui stesso si vedeva nello specchio dell'aria, per così dire, e si scorgeva come si era visto ieri allo specchio appeso nella camera della torre. Un volto giallo e cattivo, con rughe profondamente scavate, labbra sottili, occhi penetranti, per giunta triplicemente devastato dalle dissolutezze della notte passata, dall'affannoso sogno del mattino, dal terribile riconoscimento del risveglio. E quanto lesse nello sguardo di Marcolina non fu quello che avrebbe preferito mille volte leggervi, ladro, libertino, canaglia. Vi lesse un'unica parola, che però lo abbatté al suolo più ignominiosamente di qualsiasi altra offesa. Vi lesse la parola che più temeva, che pronunziò la sua sentenza definitiva. Vecchio.
1: Nel ritorno di Casanova vedo anche un elemento positivo, come il critico ha bisogno dell'artista, così il libertino ha bisogno di conferma, ha bisogno uomo-donna, del partner, dell'altro. Forse, e qui introduciamo un elemento interessante, come specchio. E lo specchio, in effetti, che cosa vuole? Il doppio di sé. E d'altra parte, l'opera d'arte è sempre parzialmente un doppio dell'artista e anche però è uno specchio strabico, perché in fondo il linguaggio non è una semplice riproduzione delle cose. È anche un po' un'anamorfosi, uno spostamento. Mi ricordo che appunto scrissi un libro che si chiamava Passo dello strabismo, proprio per indicare una possibilità dell'arte di rappresentare il mondo, ma di trasferirlo in un'altra realtà, quella del linguaggio. E per questo scrissi anche un libro che si chiama L'ideologia del traditore, un libro in cui appunto col manierismo parlo di un tempo, il 500 dopo l'apogeo rinascimentale, l'artista non è più frontale al mondo ma laterale, non vive i valori del potere e occupa una posizione che è quella della lateralità. Chi è il traditore? È uno che guarda il mondo, non l'accetta, vorrebbe modificarlo, non agisce, non è un rivoluzionario e vive tutto nello spazio della propria riserva mentale. L'allegoria e le metafore del linguaggio, quindi l'arte e l'artista. Mi diverte a questo proposito questo libro, L'ideologia del traditore, che scrissi nel 76, tra l'altro in pieno decennio dominato dalla parola forte del politico, quando gli intellettuali erano gli angeli custodi del ciclo stile, sensi di colpa per la propria attività. Io scrissi invece un libro che affermava in fondo l'identità complessa, problematica dell'artista e dell'intellettuale. Insomma, questo libro è stato tradotto in tutto il mondo e adesso anche nella Repubblica Popolare Cinese. Mi diverte molto pensare che il mio libro sul manierismo, L'ideologia del traditore, è sbarcato in Cina, insieme poi peraltro a questa mostra al Museo di Shanghai che si chiama Italy Made in Art Now, che parla di tutti i linguaggi dell'arte italiana da Fontana, Munari fino ad oggi, arte, fotografia, cinema, teatro, musica, danza, e chi ne ha più ne metta. E insomma, l'arte italiana ha una sua matrice, una sua identità, così la cultura italiana, così l'arrovellamento che c'è dietro a certe figure di intellettuali e di artisti, e così anche, per ritornare al ritorno di Casanova, a Schnitzler resta un libro che poi porterà fino anche a Pirandello, agli sdoppiamenti di uno, cento e mille di personaggi di Pirandello, porterà, diciamo, alla coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e porterà dunque a un'idea di cultura europea, di un'Europa fatta di molte sfaccettature, e che però alla fine parla sempre dell'uomo. L'uomo che ritroveremo anche, sempre se volete ascoltarmi, domani, quando sempre gratis, vi parlerò dell'uomo senza qualità di Musil. Arrivederci, a domani.

0: Il terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
1: Signore e signori, come si suol dire, buongiorno. Sono quello di ieri e anche dell'altro ieri, Achille Bonito Oliva. Critico d'arte, modestamente, che devo dire, professore storia dell'arte contemporanea alla Sapienza di Roma. Non posso negare, questi sono i miei dati professionali, che non mi impediscono, da critico d'arte, di parlarvi ancora di un libro, L'uomo senza qualità di Robert Musil. E un altro libro, come quello di ieri, che appartiene a quello che viene definita la cultura mitteleuropea, la cultura di Finis Austria. Quella cultura impregnata di premonizione di un destino di caduta, l'impero austro-ungarico, e quindi tutto un universo che va allo sfascio, va incontro a quello che è la carneficina della Prima Guerra Mondiale e la trasformazione dell'assetto europeo di una cultura che ha scoperto la psicanalisi. Freud, l'insicurezza, l'incertezza, l'idea del profondo, dell'inconscio che padroneggia l'uomo, che non riesce più a dominare il mondo con la ragione. E l'uomo senza qualità è l'uomo che entra in gioco e che sostanzialmente ha dominato come modello tutto il XX secolo. È l'uomo che non ha più sogni, è l'uomo con la U minuscola, è un uomo indeciso a tutto, come diceva Flaiano. È l'uomo che non ha determinazione, non ha vocazione, è un uomo sfocato. È come passare dal figurativo all'astratto, diciamo, a partire dal mio specifico.
2: Oh, guarda! E quando il piccolo edificio bianco e leggiadro aveva le finestre aperte, spirava dalle pareti rivestite di libri il signorile raccoglimento di un'abitazione di studioso. Quell'abitazione e quella casa appartenevano all'uomo senza qualità. Egli stava ritto dietro i vetri di una finestra e attraverso il filtro verde chiaro del giardino guardava la strada nerastra. E da 10 minuti contava, orologio alla mano, le automobili, le carrozze, i tram e le facce dei passanti dilavate dalla lontananza che mulinavano indaffarati dentro la sua rete visiva. Valutava la velocità, gli angoli, le forze vive delle masse che fulmineamente attirano l'occhio, lo trattengono, lo abbandonano, che per un tempo non misurabile costringono l'attenzione a resister loro, a ribellarsi, a passare ad altro e gettarglisi dietro. In breve, dopo essersi dedicato per un poco ai suoi calcoli mentali, intascò l'orologio ridendo e decise che era un'occupazione assurda. Se si potessero misurare i balzi dell'attenzione, il lavoro dei muscoli oculari, i moti pendolari dell'anima e tutti gli sforzi ai quali un individuo che cammina per la strada deve sottoporsi per non essere travolto, si otterrebbe probabilmente, questo egli aveva pensato e aveva tentato per gioco di calcolare l'incalcolabile, una quantità in confronto alla quale la forza impiegata da Atlante per sostenere il mondo è poca cosa. E si potrebbe giudicare l'immane fatica compiuta oggigiorno anche da un uomo che non fa nulla. Infatti, l'uomo senza qualità apparteneva per il momento a tale categoria. E un uomo che fa qualcosa? Se ne possono trarre 2 conclusioni, egli disse fra sé. La fatica muscolare di un cittadino che attende tranquillamente ai fatti suoi per tutta la giornata è assai maggiore di quella di un atleta che sollevi una volta al giorno un grossissimo peso. Ciò è stato stabilito da ricerche fisiologiche e allo stesso modo si sa che la somma collettiva delle fatiche spicciole quotidiane, data la loro capacità di essere sommate, mette in circolo una quantità di energia molto superiore a quella che viene spiegata in atti di eroismo. Anzi, azioni eroiche appaiono nel loro insieme minuscole come un granello di sabbia posto per illudersi in cima a un monte. Quel pensiero gli piacque.
1: E questo libro lo lessi quando ancora abitavo a Napoli. Io ho abitato a Napoli fino al 68, poi mi sono trasferito a Roma. E fu un libro, oltretutto, un bel lavoro di lettura. Non essendo un racconto breve, ma un vero e proprio romanzo, verso cui portai immediatamente una grande ammirazione e nello stesso tempo sviluppai una irritata attenzione per la capacità che aveva Musil di tenermi dentro le trame di un libro che non aveva sbocco, perché l'uomo senza qualità, non essendo padrone del proprio destino, non agisce. Quindi non c'erano mai degli exploit nella vita dell'uomo senza qualità e nemmeno quindi per il lettore, per me, che procedevo, anche sostenuto dall'ansia di uno svolgimento. Però, diciamo, l'uomo senza qualità mi ha permesso di avvicinarmi a un universo culturale di tipo circolare. Niente autostrade che portano da una città all'altra, da un periodo della vita a un'altra, con entrate e uscite, ma una sorta di labirinto ossessivo e delicato, che non è mai altamente drammatico e dissonante, è un labirinto soft, ammortizzato da una condizione di indifferenza per le scelte. Al contrario di quello che facevo io nella mia vita privata, perché erano anni invece in cui cercavo, come si può dire, uno sbocco e un'identità forte. Io che provenivo da una famiglia, da parte di mia madre, di borghesia agraria, e da parte di mio padre, di aristocrazia di campagna, avendo anche alle spalle l'unico papa che si è dimesso, Celestino V, Pietro Morone. Infatti mia madre si chiamava Maria Giuseppina Morone. Lui che fece il gran rifiuto, io decisi di non rifiutare nulla, di affrontare tutto nella mia vita, affrontandola e affrontando anche il passaggio dalla poesia alla prosa, dalla letteratura alla critica d'arte, verso un mondo che a metà degli anni 60 mi affascinò. Erano gli anni di esplosione della vitalità della pop art americana, che è stata una grande rivoluzione anche di costume, la frontiera kennediana, l'ottimismo di una civiltà che attraverso il consumo prometteva democrazia anche. Insomma, io provenivo all'inizio da studi di giurisprudenza, avevo fatto legge, per cui per questo dico che delle volte sono leggendario, ma questa è una battuta ancora alla Totò. E poi ho fatto storia e filosofia, d'altra parte anche Brandi era laureato in giurisprudenza, e ci sono tanti altri esempi di scrittori, poeti, eccetera, che provengono da altri studi. E anche Gadda era ingegnere, per esempio. E dicevo che leggevo L'uomo senza qualità e nello stesso tempo io ero costretto ad avere la qualità della decisione. Passare ad una fase attiva e produttiva in una città come Napoli, che, ripeto, è una città che produce il linguaggio, la forza, la fantasia di una lingua, una virtualità eterna, perenne, ripetitiva, costante e direi anche un poco atta. Però L'uomo senza qualità mi introdusse anche in un rapporto di necessità con la psicanalisi. Io non sono stato mai in analisi, ma diciamo di lettura di Freud, e scoprì anche peraltro che Freud è un grande scrittore, e lessi molti saggi che avevano a che fare con l'introversione e da cui poi in effetti ricavai quegli strumenti che mi permisero alcuni anni dopo di scrivere L'ideologia del traditore, il libro sul manierismo, partendo poi in particolare da un libro di Bitzwanger che si chiama Tre casi di esistenza mancata, un libro di antroponalisi in cui tra antropologia e psicanalisi si capisce come la melanconia, l'ipocondria siano condizioni che possono poi produrre anche opere d'arte, e anche capire come delle volte nelle opere d'arte si annidi la melanconia anche se l'artista ha avuto una vita felice. Ed è curioso come appunto anche L'uomo senza qualità, man mano che io scorrevo, procedevo nella lettura, mi colpiva e mi irritava e mi affascinava proprio questo stato di indifferenza del personaggio verso se stesso. È come se essere indeciso a tutto e a tutti costituisse un orizzonte di vita assolutamente praticabile e senza neanche disperazione. Io poi, in qualche modo, a distanza di decenni, penso anche che nelle ultime generazioni, forse nell'ultima generazione, si vive una condizione appunto di finis mundi, diciamo così, perché ha fatto il classico, capisce bene che cosa vuol dire in italiano. E vedo nelle ultime generazioni anche una sorta di fabbrica di uomini senza qualità, dove indico per senza qualità questa attrazione verso l'indifferenza, l'intercambiabilità, una sorta di temperatura tiepida. Rispetto alla mia generazione, una generazione che ha attraversato il 68, che poi è stato secondo me un momento anche importante, certamente ha provocato anche poi dopo quegli anni di piombo degli eccessi, ma va detto anche che ha prodotto una rivoluzione del costume, emancipato col femminismo le donne, nel senso che hanno fatto delle battaglie conquistando giustamente spazi di autonomia e di parità. Il 68 è stato un passaggio importante.
2: Si sarebbe dovuto ricordare prima un fatto che è già stato sfiorato in varie combinazioni. La formula potrebbe suonare più o meno così. Nulla è tanto pericoloso per lo spirito quanto il suo legame con le grandi cose. Un uomo cammina attraverso un bosco, sale su una montagna e vede il mondo disteso ai suoi piedi. Contempla il suo bambino, che tiene per la prima volta fra le braccia, o assapora la felicità di occupare una posizione che tutti gli invidiano. Noi chiediamo, che potrà mai contenere l'animo suo? Certo, e così pare anche a lui, molte cose importanti e profonde. Solo non ha la presenza di spirito di prenderle, diciamo così, alla lettera. Le cose mirabili che gli stanno dinanzi e intorno, rinchiudendolo come in una cassa magnetica, estraggono da lui tutti i pensieri. Il suo sguardo coglie mille particolari, ma egli ha l'arcana impressione di aver sparato tutte le sue cartucce. Fuori, l'ora grande o profonda, permeata d'anima o di sole, riveste tutto il mondo di argento galvanico, fino alle ultime foglioline e venature. Ma all'altra estremità

0: specialmente le grandi anime, per le quali le cose piccole non esistono affatto, viene, senza che esse lo vogliano, tratto fuori l'interno e dilatato in una enorme superficialità.
1: Domani, caro inclito pubblico in ascolto, Achille Bonitoliva vi promette che vi parlerà della Metamorfosi di Kafka. Grazie, a domani e buon ascolto.
2: E come avete ascoltato, la partecipazione a Domasco è stata da parte degli ospiti anche un modo per raccontare se stessi, e anche questa la formula del programma, e di come siano rimasti trasformati dalla lettura, in particolare dai libri e dagli autori presi in esame. Appuntamento a domani, sempre con Achille Bonitoliva, domani Kafka e Thomas Mann.
3: Rai Radio Tech & Tech.

Adesso puoi fermarti qui, senza tanti pensieri. Puoi fermarti qui.

adesso puoi soffiarmi in faccia il fumo delle tue sigarette d'Oriente, rubate a chissà che plotone di fucilieri di sabbia. Puoi sdraiarti

0: Vorrei rivolgermi a lei, chiamandola maestro, ma in qualche modo questo termine mi imbarazza.
1: Ma naturalmente, mio caro, maestro di che? Ho avuto forse una scuola? Ho sentenziato? Ho avuto una morte nobile, un letto circondato da discepoli piangenti?
0: No, vissuto in una stanza nuda, povera, disordinata, senza fantasia. Strano in un Gaudì.
1: Si sbaglia. Non crede che il disordine sia una forma di fantasia? Non crede che la fantasia sia in primo luogo disordine? Se qualcosa mi crucciava in quella stanza era appunto questo. Non era mai abbastanza disordinata. Tendenzialmente era pulita, come se io avessi sposato una moglie morta che ogni volta che mi assentavo in qualche modo riportava a nudezza quella stanza.
0: Lei non ha avuto moglie?
1: Naturalmente no. La moglie è sacra, ma è incompatibile col disordine. È nobile, ma non tollera gli animali minuscoli. È carezzevole, ma vuole una casa morbida. Infine, cosa intollerabile, è socievole. E come può morire un uomo che è sempre distratto da qualcuno che gli sta accanto in costante e fedele socievolezza?
0: Non sempre una moglie fedele. E non sempre sono così ostili alla morte dei loro cari.
1: Mio caro, io sono un uomo serio. Direi che sono un uomo grave, come è grave una malattia, una malformazione delle ossa, una laboriosa e attenta degradazione del sangue. Solo una donna fedele potrebbe acconciarsi a un uomo così fatto, una moglie cronica. Quanto poi alla morte, la fedeltà non occorre. Il compito peccaminoso della donna è appunto quello di distrarlo dalla sua morte. E io non volevo essere distratto.
0: Ma lei notava che una mano amica, una sorta di moglie invisibile, rassettava la sua stanza.
1: Impiegai qualche tempo a capire che non era costei una imitazione di moglie né propriamente rassettava, come dice lei in modo abominevole, la mia stanza. Vede, una stanza disordinata a suo modo è un luogo vivo, corrotto, ed anche la malattia, quella malattia di cui era un esempio, è una forma arguta e astuta di vita.
0: Ma allora lei non amava quella disgregazione degli oggetti, quella loro vocazione carnale?
1: Ecco. Io amavo quella disgregazione, ma essendo un modesto e periferico peccatore, la amavo talora come vita disgregata e dunque moltiplicata, e come vita disgregante e dunque letale. Io stesso ero, mi avrà visto in fotografia, un uomo non bello, sgradevole, neurolabile, uno scherzo della natura, e tuttavia talora mi amavo, pensi che cosa mostruosa, mi amavo in quanto essere vivo. Talora mi amavo come malattia ed era meno turpe. Infine, talora mi amavo come un'invenzione necessaria, anche se macchinosa e sgradevole, in vista della morte. E questo era una giusta predilezione per le proprie membra, vede, quella pseudo moglie che mi rassettava la stanza e mi ricordava che se il disordine è malato e splendidamente letale, tuttavia solo l'ordine è definitivo. La mia stanza era pulita allora come una I iniziale, dies ire. Una I tanto grande da capirvi il mio corpo vivo e morto. Come lei sa, io sono morto in un modo ridicolo, anzi assolutamente spiritoso, perché ero un uomo molto spiritoso, sa. Sono morto sotto un tram. Ma pensi, un Gaudì che muore sotto un oggetto così materiato di progresso è come fucilare un'aguglia, non trova? Ma io divago.
0: Oh, non credo. Disordine, malattie, morte sono in tutte le case, tutte le chiese, tutte le facciate non finite che lei ha costruito o anche solo fantasticato.
1: Amico mio, malattia certo, morte molta, ma era il disordine che non era mai sufficiente. sapesse com'era difficile sempre essere disordinati.
0: I suoi edifici danno un'impressione straordinaria di vita, mi perdoni, sregolata, sconcia.
1: Lei trova che, mettiamo, i miei balconi erano peccaminosi? Mi rallegra molto, sa, che quelle guglie erano, diciamo, di malaffare. Ho costruito una chiesa puttana, lo sa.
0: Credo di conoscerla.
1: Ed è così pia, sapesse. Bisognava colmare di peccato un luogo sacro per essere assolutamente certi che il luogo fosse irreparabilmente sacro. Ci voleva sporcizia, ambiguità, l'ammiccamento di un occhio strabico e vizioso, un odore pietrificato di vino. Bisognava aprire degli angiporti in una chiesa, farne una chiesa ore, un luogo equivoco, perché se ne sarà accorto, è vero, una chiesa è un luogo estremamente equivoco, tutti quei peccatori attivi, si capisce, e tutta quella voglia di morte, quel grondare di sangue, quale sangue per le pareti, nemmeno un bordello per alcolizzati, è così assolutamente empio e dunque sacro. O lei dirà che io ero casto, ero devoto, vero?
0: No, non ho mai detto nulla di così volgare.
1: Me ne allegro. Ho fornicato con le pietre, ovvio. Ma non è forse così ovvio che le pietre erano le mie sgualdrine, le mie garçonnière? Che differenza intercorre tra una giarrettiera e un architrave? Dopotutto sono entrambe di carne.
0: Di carne?
1: Certo, certo. Carne. Non intendo dire che alludono alla carne, ma che sono, appunto, carne. Altrimenti perché avrei rischiato di dannarmi per un amore impuro per un portale? Perché avrei dato appuntamenti in luoghi equivoci a maniglie e portaombrelli? Perché avrei scritto proposte di cui tuttora arrossisco a soffitto? Aggetti, balconi. Perché avrei passato notte di impura insonnia in omaggio ad un camino? Carne, amico mio, carne, malattia, impurità, morte, peccati di carne, peccati di pietra. Quando la tua carne non aderisce più al tuo peccare, ti mettono in luogo di carne pietrificata, un mangiacarne, e poco alla volta di te che viene fuori le tue pietre intime, i sassi bianchi del tuo ossame. E di quei sassi io costruivo le mie cattedrali, le case, le camere da letto, le maniglie ambigue, le orecchie che si aprivano a bestemmia di quell'unica orecchia che nei cieli può veracemente aprirsi. Era una canaglia, lei pensa. Lo ero, ma in modo così vergognosamente allegorico, io avevo il compito di ritrovare un modo allegorico di peccare. Per questo Dio, che ama un bon mot, mi fece stritolare da un tram. Era un'allegoria molto sottile e molto elegante. Temo sia sfuggita a molti.
0: Ma quel che non capisco è quella storia della carne. Le architravi, lei capisce, le giarrettiere. Lei parla per simboli.
1: Simboli? Io per simboli? Mio caro, che rovinoso equivoco. Siete voi, temo, che parlate per simboli. Io sono un realista, dunque parlo per allegorie. E quanto alla carne, credevo che fosse pacifico che tutto, assolutamente tutto, è di carne.
0: Ma il sasso non è diverso? E i vegetali?
1: Lei riesce a distinguere in una mia casa quello che è carnale, quello che è vegetale, quello che è pietrificato? Io non ci sono mai riuscito. Sa, le pietre sono sleali. Quelle sì sono davvero infedeli.
0: Mi dica qualcosa della slealtà delle pietre. Intende dire che hanno vita, passioni, eccetera?
1: Intendo dire che tutto è di carne, nient'altro. e che ha la furbizia, la malizia, il tedio di sé, la malattia intrinseca, la voglia di non essere, la brama di assenza, la corruzione, la smania di sognare, infine la speranza di disincarnarsi, che è di tutta la carne. Ma se questo non è chiaro, e forse per voi non è chiaro, voi forse pensate a me in un modo che non mi appartiene. Io non ero un architetto, questo è pacifico.
0: Che cos'era?
1: Ero un mandriano di pietre, un lenone di sassi, un confessore di ciottoli, un corruttore di rocce, un missionario tra le sabbie. Ero in essenza un coltivatore di sassi.
0: Un coltivatore di sassi? Che intende dire?
1: Lei naturalmente non ha mai coltivato i sassi, vero? Suppongo che al suo tempo non usi. Del resto neanche al mio tempo si usava. E poi non è giusto dirsi coltivatore di sassi. I sassi non si coltivano. Crescono, naturalmente crescono ad agio, ma crescono, e non solo crescono, ma hanno, non so come dire, delle metamorfosi, coincidono con le loro morti per lo più, ma non sempre.
0: I sassi muoiono?
2: E diventano che cosa, come?
1: Certo che muoiono, no? Se nascono, muoiono anche. Ma è una morte così lenta che ormai non ci si bada più. In genere i sassi che dovevano nascere sono quasi tutti nati, ma ogni tanto ci si imbatte in un sasso appena nato. Non sa nemmeno parlare, è così tenero. Per questi sassolini che diventeranno chissà che cosa, picchi dell'Himalaya, ingegneri, papi, io ho tanta tenerezza. Se sapessero quanta fatica li attende. Come nascono i sassi? Ci sono molti modi. Taluni per gravidanza di una roccia vulgivaga, giacché tra i sassi non c'è matrimonio. Altri per retrogressione. Un sasso diventa pianta e alla sua morte sceglie di ritornare sasso. E poi tutti gli animali sono pieni di sassi. Voi vivi siete incinti di sassi e la morte non è che uno sgravamento. Dunque i sassi sono nostri figli.
0: Lei dice che un sasso nasce o muore in vegetale?
1: All'incirca così. Un sasso che si sbriciola, morendo dà vita a un vegetale. Comincia a capire? Io non costruivo niente. Raccoglievo dei sassi in punto di morte e li mettevo assieme e stavo a vedere che cosa ne veniva fuori, ecco.
0: Dunque, i suoi edifici sono delle agonie.
1: Anche delle agonie, non solo. Però questo è vero. E sono tutti affranti e logori, perché la morte, o la desassificazione, come io la chiamo, è un tormento secolare. Vede, ci sono sassi monaci di costumi riottosi ed aspri, cui si concede di crescere in lichene, in muschio, in quercia, che so io. Altri scelgono, perché inerisce in loro una sorta di volontà occulta, di essere alghe, perché il passaggio da alga al pesce, pur essendo lungo, è relativamente poco doloroso, già che numerosi sassi, diventati funghi, in codesta condizione si arrestano a lungo e fanno come da levatrici o prefiche, che in quel mondo marino non è cosa diversa. Vede, io, come un truffatore, andavo scegliendo le pietre che ambivano ad essere alghe e quelle che avevano in sé contemporaneamente le tracce delle alghe ed un presentimento ittico. Ora, codeste pietre, del tutto naturalmente, producevano attorno a sé un sogno sottomarino e poco alla volta un delirio. E io, il vigliacco, come gustavo quella loro malattia, quella disperazione a malapena conscia di non essere più nel loro mondo profondo, nel mare, ma altrove, in una strada. Lei ora sa che ero un pescatore di pietre e che io da sadico amavo tenerle in uno stato di morte inconclusa, un'agonia senza riposo, mai.
0: Lei ha costruito delle case come si compie un delitto.
1: Che io sia anche delinquenziale, direi sia ovvio. Ma non mi pare questo l'essenziale. Lei afferma che io ho costruito dei delitti. Accetto. Ma quel che importa è che io non ho compiuto un delitto, ma ho, non saprei se mi capisce, resa esplicita e immobilizzata l'agonia del mondo in quanto carne. Un po' macchinoso, eh? Ma se il mondo è di carne e io trovo il modo di lavorare questa carne senza dare ad essa la consolazione della fine, se ergo capolavori di agonie, di imperfette redenzioni, di macerazioni, di malattie, tutte quelle smorfie, quelle gravidanze da sasso a erba, da erba a pesce o da erba a lucertola, quegli esercizi spirituali di una foresta di pietra carnale torturata in posizione di chiesa, capisce, io sono anche questo, un penitenziere, un inquisitore.
0: Capisco, ma le pietre sono anche dentro di noi.
1: Certo, certo, lei crede che i sassi divengano uomini, vero? È quasi così. Vede, le pietre che si attardano nella condizione di pietra in qualche modo si aggirano nella loro condanna, si articolano e disarticolano, si divincolano e non escono mai dalla loro condizione. Queste pietre sono, moralmente parlando, un po' infime, ma non tanto, e tuttavia soffrono della loro incapacità a cessare di essere pietre. Mi capisce?
0: Non ne sono sicuro.
1: Ma è semplice, mio caro. Le pietre che non muoiono né si mutano in forza dei loro taciturni e diurni esercizi spirituali sono come in una vita che sa di inferno. E tuttavia inferno non è, perché manca della nobiltà dell'Eterno. Logorate dalla loro stessa vitalità, queste pietre crescono in forme bizzarre, si spianano, si aggrovigliano, in esse si spalancano forami, si incupiscono le rocce maniaco-depressive, in abissi si esaltano le megalomane in picchi, le narcisiste si levigano all'infinito.
0: Ma allora le sue case...
1: Aspetti. Quando una roccia infera ha assunto questa forma, essa può indugiare in quella guisa per millenni, sfinita, sfiduciata o derelitta a se medesima. O forse è il loro modo di pregare. Ma ecco il punto, che quelle loro forme suggeriscono alle altre pietre le forme che possono assumere. Le pietre lisce sedussero talune raffinate e porose pietre a farsi fluviali e cuore, e quella commistione ad altre ispirò il moto delle alghe, come un modello di vestito ritagliato da una rivista per signore. Le erbe vennero inventate dagli anfratti, le foreste dagli abissi, e le caverne si offersero alla fame, la paura, la devozione, la sconcezza degli animali e infine dell'uomo, mentre altre pietre, macerate in acqua di palude, chiamavano mostri volanti, fuori da altre pietre più ambiziose ed incaute. Lei mi segue?
0: Incredulo, ma la seguo.
1: Incredulo, vero? Per lei dunque l'uomo è andato a vivere nella caverna, vero? Ma le caverne erano lì da millenni in attesa dell'uomo. E la casa è forse diversa da una caverna, solo che non vuole sentirsi chiamare caverna, come una ruffiana risalita vuole un titolo nobiliare. E per questo le mie case sono caverne, perché così l'uomo potrà entrarci. Dalle vostre case si può solo uscire. E non le ho costruite, ho solo assecondato le pietre, le loro ambizioni e anche il loro dolore. Ma io non ho pietà delle pietre.
0: Ma le sue case, le sue chiese, non sono solo caverne che chiamano l'uomo. Mettiamo quei camini mostruosi sui tetti delle case.
1: Lei non si offenda, non ha punto fantasia. Se le caverne hanno chiamato l'uomo, mi capisce?
0: Forse. No, non credo.
1: Da dove venivano giù le streghe una volta? Dal camino, no? Dunque il camino aveva generato le streghe. Ed erano camini generici, poco interessanti. Ora mettiamo che io voglia aiutare la generazione di una grande strega, di un essere molto più potente di una strega, o di tutte le streghe.
0: Il demonio?
1: Il demonio, mio caro, è il demonio esigente. E allora scegliamo delle pietre insieme ambiziose, narcisiste, schizofreniche, peccaminose e solitarie e lasciamole crescere in forma di camino. Di grande, glorioso camino con tutte le sue bocche aperte, in modo che agli umani cauti sembrino solo bocche da fuori uscire il fumo, ma a chi sta fuori appaiono per quel che sono realmente: porte, orifizi perennemente spalancati per accogliere, diciamo, un re di qualità diversa, non quelle povere streghe da ardere. E forse un giorno...
0: Ma le chiese?
1: Ecco, le chiese. Ma non è chiaro? Non è orribilmente chiaro? Se io radunerò tutte le pietre peccaminose, contaminate l'una dall'altra, queste pietre sordide, sfinite, nauseate l'una dall'altra, se le metto in quella forma ambigua, losca e devota... Ma qui c'era un altro problema. Quanto doveva essere grande la porta? E prima non capii, cercai di creare un luogo di estremo malessere delle pietre, volevo alterare un poco, solo un poco, le dimensioni perché potesse accadere qualcosa di totalmente innaturale, poi capii.
0: La Sagrada Famiglia.
1: Io vede, feci finta di condurre lì le mie pietre. Oh, erano pietre viziose. Ma io sapevo che la chiesa non doveva essere costruita. Per questo feci solo la facciata. Una facciata storta, finta, imbellettata come una donna di malaffare e insieme butterata di tutti i vaiuoli della terra. Quella facciata era finta. La chiesa era dietro. Era il vuoto. Il vuoto era il mondo. E quella facciata era un ammicco. Nient'altro.
0: E allora?
1: Che vuole fare? Aspettiamo. Mille... Un milione di anni, sempre. La chiesa che non esiste è stata costruita. I suoi confini tecnicamente vanno da se stessa a se stessa. Tutto il mondo. Aspettiamo. Né io né le pietre possiamo fare altro.

Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Gaudì. Gaudì era Paolo Bonacelli. Regia di Vittorio Sermonti.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da Ugo Coccia ad una nuova puntata di Setlist, programma di registrazioni live, interviste, dischi in studio ed altro. Oggi focus sugli XTC, una delle band più interessanti della New Wave britannica successiva all'esplosione del punk nel 1977. Il loro primo disco si intitola White Music ed è dell'anno successivo. E il gruppo trova in Andy Partridge e Colin Moulding non solo i loro leader, ma anche degli autori di canzoni di alta qualità. Il duo, nonostante varie vicissitudini, mantenne il gruppo in vita fino al 2003. Quello che vi faremo ascoltare oggi è un disco dal vivo uscito su LP e registrato prima del Natale del 1980 all'Hammersmith Odeon di Londra. Il concerto fu poi trasmesso

messo dalla BBC nel febbraio del 1971. Il disco circolò prima come bootleg per diventare ufficiale con l'uscita del CD nel 1992. Al momento del concerto gli XTC avevano fatto uscire ben 4 LP. Nella prima parte ascolteremo Life Begins at the Hope, il loro primo singolo di successo, dopodiché sarà la volta di Burning with Optimism's Flames, tratto da Black Sea. I brani successivi saranno anch'essi tratti da Black Sea, ricordo che era proprio la tournée di quel disco, e cioè Love at First Sight, Respectable Street e No Language in Our Lungs. Dopo un brano ancora più vecchio, This is Pop del 1978, quando in formazione c'era anche l'organista Barry Andrews. Bene, buon ascolto con XTC il 22 dicembre 1980.

0: E questa era la prima parte del concerto all'Hammersmith di Londra, datato 22 dicembre 1980. Dall'energia che avete sicuramente percepito si capisce che l'onda del post-punk presente si sta lentamente affievolendo per far posto ad una grande capacità melodica che in seguito porterà gli XTC a concentrarsi di più sul lavoro in studio. In seguito Colin Moulding e Andy Partridge diventeranno delle penne degne di Lennon e McCartney e per molte schiere di fan ed ascoltatori saranno i degni eredi dei Beatles. Ricordiamo la formazione del concerto: Colin Moulding, basso e voce, Andy Partridge, chitarra e voce, Dave Gregory, chitarre, tastiere, arrangiamenti, il vero terzo uomo della band, e Terry Chambers, batteria, che nel 1982 abbandonerà la formazione, che da quel momento in poi andrà avanti come trio. Seconda parte quindi del concerto, che si apre con Towers of London da Black Sea, Battery Brides dal disco Go To, Living Through Another Cube da Black Sea, come la canzone successiva Generals and Major. Poi è uno dei singoli più conosciuti, Making Plans for Nigel da Drums and Wires, per terminare con Are You Receiving Me. Buon ascolto da Ugo Coccia con gli XTC, 22 dicembre 1980, Londra.
1: Okay, it's a song about some masonry, it's called Towers of London.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con tre puntate sul regista siciliano a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questa seconda puntata risentiremo da Hollywood Party del 27 ottobre del 98 Giuseppe Tornatore e Tim Roth su La leggenda del pianista sull'oceano e da Hollywood Party del 25 ottobre del 2000 un'intervista a Giuseppe Tornatore a proposito del film Malena.

0: Svizzera, Rosa.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party del martedì. Buonasera Alberto Crespi e da David Rooney che finalmente mi ha raggiunto con 24 ore di ritardo.
1: Sì, buonasera, scusami per il ritardo Alberto.
0: Ritardo ampiamente giustificato perché David Rooney è reduce dall'aver visto due volte La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore.
1: Questo è un segreto, non dovrebbe sapere nessuno.
0: Perché... è comprensibilmente scosso.
1: Sì, ho visto una volta in inglese e una volta in italiano, quindi sono molto preparato sul film.
0: In inglese perché voi per Variety... dovete giustamente vederle in inglese.
1: Sì, a me personalmente non mi sembra giusto recensire un film, soprattutto un film pensato in gran parte per il mercato americano, vedendo solo la versione doppiata. E posso dire anche che sono due film sostanzialmente diversi.
0: Interessante.
1: C'è un tono abbastanza diverso.

0: nella versione italiana, e magari c'è più umorismo della versione inglese, visto che il dialogo e gli
1: Peraltro
0: attori sono.
1: è uno scrupolo assolutamente giusto, perché ricordiamo che il film, di cui tra poco parleremo, è interpretato da attori quasi tutti di lingua inglese, a cominciare dal protagonista Tim
0: Sì.
1: Roth. Dunque, non abbiamo notizie cinematografiche travolgenti oggi. Io ne volevo solo ricordare una non cinematografica, ma che secondo me sta bene insieme al film di Giuseppe Tornatore. Il 15 novembre verrà messo all'asta in una delle solite case d'asta londinesi l'orologio e altri suppellettili di uno dei telegrafisti del Titanic, un signore che si chiamava Woody Scott e che fu tra le vittime, tra l'altro, della tragedia. Lui tentò fino all'ultimo di far funzionare il telegrafo sulla nave e di chiamare aiuto. Poi si buttò in acqua con un salvagente e però morì come tutti quelli che erano rimasti a galleggiare nell'acqua, perché l'acqua era gelida e dopo qualche ora le persone che appunto si erano tuffate in acqua morirono per assideramento, per congelamento. Tant'è vero che il suo cadavere fu trovato il giorno dopo. Il salvagente l'aveva tenuto a galla e addosso al cadavere furono trovati vari oggetti personali e alcuni di questi appunto andranno all'asta.
0: Chissà quale cifra arriveranno le offerte.
1: Il paragone tra il Titanic e la leggenda del pianista sull'oceano è assolutamente ovvio. Tutti stanno dicendo la risposta italiana al Titanic. Magari David,
0: Sì,
1: puoi anticiparci se è un paragone che regge?
0: ma secondo
1: Probabilmente no.
0: me il film è più vicino allo spirito di E la nave va di Fellini che allo spirito di Titanic. C'entra poco, è un film molto più su questioni filosofiche invece di avventure, spettacolo, eccetera.
1: Sono sicuro che a Tornatore il tuo paragone piacerà molto.
0: Non dico che il paragone è riuscito,
1: Certo,
0: comunque
1: certo.
0: nello spirito è chiaramente più vicino a Fellini.

0: Bene, questa è la voce di Carly Simon che canta Let the Rivers Run dal film Una donna in carriera di Mike Nichols di alcuni anni fa.
1: Allora, la leggenda del pianista sull'oceano, tratto da un racconto di Alessandro Baricco.
0: Più che un racconto, un monologo teatrale, sì, un testo molto strano.
1: Io purtroppo non sono ancora riuscito a vederlo, quindi visto che David Rooney l'ha visto anche per me in due versioni, io gli lascerei la parola. Diamo prima di tutto ai nostri ascoltatori un'idea di che cosa racconta questo
0: film. Sì, è un film su una stranissima figura, un ragazzo, un orfano lasciato, abbandonato sul pianoforte del salone di prima classe di una nave, The Virginian, una nave che fa il viaggio transatlantico all'inizio del secolo, e questo ragazzo viene trovato proprio il primo giorno del nuovo secolo. Per questo viene chiamato dopo il padre, Danny Boodman, e con il nome mezzo T.D. Lemon, che sarebbe il marchio dei limoni, della cassetta dei limoni in cui è trovato, e con il cognome 900. E questo ragazzo diventa Tim Roth, diventa un bravissimo pianista, che non è mai preso lezione, che è molto istintivo sul pianoforte, e fa una musica stranissima, un incrocio fra jazz, classico, altri tipi di musica. E lui abita tutta la vita su questa nave, non mette mai piedi sulla terraferma. La storia è raccontata da un suo amico trombettista, che è un personaggio inventato da Tornatore. Lui sostanzialmente ha fatto due innovazioni grosse rispetto al lavoro di Baricco, che ha portato questo personaggio, musicista, trombettista, che narra tutta la storia, e anche una ragazza italiana di Friuli, di cui il personaggio di Tim Roth si innamora. È un film che dura quasi 3 ore, è abbastanza lungo, abbastanza
1: sì.
0: Sì, e che ruota intorno alle questioni esistenziali, filosofiche, abbastanza essile anche su paura della vita, paura del mondo, dell'infinito. E sarò molto curioso di sentire, di vedere come venne accolto dai critici italiani e anche in sala, nelle sale italiane. Comunque pare che abbiamo un'intervista con Tornatore da sentire.
1: Assolutamente, no? Sì, Alessandro Boschi l'ha intervistato per noi e noi ora lo ascoltiamo.
2: Giuseppe Tornatore per Hollywood Party. È una domanda sulla magia del cinema. Lo stesso autore può realizzare un film da un racconto di Tolstoi e da un racconto di Baricco. Com'è possibile?
3: Questa è la bellezza del cinema. Il cinema ti consente di fare tutto. Tutto. Questa è la... Forse è questo l'unico motivo per cui poi si accetta di vivere tutte le difficoltà che questo mestiere ti impone. È proprio la libertà di raccontare cose diverse in modo diverso. Io non ho fatto molte cose ispirate alla letteratura. Avevo fatto il mio primo film tratto da un libro giornalistico, di stampo giornalistico, che era Il Camorrista. Poi ho fatto tutti i film tratti da soggetti miei. Questo forse è il vero primo film che io faccio da un testo letterario, benché questo testo poi all'inizio avesse poco di cinematografico, cioè apparentemente è un testo che non ti suggerisce la struttura di un film, però mi piaceva talmente tanto questo personaggio che ho cominciato a giocarci sopra con la fantasia, finché ho trovato un'idea che mi ha fatto pensare che una struttura cinematografica la si poteva creare, e allora da quel punto sono andato avanti fino in fondo.
2: Hai dovuto aggiungere qualcosa alla sceneggiatura, al soggetto, diciamo?
3: Beh, necessariamente, ma non perché il monologo fosse, molti dicono era così corto, così poche pagine. Non è un fatto di quantità, è un fatto di struttura narrativa. Il film aveva bisogno di una testa, di un corpo e di piedi, e quindi avevo bisogno di inventare qualcosa. Infatti dico sempre di essere stato infedelmente fedele, cioè per essere fedele allo spirito del monologo di Baricco, che era quello che mi aveva conquistato, ho dovuto sovvertire la storia e inventarmi delle cose che nel testo non c'erano. Ma io credo che alla fine il film sia essenzialmente fedele alla sostanza del testo di Baricco. Nella forma e nel racconto si distanzia molte volte, e in altre invece aderisce totalmente. Ad esempio il duello aderisce totalmente, e il dialogo finale fra i due personaggi, il monologo di 900, è praticamente identico. Non volevo cambiare una sola virgola di quel monologo perché era straordinario. una delle cose più belle che io abbia mai letto.
2: Una domanda, cambiando un po' argomento, che cosa chiedi al nuovo governo per il cinema italiano, anche perché tu puoi contare su una produzione imponente, quindi anche su una ottima distribuzione, ma non tutti hanno questa fortuna?
3: Intanto chiedo a questo governo di continuare, come il governo precedente, a ritenere il cinema una faccenda di interesse nazionale e non una cosa che esiste per alcuni addetti ai lavori e buonanotte. Questa è stata la grande innovazione del governo Prodi e dell'attività di Veltroni, il far capire a tutti gli italiani che il cinema è qualcosa di molto importante, di molto importante. E non è un caso che il risveglio anche del nostro pubblico, l'interesse per il cinema, sia rinato proprio durante questo. Quindi quello che io chiedo a questo governo è di non interrompere questa innovazione, che nel nostro paese accade credo per la prima volta, e di non di non farsi condizionare troppo da quelli che dicono che è sbagliato finanziare film che poi non incassano, perché è nella natura del cinema il non sapere mai qual è il destino di un film. Allora, se tu per decidere cosa devi aiutare, cosa devi finanziare, devi sapere in partenza, devi avere in partenza la certezza che non finanzierai mai nulla, perché nel cinema non è mai accaduto che di un film si sapesse come sarebbe andato a finire, e questa è un'altra cosa bella del cinema. Quindi è sbagliato chiedere, lamentarsi. Lo Stato è bene che finanzi quelle opere che servono a sperimentare nuovi autori, a far nascere nuovi talenti, con tutti i rischi che il cinema comporta, ma questo sempre, è successo sempre. Non capisco perché non debba succedere da noi.
4: Sai, da quando mi sono imbarcato qui non sento parlare d'altro che di un tale che ha un nome lungo come un treno della Georgia. Pare che sia nato su questa nave. E da allora c'è rimasto sempre. Una storia pazzesca. 20 anni senza mai mettere piede a terra.
5: 27, credo.
4: Tutti dicono che suoni una musica mai sentita prima d'ora.
5: Ne ho sentito parlare anch'io.
4: Per un po'. Ho creduto che fossi tu, ma non mi tornavano i conti.
5: Per forza.
4: Pensavo, se è lui, il 900 di cui tutti parlano, come fa a conoscere New Orleans? Voglio dire, tu invece ci sei stato a New Orleans.
5: Se ti dico che a New Orleans non ci ho mai messo piede, puoi credermi?
4: Chiunque tu sia, Max Tony. Felice di conoscerti.

0: Questo era Giuseppe Tornatore, seguito da una clip del film nella versione doppiata.
1: Sì, praticamente il primo incontro fra questo pianista Tim Roth e l'amico trombettista Max.
0: Ecco, nella versione italiana Tim Roth è doppiato da Massimo Popolizio e Max, ovvero, dillo tu il nome dell'attore che fa Max.
1: Pruitt Taylor Vince,
0: ecco, che è il ciccione di Heavy, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ecco. È doppiato da Carlo Valli.
1: C'è anche un doppiatore curioso, mi sembra.
0: Sì, ce ne sono di molto bravi e famosi come Corrado Pani, Paolo Bonacelli, Cesare Barbetti, che è anche il direttore di doppiaggio. Poi, quando vedrete il film e vedrete il personaggio del pianista nero con cui Novecento si sfida, a un certo punto sentirete una voce che vi sembrerà di conoscere, ed è vero, è quella di Idris, noto commentatore sportivo juventino, che noi per scelta abbiamo deciso oggi di non ascoltare, ma questo è uno scherzo naturalmente.
1: Comunque, che doppia l'attore Clarence Williams III, che è bravissimo nel film, e senz'altro la sequenza più bella del film, il duello fra Jelly Roll Morton, che è considerato il padre di jazz. Sì, una bella sequenza.
0: Novecento.
1: Comunque.
0: Dunque, adesso sentiamo invece Tim Roth, ma prima ancora un'altra breve clip del film. In uscita dalla clip sentirete appunto Tim Roth, naturalmente poi tradotto, che parla di come si è avvicinato al personaggio di Novecento e di come, grazie a Tornatore, ha scoperto questo libro di Baricco.
2: Lei non può neanche immaginarli i mille vantaggi che la sua arte potrà ottenere se il nostro accordo andasse in porto. Diventerà famoso, signor Novecento.
3: Le dispiace se la chiamo Nove? È doloroso.
4: Signori, massimo silenzio. Al tre si parte. Uno, due, tre.

0: Me, the character's an angel, really. I always thought of him as an angel. As far as preparation is concerned, it's the hardest thing I've ever done on that level. I can't play chopsticks. I am the world's worst pianist. And it took, with the help of a young man, Ian Townsend, who was he managed to teach me over a period of five months to fake playing the piano. And a lot of the piano music was played at three or four pianists at the same time or overlapped and stuff. It's supposed to be music that is impossible to play. And with the help of computers and Giuseppe, we got it done.
1: Per me il mio personaggio l'ho sempre inteso come un angelo e per quanto riguarda la preparazione è stata diciamo la cosa più difficile che mi sia mai capitata di fare. Magari posso mangiare con le bacchette, però sono il peggior pianista al mondo. Però c'è stato un giovane pianista, musicista che mi ha aiutato, Townsend, per un periodo di 4-5 mesi mi ha insegnato a fingere di saper suonare il pianoforte. E in effetti la musica da pianoforte che si sente nel film è una musica suonata da 3-4 pianisti, dovrebbe essere una musica che è impossibile da suonare per un pianista soltanto, per un pianista da solo. Comunque con l'aiuto di Giuseppe e del computer ci siamo riusciti.
0: Giuseppe sent me the novel, it was a very direct translation, it was very simple translation, but it affected me. I thought it was one of the most beautiful stories. And you don't think, I mean, if I didn't think about the problems that would arise from that. I didn't think about the technical difficulties. I didn't think about any of it. I read it. It gave me goosebumps. It brought tears to my eyes, and I wanted to be a part of it. And then afterwards, all you know, the actual logistics of making a film come about. But really, you don't think about it, and you should never think about that. You have an immediate reaction to something, and you should follow it. You know, and you know, always for me it was a love story. You know, and I'd never been involved in that kind of world, and it became it was hard, but it was I think probably one of the most special times. You know.
1: Quando Giuseppe mi ha mandato il testo del romanzo, si trattava di una traduzione molto semplice, però. Mi ha molto colpito il testo perché l'ho trovata veramente una storia bellissima, quindi non ho cominciato a pensare subito a tutti i problemi che potessero sorgere dal fatto di recitare un ruolo di quel tipo. Tutte le difficoltà tecniche non le ho prese in considerazione perché la prima reazione leggendo il testo era quella di avere la pelle d'oca e le lacrime che mi venivano agli occhi. Poi ovviamente in corso d'opera è venuto tutto il problema della logistica, però generalmente un attore quando legge una storia non dovrebbe pensare a quali saranno le difficoltà nell'interpretare una certa parte, ma dovrebbe piuttosto seguire la sua reazione immediata, la prima reazione dalla lettura. Essenzialmente a me è sembrata una storia d'amore e io non mi ero mai visto prima molto coinvolto in questo tipo di storie. È stata molto, forse molto dura, molto difficile senz'altro, però anche molto speciale.

0: La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore esce nei cinema domani, un'uscita un po' anomala, forse per anticipare un weekend pieno di titoloni.
1: C'è un dibattito un po' in corsa su se questo è il film più costoso della storia dell'Italia o no, la produzione italiana più costosa. Costo dichiarato di 40 miliardi di budget, che è certamente più alto dei 18, no, forse 30, 36 miliardi di Nuti con Occhio Pinocchio. Ma...
0: forse facendo...
1: Fellini con alcuni film non si è mai
0: forse
1: saputo quanto è costato.
0: Facendo il cambio della lira attuale è probabile che 900 di Bernardo Bertolucci sia costato di più. Mm. Ma peraltro erano anche due film per una durata totale di quasi 6 ore, quindi sì. Insomma sarebbe anche legittimo, per così dire.
1: Comunque sicuramente sta lì con i film più costosi della storia del
0: cinema italiano. Mm. Bene, vediamo se li riporterà a casa, come si dice in gergo. Io e David Rooney, Alberto Crespi e David Rooney saranno qui con voi anche domani con Hollywood Party. Ciao ciao.
2: A domani, ciao a tutti.

0: Plates in, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Allora, oggi c'è stata la presentazione di un film molto atteso, erano 16 mesi che ci stava lavorando Giuseppe Tornatore, il suo ultimo film è Malena, lo ha presentato questa mattina, e assieme alla star Monica Bellucci, modella e da 10 anni interprete cinematografica, recentemente anche ha avuto un certo successo negli Stati Uniti con Under Suspicion, probabilmente questo film, che uscirà negli Stati Uniti perché è anche prodotto dalla Miramax, sarà un tentativo di lancio ancora più grosso di Monica Bellucci. E il film di cui ne parleremo tra poco adesso viene introdotto dallo stesso regista, che stamattina appunto in conferenza stampa ha parlato di questa strana trasposizione di un soggetto di Luciano Vincenzoni, un soggetto un po' antico che Tornatore aveva tra le mani addirittura prima di Nuovo Cinema Paradiso, il primo dei 7 film lungometraggi che ha girato, ed era ambientato nel nord. E allora una delle domande: questo film invece ambientato in Sicilia, comincia con l'inizio della guerra, della seconda guerra mondiale, termina con la fine del sogno separatista della Sicilia, in mezzo c'è un bambino, che anzi un adolescente, un quindicenne, che adora e è innamorato della più bella del paese, è un amore che dovrà sempre reprimere, soffocare e confondere con i suoi sogni cinematografici o di altro tipo. Malena, ecco, vediamo perché questo soggetto è stato ricreato in Sicilia.
4: Mi è tornato in mente una considerazione che Leonardo Sciascia aveva fatto nella famosissima intervista che fece a Marcel Padovani e che fu pubblicato col titolo La Sicilia come metafora. Lui a un certo punto, parlando delle donne siciliane e in genere di quelle del meridione, diceva spesso il motore della violenza, della tragedia nel meridione, in Sicilia, spesso sono state le donne. E aggiungeva poi, sono andato anche a rileggermela questa paginetta, quanti delitti d'onore sono stati consumati sotto istigazione delle donne. Però ovviamente Sciascia, che era uomo che amava molto il ragionare, si chiedeva perché, e dava una spiegazione straordinaria che stranamente aderisce bene a quello che accade in questo film. Lui diceva: questa violenza, questa durezza, questa rabbia, questa voglia di vendicarsi di chissà che cosa, non è altro che il vendicarsi di una violenza subita storicamente da questa figura. E se ci pensate, nel film è così: a un certo punto c'è questo momento quasi di anarchia, arrivano gli americani, sembra che la tragedia sia finita, che la sofferenza sia finita, e invece esplodono delle frustrazioni ancestrali che sono rimaste sotto coperchio per tanto tempo. Quasi a voler dire che poi in realtà il dopoguerra, che poi c'è una linea storica nel film, il dopoguerra non comincia con l'arrivo degli americani, poi il dopoguerra comincia con l'andata via degli americani, con tutto quello che succede dopo, con le sconfitte, con i compromessi, anche la crescita di Malena, che può anche sconcertare, di ritornare nel luogo della sua nascita, di ritrovare lì l'equilibrio della sua vita, pur accettando un confronto con una realtà che le è stata ostile.
5: E il tenente lei che tipo di relazione intrattenevate?
6: Signor Pretore, io vedova sono. I fatti miei e del tenente Cadei non hanno niente a che vedere con la legge.
7: Ebbene, il tenente Cadei fu sì ricevuto dalla mia assistita, ed ella non fa mistero di avere nutrito per lui una certa simpatia, ma a differenza del coniugato Cusumano, che diciamo pure è stato vittima di un offuscamento presenile dei sensi, di un fallace caleidoscopio dei desideri, di un ingannevole miraggio d'amore, a differenza del padre di famiglia Cusumano, dicevo, il Cadei è, anzi era, uno scapolo!
8: Minchia, fui bell'avvocato!
9: Scapolo pure lui!
7: L'autopsia interpretativa dei fatti ci dice pertanto che la scordia non ha commesso altro reato che quello di essere sventurata, di essere sola,
0: di essere bella.

0: L'amore no, fa parte della colonna sonora di Malena. Stavo per invitare Siamo Scatiche e Silvestri a ballare perché non mi trattenevo più.
1: Bellissima canzone arrangiata da Morricone.
0: Da Morricone, sì.
2: Monica Bellucci la danza, infatti.
0: Fantastica, deve essere. Voglio vederlo solo per vederla ballare con questo pezzo.
2: Dunque, torniamo a Malena. Oggi Monica Bellucci è stata appunto una delle star della mattinata tra i giornalisti, ha raccontato il suo personaggio e ha cercato di raccordare i drammi di una donna bellissima in un paese molto caliente degli anni 40, raccordandola alla situazione di adesso. Anche oggi una donna bellissima potrebbe avere gli stessi problemi di Malena.
3: Ma devo dire che nel film ci sono, per quanto riguarda il personaggio femminile di Malena, dei messaggi universali, no? Nel senso, qualcuno più giovane che la può amare e desiderare, che è comunque una cosa che succede ancora oggi, il fatto di questa ragazza che passa per strada e provoca il desiderio degli uomini, l'invidia delle donne, credo che sia la situazione della bella del paese o delle belle del paese, perché comunque io non so voi, ma io vengo da un paesino piccolo e è sicuro che non è così, cioè questa è estremizzata come situazione, ma vi giuro che è così, nel senso che tu parli con uno e tutti dicono che c'è stata una storia solo perché ci parli, o gente che ha voglia di inventarsi qualunque cosa. Comunque queste sono reazioni un po' tipiche della provincia italiana, e l'Italia è fatta di province, perché anche Milano o Roma sono comunque dei grandi paesoni, non c'è la realtà che può esserci in una Parigi o in una New York dove una bella ragazza è solo una bella ragazza in mezzo a tante altre. La bella ragazza del paese, tutti sanno il suo nome, è così ancora oggi. E poi ci sono delle cose che in effetti non succedono più, per fortuna, nel senso che comunque e questo per dire che ci sono delle cose che io amavo di Malena e potevo anche capirla, no? Quando lei passa per la piazza, gli occhi bassi, questa sensazione di fastidio, però lei va dritta per la sua strada come se niente fosse, perché è abituata a questa cosa. Quindi in questo la capivo. Poi ci sono stati dei momenti, proprio perché il film, perché oggi non è più così, specialmente per una donna come me che viaggia, che è indipendente dall'età, proprio quando, non so, le altre che devono ancora i soldi ai genitori, ero già indipendente, tutto. Per cui è chiaro che una donna che ha fatto la mia vita, ritrovarsi a vivere, fare questo personaggio che vive in una società in cui la sua identità esiste solo vicino a un uomo. La donna esiste solo in quanto legata ad un uomo.
4: Deura Gion, poliuaino di Useo, mega chiudo sacaion, nea cataste son.
5: Signora Malena, qualcuno più bravo di me ha scritto che l'amore è vero e solo quello non corrisposto. Ora capisco perché. Ormai è tanto tempo che non vi vedo uscire di casa, eppure il mio amore per voi più è lontano e più è grande. In città si dice che state per sposarvi con l'avvocato Centorbi. Io sarò forse troppo picciriddo, come mi avete chiamato quella volta, che mi siete passata vicino, come sempre senza accorgervi di me. Ma come farete a vivere con un anziano, grasso, quasi calvo, così brutto che nessuna ragazza di Castelcudo l'ha mai voluto? Ugraparo lo chiamano, perché dicono che non si lava mai e puzza di capra. Come farà la vostra pelle bianca e liscia a strisciare sotto il sudore di un vecchio che non fa mai un passo senza quella bigotta di sua madre?

0: Signore, è vero che vi sposate?
1: Mm. Renato Morosi,

0: Allora, Monica Bellucci poteva essere una diva degli anni del ventennio?
1: Ma penso proprio di sì, anzi direi che hanno proprio anche la struttura fisica, il volto, direi proprio una... È un po' retro, ma sempre bella.
0: Allora, Iaia, dobbiamo salutare.
2: Allora, vi saluto tutti, salutiamo. Saluti da Silvia Toso, da Monica Bellucci, Alessandro Boschi, Loredana Rotundo, Giuseppe Tornatore, Italo Moscati, Grazia Santini, Alessandro Iacomelli.
0: Ci sentiamo domani alle 7, Iaia Forte naturalmente, Roberto Silvestri.
1: Buonasera a tutti.

provetti nel loro mestiere, rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore, per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: da Piazza Fontana al terrorismo degli anni di piombo.
1: A Roma due altre esplosioni all'altare della patria in Piazza Venezia. Due bombe sono state collocate nel colonnato superiore del Vittoriano, una sul lato di via dei Fori Imperiali e l'altra verso l'Ara Coeli. Due persone sono rimaste ferite non gravemente per la caduta di frammenti di un cornicione. Un'auto per lo spostamento d'aria si è ribaltata. Danni anche alle vetrate della Basilica dell'Ara Coeli. Ed eccoci ad un secondo collegamento esterno per i fatti di Roma. A te Liguori.
2: Ecco, vi parlo da via San Basilio e Luca Liguori, che è giunto sul posto pochi minuti dopo l'esplosione che è avvenuta nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, la direzione generale nell'isola tra via Veneto, via Bissolati e via San Nicola da Tolentino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, è stato un pronto intervento anche della polizia, dei carabinieri e agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza. Infatti le notizie che finora segnalavano un'esplosione nel reparto caldaie, forse a causa proprio delle caldaie, non ha ancora riscontro ufficiale. Sul posto anche numerosi giornalisti, si cerca di indagare, di sapere qualche cosa, ma le notizie sono molto vaghe. Ecco un testimone.
3: Violento, un colpo secco proprio.
2: Esattamente dove è avvenuto? Dove è ubicato?
3: Al centro del sottopassaggio.
2: Il rivento sottopassaggio che attraversa la via San Basilio?
3: Via San Basilio, esattamente.
2: E dipende secondo lei dalle caldaie o qualcosa del genere oppure da...
3: Ma è una cosa che non si sa ancora, insomma.
2: Giù c'era anche un centralino telefonico, oltretutto.
3: Certo, sì, vicino.
2: Ci sono molti feriti?
3: Ma una decina circa.
2: E gravi alcuni?
3: No, non si può stabilire questo.
4: Anche possiamo per scendere a fare qualche fotografia.
2: Per avere qualche notizia invece.
4: Sempre dal funzionario.
2: Notizie soprattutto, ecco, notizie soprattutto tecniche, dottore. Cioè, secondo lei queste esplosioni
5: cosa? Sono in corso gli accertamenti, quindi non siamo ancora in condizioni di dare nessuna notizia precisa.
2: I danni sono rilevanti?
5: No, no, salvo i due feriti, i danni materiali sono limitati.
6: Si tratta di un ordigno esplosivo o no?
5: Noi pensiamo di sì.
2: È un ordigno esplosivo?
5: Noi pensiamo di sì.
2: Sul giudizio colonnello invece
7: concordo con quanto dichiarato col comandante Rosati.
2: Ecco, questo è quanto abbiamo potuto raccogliere sul posto dalla voce dei vari funzionari che sono qui intervenuti. Come noto le indagini sono in corso da parte della polizia, dei carabinieri, dagli agenti di servizio politico e dei servizi di sicurezza della Questura di Roma. Concludiamo il nostro collegamento qui via Veneto, a voi studio centrale.
0: La strage di

0: Piazza Fontana del dicembre 1969 è considerata una pietra miliare nella storia della politica italiana, l'inizio degli anni di piombo, ossia di quel momento della storia della Repubblica in cui i giovani di destra e di sinistra si fronteggiavano senza esclusione di colpi, o almeno così pareva. Sì, perché in realtà la strategia della tensione aveva delle mani esterne, comportava la lotta degli opposti estremismi, la cui stabilità dipendeva proprio da una sorta di movimentismo permanente a scapito delle vite umane. 370 morti e oltre 1000 feriti sono solo un numero approssimativo dei caduti in questa guerra assurda, dove la democrazia era lontana e la logica del più forte andava per la maggiore. Molti scelsero la strada del terrorismo, da Marco Donat-Cattin, figlio di Carlo, il ministro democristiano padre dello Statuto dei Lavoratori, militante della formazione di estrema sinistra Prima Linea, o Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, fondatori dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, espressione dell'estrema destra.
1: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni. In primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero?
2: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
1: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola?
2: No.
1: Che vi fossero le tasse da pagare?
2: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun'ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
1: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'associazione universitaria Missina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire?
2: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo. Ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
1: Dalle BR sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
3: Beh, a differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
1: È lecito, secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
3: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io quando l'ho fatta avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero, e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni. Non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
1: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
3: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma,
1: tuttavia,
3: consapevolmente.
1: Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
3: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, non... vabbè, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
1: Ma dietro gli esplosivi chi c'erano,
3: non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.

0: L'onorevole Marcello Simonacci ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonacci precisa lo scopo del dibattito.
1: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
0: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Ethel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
1: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
0: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista e a nome degli autori cinematografici così conclude.
2: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
3: La questione della morale pubblica nell'Italia del dopoguerra era molto sentita. In una vignetta del periodo un giovane sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che si chiamava Giulio Andreotti, venne ripreso in mezzo a un gruppo di madri di famiglia.
4: Accanto a firme che nel mondo tengono sempre altissimo il prestigio dell'arte cinematografica italiana, si moltiplicarono inserive cinematografiche le quali facevano sempre più assegnamento sugli allettamenti erotici e pornografici, e soprattutto si fece sempre maggior opposto all'uso di un linguaggio licenzioso, veramente triviale, per il quale io ho ascoltato con piacere tutti coloro che sono intervenuti in questa Camera, che lo hanno deplorato, che per verità mai l'autentico neorealismo aveva ritenuto di potere e di dovere utilizzare nei film. Questa è la ragione fondamentale delle imprescindibili necessità di non traviare o insidiare o vilipendere il gusto, il costume e il senso di decenza del nostro popolo, di non offendere quella gran parte di pubblico che fortunatamente non si sente allettata da queste esperienze, esperienze comunque che non possono non suscitare la riprovazione di tutti coloro che hanno a cuore le sorti spirituali e di cultura del nostro paese.
3: Agostino Greggi, educato dai salesiani e successivamente parlamentare sia per la Balena Bianca che per il Movimento Sociale Italiano, era tra i più impegnati su questo fronte. Stretto collaboratore del segretario della Democrazia Cristiana Guido Gonnella, ispirò il personaggio di Agostino nel film di Alberto Sordi Il Moralista. La pellicola era ispirata a un fatto realmente accaduto, quando cioè Agostino Greggi fu avvocato di parte civile per una causa intentata a Roma contro un manifesto che ritraeva Brigitte Bardot in abiti succinti, suscitando addirittura una mozione di protesta che vide la firma di circa 20.000 persone. Quando si palesò il compromesso storico e l'inserimento del Partito Comunista Italiano al governo, Greggi uscì dal partito e, dopo aver presentato una lista ispirata ai principi cattolici, entrò nel Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.

se la rideggia. Qual è la verità? Ma a questo tempo sembra il più insolente, l'epoca fetente, non si può campare. Viviamo come fossimo a una festa, paro si magna male e paro tutto uguale. Non sarà niente diverso, si cammina storto io stesso, dritto, saggio oppure fesso.

non portano rispetto, ha ragione Duca Fulga. Ognuno è un gran signore, o prima in un mariolo, s'ha messo una rivista che ha fondato la missione, con un Napoleone che si credeva artista, patinta a roba vecchia in negozio. La virtù col vizio si mescola alla vita e resta sempre aperta alla ferita. Si piange allegramente, il mondo era innocente. Questa è un'epoca che morde e masaglia pure a freno.

0: fatica, sulla bevere a magnà.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Varicani, fa logiche supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa suo generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi, è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
2: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Sono sfogato un po' con le persone più a me vicine.

i miei familiari e vedere, ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori, questo ne sono molto contento perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'Est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta, il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'Est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59, staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno, e sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi: questo non è un meeting. Addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole, perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta, quando nasce dal punto di vista sportivo, pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca. Sono le 17:20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20:61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro, e quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale. Il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19:86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19:72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso, un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20:70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Castabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico Castabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballon Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Beh, brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, e hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21, in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce. E io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava, e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19. Wells è secondo a 2 centesimi. Terzo è Corri in 20 a 29. Quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente questi giorni, ho fatto una fatica doppio per i caricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci so, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per di miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione di chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non una cosa. Nessuno ha capito il Mennea,
2: la tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

pippa, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore, mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane.

esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: summer night has left, your music has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazione, dimensione storica, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria.

altre che in eterno.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Tech & Tech.
2: Terzo appuntamento con questio podcast di Radio Tech & Tech, che è la radio di Radio Rai che si occupa dei documenti d'archivio. E io sono qui con Andrea Borgnino.
3: Buongiorno.
2: Andrea Borgnino, che è stato il nostro responsabile di Radio Tech & Tech per un sacco di tempo.
3: Non mettiamoci a fare protostoria.
2: Ma è protostoria. Qui stiamo facendo storia, quindi anche questo fa parte dei documenti della storia.
3: La voce che ascoltate è quella di Elisabetta Malantrucco e poi c'è anche Luciano Cevi. Luciano, buongiorno.
4: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Ricordiamo che Luciano Ceri, ha scritto un bellissimo volume su Lucio Battisti, che è una discografia commentata che si chiama Pensieri e Parole. E che sarebbe necessario fare una ristampa anche.
4: Vabbè, ci penseremo.
3: Quello che invece facciamo in questo podcast è una radiografia, che non vuol dire che ci siamo rotti una gamba, ma tentiamo di fare la discografia radiofonica del personaggio in questione, cioè Lucio Battisti. Siamo alla terza puntata e stiamo appunto andando a riascoltare, tentando di analizzarli, di capire un po' dietro questa sua voce alla radio. Come era il personaggio Battisti alla radio? Abbiamo scoperto intanto che era un grandissimo conduttore, cioè che lasciato senza filtri e senza di fianco un personaggio che lo intervistava, era bravissimo. E invece andiamo a ascoltare adesso i programmi in cui doveva per forza interagire col conduttore.
2: Non solo col conduttore, perché quello che ascolteremo adesso è un programma di Adriano Mazzoletti che si chiama Filo diretto con Dalida, cioè erano più puntate in cui Mazzoletti si interfacciava con Dalida, che di solito era in Francia, e qui c'è come ospite Battisti, che quindi Battisti qui interagisce con Mazzoletti, ma soprattutto con Dalida, e lo fa ancora una volta in maniera molto spigliata, molto bella. E quindi questo è un documento sempre del 1970, quindi potremmo dire che il periodo radiofonico di Battisti è stato forte dal 69 fino al 72, cioè anzi forse prima del 71, perché sì, la trasmissione di Per voi giovani è del 72, ma in realtà era stata registrata nel 71, quindi è stato un biennio abbastanza forte, no?
4: Sì, presumibilmente deducendolo dalle date di uscita dei dischi alla fine di novembre del 71, tra fine di novembre e primi dicembre del 72 e del 71.
2: Sentiamo la prima parte.
5: Bene, Dalida, io oggi ti ho voluto fare una piccola sorpresa. C'ho un ospite qui in studio a Roma, un ospite che forse in Francia non è ancora molto conosciuto, ma in Italia è conosciutissimo. È il cantante, è l'autore più di moda oggi che c'è in Italia, è quello che ha scritto le canzoni forse più belle di questi ultimi tempi, e vedo che sta arrossendo, è Lucio Battisti.
6: Buonasera Lucio.
7: Buonasera. No, io arrossivo solo per un particolare, perché non mi piace molto l'appellativo di moda. Hai capito?
6: Io sono d'accordo con te.
7: È perché di moda, oddio,
6: la moda passa,
7: può passare anche. Io mi auguro che non sia solamente una moda, ma sia anche qualcosa
6: di tradizionale.
5: Sì, ma io l'ho detto per scaramanzia. Ho detto di moda, così dicendolo, speriamo che questa moda duri a lungo, ecco, e che non passi.
7: Si teneva in condizioni di sicurezza il Mazzoletti, capito? Sì, perfetto.
5: Dunque, io vorrei, così per illustrarti un attimo Lucio Battisti, vorrei parlarti un attimo delle sue canzoni, vorrei dirti quali sono queste canzoni, sono famosissime, sono 20.

0: Non si tempera il cuore dell'anima,
1: Ma sì, lo so, acqua azzurra
0: balla
1: foliara.
0: Ecco, lo
1: ma
0: sai
1: tu
0: anche
1: credevi di
0: lei.
1: farmi una grande sorpresa, ma conoscevo anch'io un pochino.
2: Abbiamo fatto il canto giro assieme anche.
0: Ecco, mi sembra io, l'anno scorso io cantavo Balla Linda e Dalida cantava, mi sembra, la canzone quella bellissima, adesso mi sfugge il titolo.
1: Ah, nel canto giro? Ah, ma sì, era mio Dio, adesso anche a me mi sfugge il titolo. Come si chiamava? Amore, mio Dio, non mi ricordo più.
0: Night in White Satin sarebbe,
1: yes, Night in White Satin, ma in italiano non me la ricordo
0: in italiano
1: più.
0: Si
3: Amore
0: chiama...
3: mi manchi.
1: No,
0: no,
1: no. Ma santo cielo, abbiamo proprio un buco di memoria.
0: Vabbè, insomma.
3: Va bene, abbiamo capito.
0: Quella lì l'hanno capito tutti e io debuttavo con Balla Linda come cantante. No, devo dire una cosa, perché c'è... la cosa che mi ha impressionato di Dalida,
3: sì,
0: è al cantagiro di quell'anno lì, era... che tutte le sere era di una perfezione mai vista sulla scena, no? Sai, mi ricordo che stendeva un braccio verso destra, verso sinistra, e devo confessare che in certe cose, anche se faccio delle cose diverse, però come direzione scenica, insomma, ho preso molto da Dalida.
1: Oh, sono io adesso che sto arrossendo qui, eh?
0: No, no, in questo senso, perché in Italia, tranne i grossissimi, no? Io, vabbè, adesso sto crescendo un pochino, quindi ancora non mi posso considerare fra i più grandi, però dico, tranne i grossissimi, i giovani artisti non si curano di trovare una caratterizzazione della canzone, della frase, invece no, lei ogni volta che c'era quella frase particolare, c'era anche quel gesto che dava la maggiore drammaticità, magari, oppure, capito? Oppure
3: giusto. Una cosa... ecco, spieghiamo un po'.
0: Io queste cose qui ne ho fatto tesoro proprio, capito?
3: È fatto molto bene, penso.
4: Beh, abbiamo scoperto che Battisti era anche un coreografo.
5: Sì.
4: Ci mancava questo pezzo, Luciano.
5: Sì, anche perché poi questi suggerimenti o queste ispirazioni alla coreografia scenica di Dalida, lui poi in effetti le abbandonerà, perché la sua carriera di performer sul palco sarà molto breve. Però è interessante che si interessi anche di questo aspetto, che contribuisce a inquadrare la canzone in una certa dimensione, quindi era interessato anche a quello, oltre che a tutto il discorso musicale.
4: Sì, sì, quindi anche la performance sul palco doveva avere una sua coreografia, dei suoi gesti, e ha notato quelli di Dalida, anche se lei non si ricorda neanche il titolo della canzone. Questo è meraviglioso.
6: Fantastico, beh, appunto, questo...
5: Che era Ho difeso il mio amore, la versione italiana di Night in White Satin.
6: Comunque io volevo chiederti una cosa, lui... non va in televisione, non va in radio, no, non ama fare le serate, lo dichiara in varie circostanze, eppure ha suonato in continuazione, lo spiegavi nella prima puntata. Era difficile suonare dal vivo all'epoca, vero? Non era una cosa semplicissima, anche i Beatles avevano difficoltà.
5: Sì, secondo me l'aspetto che più gli dava fastidio dell'esibizione dal vivo era la ristrettezza dei mezzi. Ci sono foto delle tournée con la Formula 3 dove loro sono tutti e quattro in un palco che misura forse 18 metri quadri. Non parliamo poi dell'aspetto tecnico. Quello che noi oggi siamo abituati a vedere in un concerto dal vivo non era neanche concepibile nel 1969 o nel 1970. Io penso che questo sia stato un elemento che ha influito molto. Battisti pativa il fatto che la musica non fosse ascoltata nelle migliori condizioni possibili, e quindi oltre alla fatica, al particolare di non amare le apparizioni in pubblico, secondo me la parte tecnica ha influito molto sulla sua decisione poi di interrompere le tournée a partire dal 1970.
4: Sì, tra l'altro tecnicamente, se uno appunto ha citato i Beatles, vedi come suonavano dal vivo i Beatles, dove c'era solo la voce veniva amplificata nelle casse e c'erano gli amplificatori sul palco che dovevano appunto essere l'unico, la chitarra si sentiva solo dall'amplificatore, la batteria spesso non era neanche amplificata, il risultato doveva essere terribile.
5: Beh sì, poi ci sono registrazioni anche dal vivo dei Beatles e ci rendiamo conto che della pochezza del suono, erano soprattutto poi le voci che salvavano le canzoni.
4: Assolutamente.
6: Ma poi pare che c'era questo rumore pazzesco del pubblico che loro nemmeno si sentivano, e cioè andavano a memoria.
5: Sì, a un certo punto c'era questo sottofondo di,
4: di ragazzine che urlavano.
5: Ragazzine a frequenze altissime, per cui...
6: Tu li hai visti i Beatles?
5: Io li ho visti a Roma nel 1965 ed ero... purtroppo anch'io uno di quelli che strillava. Non potevo strillare quanto le ragazzine, però insomma ce l'abbiamo messa tutta.
6: Vogliamo sentire una seconda parte dell'intervista a Battisti Dalida di Adriano Mazzoletti.
1: Quando imparo una canzone, no?
3: Sì.
1: Comincio a cantarla e per esempio non mi sono mai messo davanti a uno specchio per vedere un gesto, ma poi cantandola e cantandola ancora, provandola ancora da sola, un certo momento mi vengono dei gesti naturali che io poi, se ritengo giusti, li mantengo, ecco.
0: Infatti è proprio come avevo capito, perché anche per me succede così, cioè successivamente...
1: Non è vero, è proprio così, sì.
0: Certo, quando il disco già uno l'ha assorbito bene, a un certo punto, quando dopo un paio di volte che lo fa in pubblico, si rende conto che in quel punto gli viene spontaneo, per esempio,
1: un gesto,
0: girare la testa, e capisce che quella, per esempio, quel piccolo movimento... dà un risalto eccezionale a quel passo musicale, e allora lo tiene come...
3: Infatti,
0: cioè, almeno io faccio così, poi non so se...
1: No, infatti... è proprio così che faccio anch'io.
3: Ma questo è molto giusto, infatti Lucio Battisti diceva giustamente una cosa, che i giovani artisti italiani non pensano molto, non curano molto la parte scenica delle loro prestazioni, cioè si occupano solamente di cantare e si occupano solamente di cercare di interpretare musicalmente la canzone, ma non di presentarla al pubblico che li sta a vedere o nel teatro oppure alla televisione, in una certa forma, invece come fanno praticamente tutti i cantanti stranieri, tutte
0: sì,
3: le grandi vedette.
0: La scuola francese poi è la più, su questo ramo qui, la scuola francese, anche se un po' in declino per certi atteggiamenti, però è stata ed è ancora la più importante. Non so se hai capito la parentesi.
1: Non ho sentito bene la parentesi, scusa.
0: Anche volevo dire che i discorsi sono due: uno, che la scuola francese è ancora quella che insegna più di tutti su questa cosa qui, cioè sul fatto di presentazione della canzone come artista. Io mi ricordo a suo tempo, dico a suo tempo perché era agli inizi della mia carriera, vidi Begaud, non mi sembra la bussola, ma impressionò terribilmente, perché era uno che si vedeva che l'aveva anche pensate, e poi non... questo non toglieva spontaneità alla cosa, eccetera. Ma dico, a parte certe cose, voglio dire che ci sono certi atteggiamenti che sono un po' sorpassati, che invece molti cantanti francesi e anche chansonnier continuano ad avere, e che secondo me non sono più di un linguaggio moderno, non sono più del linguaggio di oggi, insomma, ecco.
4: Si continua a parlare di scenografia, cioè anzi di movimenti sul palco, quindi non musica, ma...
6: Sì,
4: coreografia.
6: Però dice anche qualcosa di più, perché si vede che ho visto Becoma, è impressionato, e si capisce che le aveva pensate. Secondo me stava parlando proprio non soltanto del modo in cui le cantava, ma proprio delle canzoni in sé. Io così l'ho letta.
5: Beh, ma tutta la scuola francese, tutti gli chansonnier, oltre agli inevitabili movimenti di scena che facevano, era un modo di cantare che colpiva, proprio perché dava sempre maggior risalto alla musica, e gli chansonnier stavano lì per raccontare, ma raccontare cantando la canzone, il tema della canzone che stavano eseguendo, e questo a lui interessava, come dice in questo secondo intervento, perché arricchisce di più la presentazione della canzone. Anche questa scelta coreografica e movimenti da fare sottolineano qualcosa che è comunque al servizio della canzone, e questo per lui era fondamentale.
4: Sì, un'analisi a tutto tondo della canzone, di come portarla sul palco. Devo dire, apprezzo anche molto Mazzoletti, che praticamente intanto ripete quello che spiega meglio i concetti di Battisti, e poi si mette in ascolto dell'artista, cioè l'opposto di quello che abbiamo sentito fare da Bramieri.
6: Però Adriano Mazzoletti è stato fondamentale per il racconto musicale a Radio Rai, cioè proprio
4: capisce già che è cambiata l'aria, nel senso che si può raccontare la musica, non si parla più degli artisti, ma anche con Dalida ci si mette a parlare di musica. È proprio cambiato il modo con cui si fa radio, si inizia, appunto, è una radio che racconta la musica, non solo che racconta gli artisti, mi sembra.
6: E sentiamo la terza parte di questa intervista.
1: Quando uno canta non si canta soltanto con la voce, si canta con tutto, no?
0: Ah, senz'altro.
1: Anche con i capelli, diciamo.
3: Ah, sì. E per quanto riguarda i capelli, e per quanto riguarda i capelli, tu non lo vedi perché sei a Parigi, ma io lo vedo perché accanto a me
0: sono
3: capelli
0: quasi al massimo.
3: Di Lucio Battisti sono veramente eccezionali. Sono i capelli pettinati come usano adesso, specialmente fra...
0: Diciamo spettinati.
3: No, no, ma pettinati, come usano adesso, specialmente fra i negri americani del Black Power. E lui ha questi capelli qui tutti ricciuti, alti sulla testa, e fa molto invidia, dire la verità, perché
0: sì,
3: ne ha molti.
0: Ecco, lo sapevo.
3: Bene, senti, vogliamo sentire una canzone di...
1: Ma io artisti? Non, assolutamente, sono qui in ansia ad ascoltare.
3: Lucia, cosa hai portato, che canzone hai portato?
0: Io ho portato questa qui, di quest'anno fortunatissimo, sai che l'anno del 69 è stato il mio anno...
3: Fortunato.
0: Folle, perché tra Sanremo, Cantagiro e l'altro disco in un anno ne ho beccate tre, come si dice.
1: Bravo, anche nel 70, speriamo, tanti auguri.
0: Lo spero, e allora vorrei far sentire proprio questo Mi ritorno in mente, che
3: va bene.
0: È l'ultimo e che va bene. È a bomba.
1: Insomma. Va bene, ti portiamo fortuna, andiamo, ascoltiamo.
3: D'accordo, Mi ritorno in mente. Bene, allora...
1: Bene, caro Lucio, io spero che questa canzone avrà un gran successo.
0: Beh, questo è già successo, veramente.
3: Ancora di più.
0: Ancora di più di questo?
1: Ancora
0: beh,
1: di più.
0: Non oso sperare più di questo.
3: Ma invece facciamo un augurio a Lucio Battisti di sfondare anche all'estero, di sfondare anche in Francia, di sfondare in Inghilterra.
1: Ah, con piacere, allora
0: questo
1: sì.
0: È molto difficile perché ho provato a incidere in francese ed è stata una cosa terribile. Hanno deciso di far uscire il disco in italiano, capito?
1: Ah, perché la pronuncia non va?
0: La pronuncia terribile, terrificante.
1: Ma tu mi fai pensare a me, una volta ho registrato una canzone in inglese che poi andava in onda per la televisione, e durante l'emissione televisiva c'è il regista che è venuto e mi fa, dice, ma che bella questa canzone, del portoghese. Ho detto, no, allora non ho detto niente, ho detto meglio che non canto più in inglese perché penso un macello.
0: Succede proprio così.
3: Va bene, grazie a Lucio Battisti e
0: grazie a voi.
3: Ci vediamo presto.
1: Ciao Lucio,
0: arrivederci.
7: Io trovo fantastici questi passaggi.
4: Sì, sì, anche una enorme sincerità, nel senso il fatto di ammettere che di aver provato a passare, a buttarsi in un altro mercato discografico, ma dire di aver fallito non è una cosa proprio banale per un personaggio così.
5: E tra l'altro conferma con questa sua dichiarazione di aver cercato di incidere in francese una voce che girava tra gli studiosi della discografia di Battisti, che si favoleggiava di una sua incisione in francese, che però c'è stata ma non è mai stata commercializzata.
4: Quindi è da qualche parte.
5: È da qualche parte,
4: da qualche
5: chissà
4: parte.
5: Dove.
7: Ma secondo me, come al solito, c'è questo fatto dei collezionisti che magari ce l'hanno ma che se la tengono molto cara e molto nascosta. Anche Mazzoletti, volevo dire, parla dei capelli di Battisti, evidentemente era un'ossessione il riccio.
4: Sì, facendo una citazione alta,
7: però fa una citazione
4: che è una citazione, cioè che Battisti si ispira ancora una volta anche per i capelli alla musica negra
7: e ai Black Power. Quindi almeno la nobilita sta cosa dei capelli di Battisti. E adesso ritorniamo a Gran Varietà. Questa volta siamo nel 1971, praticamente viene intervistato da Raimondo Vianello, che parla proprio del fatto della sua ritrosia a partecipare alle trasmissioni radiofoniche, e sostiene che questa sia la prima volta che Battisti va a Gran Varietà. E Battisti dice sì, ma non è vero, non lo sappiamo.
4: L'abbiamo
7: già ascoltato. Sentiamola.

0: Buongiorno Lucio.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo particolarmente lieti di averti qui a Gran Varietà.
1: Ecco.
0: Un grosso successo per noi, già averti qui, presente, in carne ed ossa. No, perché è un po' difficile farti apparire così, presenziare, partecipare a una trasmissione. No, eh?
1: Beh, non è proprio difficile, comunque...
0: Beh, no, guarda, noi, non so, dico, per esempio, tu è la prima volta che vieni a Gran Varietà,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: perché la prima volta? Dico, Gran Varietà è una trasmissione che va avanti da parecchi anni. Perché?
1: Perché mi avete telefonato solo ieri.
0: Ah, ho capito, tu vuoi gettare la colpa su di noi, cioè siamo stati noi che non ti abbiamo mai invitato a Gran Varietà.
1: No,
0: c'è un tuo modo così di amministrarti un po'... di non darti impasto.
1: Sì, questo sì,
0: pubblico,
1: c'è questo vero? Modo, comunque non è un modo rivolto esclusivamente a Gran Varietà, per carità.
0: No, parliamo in genere, un discorso un po'
1: sì.
0: Generale, sulla radio, anche sulla televisione, non è che le tue apparizioni siano molto frequenti.
1: Sì, questo è vero.
0: Mi parli un attimo dei tuoi programmi futuri.
1: I miei programmi futuri sono quelli di cantare prossimamente, entro pochi secondi, una canzone. Stamattina vorrei proporre
0: proporre
1: Insieme a te sto bene.
0: Senti Lucia, allora io mi auguro che tu adesso abbia un po' spezzato questo. Vabbè, allora io ti ringrazio ancora una volta per essere intervenuta a Gran Varietà. Veramente siamo tanto tanto felici di averti qui. Ti ascoltiamo tutti in reverente silenzio, va bene?
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Lucio.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
2: C'è questo fa tutto da solo che è la frase che devo dire fa capire il rapporto di Battisti con la radio. Non dovremmo aggiungere molto altro.
3: Volevo solo dire, magari per chi non conosce la trasmissione Gran Varietà, che ovviamente Battisti non cantava nulla, cioè venivano mandati i dischi, era normale, gli ospiti venivano, facevano la presentazione e poi partiva il disco. Questo noi lo diamo per scontato e lo sappiamo, però fino ad ora non l'abbiamo detto, diciamolo.
4: Però probabilmente la scelta del brano da mandare ricadeva sull'artista e lui qua fa una scelta insolita, perché Insieme a te sto bene era il re di Pensieri e parole, una canzone a cui lui tiene molto, e lo vedremo anche nel corso di Per voi giovani, e che venne realizzata con una introduzione chitarristica fatta da lui che lasciò tutti un po' sorpresi, perché non era consuetudine fare un'introduzione di chitarra così lunga e poi partire con la canzone. È ancora più insolito il fatto che lui abbia scelto proprio questa da pubblicizzare a Gran Varietà e non Pensieri e parole, che era già in cima alle classifiche.
3: Sicuramente quindi è stata una sua scelta. Il 71, lo spiegavamo l'altra volta, è un anno molto proficuo, comunque, nel senso che lui comunque partecipa molto, poi dopo non lo fa proprio più, però insomma c'è, fa anche una sua trasmissione radiofonica insieme con Mogol e con Alberto Testa, ed è una trasmissione estiva, va dal 9 luglio al 1 ottobre, va di venerdì prima di Hit Parade, sul secondo programma, ed è l'orario in cui andava Alto Gradimento, che ricordiamolo andava dal lunedì al giovedì, quindi sostituisce questa trasmissione Alto Gradimento il venerdì. Sono una ventina di minuti settimanali, naturalmente non ne conserviamo
2: non abbiamo traccia,
3: chissà se nella sede di Milano, bisognerebbe andare a vedere, ma credo proprio di no. E invece quello che per fortuna si conserva, o meglio grazie a a un signore che con il registratore si è messo attaccato alla radio e ha registrato la trasmissione, c'è questo ciclo di puntate di Per voi giovani, che nel frattempo era passato alla conduzione di Paolo Giaccio e Mario Luzzatto Fezic, che fa praticamente una serie, un ciclo di trasmissioni in cui viene intervistato Battisti insieme con Mogol da Paolo Giaccio, e Battisti, accompagnato dal piano o dalla chitarra, canta. Ed è una storia molto interessante che facciamo raccontare a Luciano.
4: La storia di queste registrazioni, abbiamo già detto in una precedente puntata di questi incontri su Battisti alla radio, la possiamo datare nell'autunno del 1971, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. È una serie di interviste che poi saranno trasmesse dal 3 al 7 gennaio del 72, nelle quali Battisti e Mogol aprono un po' le porte del loro laboratorio, della loro officina. Ed è interessante, sono interessanti anche gli interventi di Mogol e gli interventi di Battisti a ridosso di quelli di Mogol, oltre naturalmente al fatto importantissimo di ascoltare le canzoni più o meno come sono nate, cioè voce e chitarra o voce e pianoforte. E questo fa di questi documenti dei documenti di grandissimo interesse.
2: È interessante che non sono stati registrati in radio, cioè che la radio deve andare a casa di Battisti, tra virgolette, cioè lui non va dalla radio, giusto Luciano?
4: Beh, insomma, abbiamo capito quanto fosse conflittuale il suo rapporto con certi tipi di interviste radiofoniche. Meglio registrarle in un piccolo studio, addirittura a casa di Mogol, al dosso di Coroldo, dove avevano due ville più o meno confinanti.
3: Sì, la prima parte viene fatta in uno studio, Paolo Giaccio ricorda che è lo studio della Ricordi, ma non è possibile perché in realtà lui avevano lasciato la Ricordi e avevano fondato la numero uno, quindi è molto improbabile.
4: È molto improbabile, potrebbe essere più probabile dalle foto che sono circolate di questa intervista che fosse in uno studio Rai, perché c'erano le pareti insonorizzate con i classici pannelli bianchi traforati, come si usava allora negli studi di registrazione, stiamo parlando del 1971, quindi probabilmente era la Rai di Milano.
3: Però non bastò, perché dalle interviste di Paolo Giaccio risulta che insomma non erano bastate, perché un po' perché Battisti era laconico, un po' perché c'erano delle cose che non erano state dette, insomma vanno al dosso di Coroldo, ne registrano un'altra parte, c'è un grosso lavoro di post-produzione di Giaccio, e come giustamente dicevi la trasmissione va nel gennaio del 72, però è molto interessante perché qui loro Mogol si vede che cerca proprio di presentarlo, perché evidentemente già esistevano una serie di leggende su di lui, che non sapeva cantare, suonare, e invece lo difende molto, gli sta molto addosso, spesso entra sopra, mentre spiega la canzone, mentre quello canta, insomma è interessante. Però mi sembra che Mogol in questa intervista sia molto al servizio di Battisti, cioè che volesse essere una cosa promozionale, no? Come per far vedere Battisti è così, non è come viene raccontato.
4: Sì, è anche non una difesa, perché non avevano bisogno, è anche offrire, appunto, come dicevo prima, il loro laboratorio, il loro lavorare insieme, perché più di una volta Mogol racconta proprio e sottolinea questa collaborazione che c'è tra loro due.
3: E quindi sentiamo intanto il primo documento.
5: Cosa sarebbe?
6: Live sarebbe Battisti dal vivo, cioè con pianoforte e con chitarra. Perfetto. Allora, io direi, prima di così cominciare a fare tanti discorsi cerebrali sulle canzoni, di fare un passo indietro. Cioè io vorrei proprio tornare alle canzoni che mi sono più piaciute molti anni fa, alcune incise direttamente da Lucio, altre no. E volevo che tu, Lucio, me le potessi riaccennare o col piano o con la chitarra, come ti viene meglio. Non so, canzoni, ecco, forse quella che mi piace di più delle vecchie si chiama Non è Francesca, non so se tu sei d'accordo.
5: Sì, sì. Cioè che ti piace Non è Francesca?
6: Sì, ma proprio che
5: per
6: mi
5: me
6: piace
5: va bene,
6: di più. No, ma delle prime, cioè quella che io preferisco,
5: ecco.
6: Non so te.
5: Dunque.
6: E ti dico pure perché la preferisco, poveraccio. Si deve sempre spostare fra chitarra e piano. La fai? La fai subito.
5: Ma devo farla nella maniera tradizionale o un po' underground?
6: Vabbè, non lo so, come vuoi tu.
5: Un po' underground.
7: Underground.
6: Vai, proviamo.
7: Ma underground, che sarebbe metropolitana.
6: Ci prende in giro adesso.
5: Facciamo un genere metropolitana.
6: Non è Francesca, Lucio Battisti.
5: Com'era? E poi a un certo momento fa baby, e poi dopo apro da a solo di chitarra 3 ore, poi un mezz'ora di solo di basso e poi fa
7: Ti stai sbagliando? No, meglio, perché così sarebbe suonato.

0: riprende il basso. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
1: Vabbè, l'atmosfera in studio era bellissima. Cioè, il primo dato che possiamo dire è che Paolo Giaccio li aveva veramente messi a loro agio, soprattutto Battisti.
2: Sì, ma comunque Battisti lo maltratta varie volte, adesso lo sentiremo.
3: Sì, volevo sottolineare alcune cose di questa registrazione. Intanto la versione underground a cui si riferisce Battisti è la versione che fece di questa canzone la Formula 3 nel loro primo album prodotto da Battisti, che uscì nel 1970. Quando lui fa riferimento a queste lunghi assoli di basso e fa con la voce sia gli strumenti percussivi che gli strumenti chitarristici, si riferisce a quella versione là. Seconda cosa, si sente per un attimo, si sentirà meglio in altri estratti da questo programma, questa è una curiosità, che Giaccio sceglie come sigla di questo programma Battisti e ospite per buoni giovani è un brano strumentale dei Beatles che si intitola Flying e che apparve su Magical Mystery Tour, che è l'unica composizione dei Beatles filmata da loro quattro, tutti e quattro, e poi che in alcuni passaggi di pianoforte, di note di pianoforte, li riutilizza per una canzone che stava proponendo in quel periodo, ove ha già proposto, visto che siamo all'inizio del 72, a Iva Zanicchi, Il mio bambino. Ecco, queste erano curiosità e amenità del Battisti produttore a tutto campo.
1: Sì, che quindi si esponeva in fondo, buttando tutte queste informazioni, cioè comunque aveva, continuava a esserci questa sua voglia di trasmettere la sua musica, da, appunto, di aprire lo scrigno. Se gli davano la possibilità, ben studiata, con un buon conduttore, non, appunto, tutta questa grande chiusura, anche qua non la sentiamo.
3: Sì, sì, non aveva remore quando si parlava di musica, della sua musica, nei termini a cui gli dava credito e fiducia, lo faceva con grande facilità e con grande divertimento nostro che lo ascoltiamo oggi.
2: Ma lo fa anche fino alla fine, nel senso che nell'ultima intervista che si conosce, che ha dato per la radio svizzera, siamo nel 79, no? Però lui anche lì era a suo agio e lui parla proprio, quando gli si chiede di musica, lui su questo proprio è il migliore, cioè si mette lì e mette tutto a disposizione, non nasconde nulla. È su tutto il resto che evidentemente stava in imbarazzo e anche difficile dargli torto. Forse poteva viverla in un altro modo, certamente, però ognuno, però indubbiamente lui da questo punto di vista è eccezionale. E adesso ascoltiamo un'altra parte e qui lui canta nel cuore e nell'anima.
4: Senti, un altro brano, sempre adesso facciamo proprio un passo indietro, no? Si chiama Nel cuore e nell'anima, credo lanciato dall'Equipe 84, forse una delle prime volte con questa storia del Prato Verde, no? Una delle prime volte che così una canzone ti fa pensare un attimo, cioè resti un attimo lì, capito? Perché Se non è Francesca poteva essere una canzone, almeno che a me mi ha colpito molto perché era vera, capito? Perché era finalmente un fatto, non un solito amore tradizionale in una cornice rosa, ma per una volta, capito, resti un attimo lì bloccato e pensi così, e può essere anche un dramma. Invece Nel cuore e nell'anima proprio mi ricordo che è stato uno stravolgimento totale con questo Prato Verde. Che ti ricorda te, Mogol?
5: Nel cuore e nell'anima è secondo me è una canzone molto lirica, sia è un testo...
6: Spieghiamo, non nel senso dell'opera.
5: No, non nel senso dell'opera.
6: No, è meglio sempre essere molto chiari.
5: Beh, insomma, farla ascoltare così...
6: No, ma a parte che ha detto tutto Paolo, ha detto tutto, mi sembra, no?
4: Questo Prato Verde, guarda, grande. Nel cuore e nell'anima, allora si chiama.
6: Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente.
4: Nel cuore e nell'anima, si chiama.
6: Sarà mica alta così.
4: No, no, va, guarda, va bene. Bravo Battisti dal vivo, bravo, canta bene Battisti.
6: Così sei basso.

0: Bella, la pelle.
1: Questa canzone non mi è piaciuta così tanto come adesso.
0: Ma guarda che veramente fare. Oggi si vede che sta molto in forma.
2: No, non è che sta molto in forma, è un giorno qualsiasi oggi.
3: C'è sempre questa cosa che Giaccio ricorda che Battisti è bravo a cantare dal vivo, cioè come appunto se fosse una trasmissione riparatoria.
4: Ma forse lo sottolinea anche, non voglio prendere le difese di Giaccio, ma lo sottolinea perché probabilmente fa pesare le tante critiche che erano state rivolte a Battisti dicendo guardate che canta bene, e poi Battisti poi lo ricorderà in altre parti dell'intervista, è un'atmosfera in cui si sente molto a suo agio, improvvisa come nel finale di questo Nel cuore nell'anima, e quando un artista improvvisa significa che è in una buona condizione di spirito e di voglia di comunicare.
3: Sì, sì, si sente che il clima è rilassato, tra l'altro mi sembra, abbiamo ascoltato nella prima puntata le sue citazioni a Donovan, e questa sembra un'atmosfera alla Donovan, appunto il prato, questo folk, questa sua voce leggerissima, tra l'altro, veramente, veramente un bellissimo pezzo di radio.
5: Questo è un bellissimo pezzo di radio ed è un bellissimo pezzo e basta, nel senso, e sono d'accordo con Mogol quando dice non mi è mai piaciuta così tanto questa canzone come oggi, anche vale pure per me. Invece volevo chiedere a Luciano della canzone che abbiamo scelto come sigla di questa puntata, che è Io vivrò, e che è sempre tratta da questa trasmissione di Per voi giovani.
4: Beh, Io vivrò, tra parentesi, senza te, chiusa parentesi, tecnicamente è una cover, perché uscì prima la versione dei Rocks. Battisti l'aveva proposta ai Rocks insieme a un altro gruppetto di canzoni, loro scelsero quella e ne fecero un arrangiamento molto personale, tutto giocato sugli intrecci delle chitarre acustiche a 6 a 12 corde. Scelsero di non usare l'introduzione ma di andare direttamente alla parte centrale della canzone, mentre invece nella versione di Battisti che ascoltiamo c'è l'introduzione che poi sarà usata nella sua incisione. È una canzone molto drammatica, con molto pathos, e si capisce anche dall'esecuzione che stiamo per ascoltare.
5: Senti Luciano, ti faccio però un'altra domanda. Vogliamo raccontare un attimo velocissimamente chi erano i Rocks?
4: Beh, i Rocks sono stati un gruppo beat, come si diceva allora, un gruppo rock, come si intende più esplicitamente ai giorni nostri, si chiamava beat ma insomma era rock, è un gruppo inglese che trovò la sua fortuna in Italia, fecero una carriera ricca di soddisfazioni tra il 1964 e il 1970, ed ebbero l'occasione di incidere questa canzone di Battisti nel 1968, che andrà a contribuire ad aumentare la loro popolarità. Purtroppo non ne fecero altre, anzi in realtà la fecero un'altra cover di Battisti, ma in inglese, la versione in inglese del Vento, che Battisti aveva affidato a Dick Dick. I Rocks la intitolarono When the Wind Arises, ed è molto interessante perché è una versione completamente all'opposto di quella dei Dick Dick, molto dura, molto, oggi diremo, garage, quasi un proto-punk. È interessante riascoltarla. La vollero fare in inglese perché non erano convinti delle potenzialità della canzone in italiano, e sbagliarono clamorosamente, perché poi Il Vento è stato un grande successo per i Dick Dick.
3: È bello vedere come le canzoni, appunto, soprattutto in quegli anni, passavano di mano tantissimo, e c'era il mercato discografico che, appunto, forse dava anche più possibilità. Questa cosa delle canzoni che si potevano tradurre, arrivavano da un mercato all'altro, una cosa adesso neanche immaginabile, pensare che un artista si metteva o da solo, se era un cantautore, o in due come nel caso di Battisti, e quella canzone aveva tante vite. È una riflessione, appunto, non banale, nel senso che oggi non è più così. Adesso le canzoni spesso nascono e muoiono in un mercato discografico. In quegli anni invece, forse grazie alla radio, forse grazie al cantagivo, comunque ad una serie di manifestazioni, queste canzoni avevano una vita decisa. Almeno questa è la mia riflessione più ampia.
4: No, ma è senz'altro così, perché tornando sui Rocks, io ho scritto un libro su di loro e ho fatto tutta una serie di ricerche proprio per vedere i loro successi all'estero, e hanno pubblicato in italiano tantissime canzoni, soprattutto per il mercato sudamericano, cosa che oggi è improponibile, perché grandi artisti come Pausini o come Ramazzotti portano in giro la musica italiana. Ma in quel caso lì i Rocks, oltre a pubblicare all'estero in italiano, pubblicavano anche in spagnolo, in inglese, e quindi era proprio tutta un'organizzazione diversa che consentiva a molti artisti di trovare successo in altri paesi.
5: E noi racconteremo ancora e continueremo a riflettere nel quarto appuntamento con Battisti alla radio. Ciao!
6: Che non si muore per amore.
7: Lucio Battisti alla radio. È una gran un podcast originale di Radio Techetè. Di e con Elisabetta Malantrucco e Andrea Bornino. E la partecipazione di Luciano Ceri. Cura e regia Elisabetta Malantrucco. Responsabile canale digitale Giacinto De Caro.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale dei teatri alla radio dedicato ad Andreina Pagnani, una delle attrici più versatili e importanti della scena teatrale italiana del Novecento, oggi vi proponiamo l'ascolto di una commedia di Pierre de Marivaux, il celebre scrittore del Settecento francese. La commedia si intitola La Comare ed è stata trasmessa da Radio 3 nel 1970 con la Pagnani protagonista.

0: La comare di Pierre de Marivaux, traduzione di Maria Luisa Spaziani, compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana, con Andreina Pagnani.
1: E con Anna Rosa Garatti, Dante Biagioni, Andrea Matteuzzi, Nella Bonora e Cesare Polacco.
0: Regia di Pietro Masserano Taricco.

0: Entriamo in questa saletta.
1: Hanno detto che la signora Allen deve ritornare. Non vale la pena di salire nel vostro appartamento per scendere subito dopo. Chiacchieriamo un po' fra di noi e aspettiamola.
2: Bene, bene.
1: Come sono contento quando vi guardo. Sapeste che piacere mi fa? Dicono che sia possibile morire di gioia, ma non è vero, eh. Eccomi qua vivo, infatti. E se l'idea del nostro matrimonio mi rallegra tanto, non c'entrano per nulla le sostanze che voi possedete e che io, per la verità, non ho. Avere rendite sonanti è una gioia per il cuore, non dico di no, ed è sempre piacevole dirsi padroni di qualcosa. Ma tutto ciò è fumo se paragonato alla vostra persona. Che gioiellino!
2: Ma dunque è proprio vero che voi mi amate un po', la Vallée?
1: Un po', signorina. Questa poi! In fede mia, guardatemi dritto negli occhi e ditemi se io posso essere capace di amare soltanto un po'.
2: Ahimè, ciò che mi fa talvolta dubitare della vostra tenerezza è la differenza di età che ci separa.
1: Oh, ma questa benedetta età, dove diavolo la nascondete? Sul vostro viso non appare. Possibile che il vostro viso sia tanto più giovane di voi?
2: Non dirò certo di essere vecchia. Sarei anzi più che passabile per un altro.
1: Ebbene, quell'altro sono io. E poi ognuno viene al mondo quando è il suo turno, no? L'uno arriva di mattina e l'altro di sera. E quando ci si incontra non si sta certo a domandare da quanto tempo ci siamo.
2: Vedete bene quello che io faccio per voi, mio caro ragazzo.
1: Accidenti! Vedo che da voi mi vengono tante bontà da lasciarmi a occhi sgranati per la meraviglia. Vedo che mi avete fatto comprare un vestito che mi dà tutta l'aria di un marchese. Vedo che mi chiamavo Giacomino quando ci siamo conosciuti e che da 15 giorni avete avuto la stupenda trovata di chiamarmi signor della Vallée. E per di più, vostro cugino. Ma non è fantastico?
2: Mi sono staccata da una sorella con cui vivevo da più di 25 anni, nell'intesa più perfetta, e sfido i rimproveri di tutta la mia famiglia, che quando saprà non mi perdonerà mai questo matrimonio.
1: Ma che cosa non siete riuscita a fare? Per esempio, io non sapevo dove stessero di casa le buone maniere. E grazie a voi oggi eccomi qua, gentiluomo cortese, e posso dire perfetto. Usavo espressioni rozze e ora conosco le delicatezze e le sfumature della parola. Parlo come un libro stampato. Non è un piccolo miracolo.
2: La mia scelta non dipende da ciò che possedete.
1: Né vi lasciate sviare dalla mia condizione. Insomma, io vi devo il mio nome, la mia compitezza, le mie parentele, il mio bel linguaggio, le mie buone maniere e la mia faccia rispettabile. E poi state per fare di me il vostro uomo, proprio come se fossi un borghese di Parigi.
2: Dite che vi sposo, la Vallée, e non che faccio di voi il mio uomo. Questo modo di parlare

0: quanto mai scadente.
1: Perdinci, mille grazie, cugina. Chiedo umilmente scusa, signorina. Sì, voi mi sposate. Ah, che gioia! Mi date il vostro cuore che vale 4 volte il mio.
0: Se mi amate, sono pagata quanto basta.
1: Pagherò tutto quello che posso, senza contare e senza fare economia.
0: Vi credo. Ma perché guardate tanto Agatha quando è in nostra compagnia?
1: La figlia di Madame Alain? La guardo perché mi secca. Sì, credo che abbia voglia di farsi fare un po' la corte e io non oso dirle che sono impegnato.
0: Che piccola stupida.
1: Perdinci. Ma forse che sua madre non dice ai 4:20 che io sono proprio un bel ragazzo.
0: Oh, quanto alla madre non mi preoccupa affatto. È davvero una brava donna. E data l'amicizia che mi dimostra, sono convinta che non rischio nulla a confidarle il mio progetto. E a chi mai dovrei confidarlo? Non sarebbe prudente parlarne alle persone che mi conoscono. Non voglio che si sappia chi sono e non c'è che la signora Allen alla quale noi due ci si possa rivolgere. Ma si fa proprio aspettare, eh? Oh, mi viene in mente che devo dare qualche disposizione per la cena. Salgo un momento. Voi rimanete qui e quando sarà venuta avvertitela. Io ridiscendo fra poco.
1: Sì, sì, mia buona cugina. Così che io possa rivedervi più in fretta. Oh, siete già ritornata? Quella donna mi adora. Sta morendo di desiderio per la mia giovinezza. Ecco fatta la mia fortuna.
2: Siete voi, signor della Vallée? Ma che aria allegra avete! Che c'è di nuovo?
1: Che cosa c'è, signorina Agatha? C'è che vi vedo.
2: Eh già, non mi è sfuggito, sapete, che da quando ci conosciamo voi sembrate guardarmi con un certo piacere.
1: Quanto avete ragione, signorina Agatha. È con un delizioso piacere che vi guardo. E quanto alla mia aria allegra, è la vostra che sprizza scintille. Che pupilla luminosa. Come mai?
2: È certo perché anch'io vi vedo.
1: Oh, dite sul serio? Tanto meglio allora. Per caso vi piacerei un pochino, signorina Agatha?
2: E voi che cosa ne pensate, signor della Vallée?
1: Credo proprio che sia così, signorina Agatha.
2: Siamo tutte e due della stessa opinione.
1: Oh. Tutti e due. Che graziosa espressione. Dov'è la vostra manina? Perché io la possa ringraziare. Chi non vorrebbe cogliere a volo l'occasione?
2: Non ho mai permesso nemmeno al signor Dumont di baciarmi la mano, benché mi voglia tanto bene.
1: Vuol dire che voi volete più bene a me che a lui, agnellino mio.
2: Che differenza!
1: Tutte sono innamorate di me. Datemi ancora la vostra manina. Se voglio, potrò baciarla ancora.
2: Ma se l'avete baciata proprio adesso. Parlate a mia madre, se volete disporne, finché vi farà piacere.
1: Ah, dovevo proprio parlare anche a lei. La sto aspettando. Ah,
2: la state aspettando?
1: Sono venuto apposta.
2: E avete fatto bene, perché il signor Dumont ha le vostre stesse intenzioni.
3: Siamo d'accordo.
2: Oh, meno male, eccola che arriva. Mamma, il signor della Vallée vi cerca. Deve parlarvi di un progetto nuziale. E la vostra volontà sarà la mia. Arrivederci, signore.
4: Oh, ditemi tutto, ragazzone mio. Che cosa intendeva mia figlia? Desiderate qualcosa?
1: Semplicemente discorrere di amore e di nozze, come appunto lei vi ha detto.
4: Ma guarda un po'. Non credevo che voi pensaste ad Agatha. Io mi ero messa in mente tutt'altra cosa.
1: Ma no! No, non è a lei che penso. Oh, la parola nozze deve averle un po' montato la testa.
4: Ma guarda quella ragazzina. Vero è che non vi detesta affatto.
0: In questo somiglia a sua madre.
1: Ah, un'altra innamorata in vista, eh? I miei meriti sono infiniti. No, a lei non pensavo davvero.
4: Volevate parlarmi d'amore e di matrimonio.
0: Ah, ora ci sono. Soltanto ora ho capito.
1: E se è lecito, che cosa avete capito, signora Allen?
0: Perbacco, ragazzo mio, ho capito ciò che i vostri meriti hanno sempre cercato di farmi capire. Mi sembra lampante. Avete talmente detto e ripetuto che apprezzate il mio temperamento, le mie maniere, e mi ciondolate sempre così perdutamente intorno che non c'è davvero bisogno di lunghi discorsi.
1: Io le ciondolo intorno.
0: Da tempo ho capito di non esservi antipatica e non me ne dispiace affatto.
1: Quanto a non essermi antipatica, avete ragione. Avete un portamento, una freschezza.
4: E perché non dovrei averli? Non ho che 35 anni, ragazzo mio. Mi hanno maritata a 15, mia figlia ha quasi la mia stessa età. E ho ancora mia madre e mia madre ha la sua.
1: Siete soltanto una bambina un po' cresciuta.
0: E questa bambina vi piace, vero? Parlate francamente.
1: Che prospettiva. E come no?
0: Io non ho peli sulla lingua e vi confesso che... anche voi mi andate proprio a genio. Ve ne eravate accorto?
1: In un certo senso, per così dire.
0: Non poteva essere diversamente. Però non sarebbe male se voi aveste 10 anni di più. Mi sembrate proprio di primo pelo. Che età avete?
1: Non ho ancora 20 anni. Ma li compirò domani mattina.
0: Non affrettatevi. Per me andate bene anche così come siete. La vostra età non mi spaventa oggi più di quanto non mi spaventerà domani. E a ben guardare, un marito di 20 anni e una vedova di 5 fanno proprio una bella coppia, guarda, una coppia ideale. Il guaio non è certo qui, soprattutto con un marito ben fatto come voi e con un carattere così remissivo.
1: Questo è troppo, Non esagerate.
0: Proprio ben fatto, lasciatemelo dire. È amabile come un sorbetto.
1: Basta, signora Len. Non affaticatevi a tessere le mie lodi, Mi confondete e mi costringete a darvi torto. Non so proprio come uscirne.
0: Quanta modestia. Andiamo via, mi cucio la bocca. Ci metteremo senz'altro d'accordo dal momento che mi amate. Vediamo un po'. Sposarsi non è tutto, Bisogna sapere come stanno le cose. Alla vostra età basta uno sguardo a dar fuoco a un pagliaio. Mi sa proprio che a voi riesca meglio che a un altro. E anch'io, Modestamente ci riesco, io che vi parlo.
1: Dio sa se ci riuscite.
0: Dunque, eccoci già in due. Con il rischio di essere ben presto 3, forse 4, forse 5. Come si fa a sapere fin dove può arrivare una famiglia? È sempre più prudente prevedere il più che il meno, vero? Io sono abbastanza ben provvista quanto a sostanze, e mia madre anche, e mia nonna non ha da lamentarsi. Poi sono l'erede di un vecchio zio che lascerà parecchio. Per poco che voi abbiate da parte vostra, ci aiuteremo. E trovandovi qualche piccola occupazione, tireremo avanti. Che cosa avete voi di parte vostra?
1: 0 via 0.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che non ho proprio nulla. Io stesso costituisco tutta la mia sostanza.
0: Ma come? Proprio nulla?
1: Soltanto fratelli e sorelle.
0: Ma proprio nulla, ragazzo mio. No, non c'è da scialare.
1: Eppure non c'è niente da aggiungere. Ve ne contentate, signora Allen?
0: Se le cose stanno così, ragazzo mio...
1: È un punto che volevo chiarire prima di farmi delle illusioni. Perché se bastasse amarvi, sarebbe affare concluso.
0: Peccato. Mi dispiace rinunziare ai vostri 20 anni, ma con niente. Come si fa con niente? Non aspettate nemmeno qualche eredità?
1: Oh, questo sì. Ho 7 o 8 parenti robusti che scoppiano di salute. Quando saranno morti, sarò senza ombra di dubbio loro erede.
0: Senza una furiosa epidemia, signor della Vallée, la cosa può andare per le lunghe, a meno che non li si ammazzi tutti.
4: Ma quella signorina Aber, che è vostra cugina e vi vuole tanto bene, non potrebbe darvi qualcosa?
1: Avrà tempo a darmene delle cose. Pensate che mi vuole sposare?
4: Volete davvero dire che vostra cugina è disposta a sposarvi?
1: Proprio così. Ve lo annuncio ora. Ed è proprio di questo che ha intenzione di parlarvi. Non andatele a dire che stavo per darvi la preferenza. È gelosa, sapete, e mi procurereste dei guai.
4: Io andarle a dire cose del genere? Amico mio, ma forse sono il tipo? Ho la faccia di una che va a raccontare le cose in giro? Io, la signora Alain, parlare? La signora Alain vede tutto, sa tutto e ha sempre l'acqua in bocca.
1: Che rarità, che perla!
4: Ma lo potete ben dire. So io le baruffe che scoppierebbero solo se aprissi bocca. Ho certe cose da tenere segrete, altro che il vostro amore. Avete visto qui ieri la signora Remy, no? Bene, non avrei che da dirle che suo marito viene a casa mia a fare il cascamorto, a tal punto che l'altro giorno mi vedo recapitare un bel taglio di stoffa bene impacchettato e senza il nome di chi lo mandava. Soltanto dopo averla fatta tagliare, ossia quando non potevo più restituirla, ho saputo che veniva da lui. Non era certo colpa mia, no? Ma io non ho detto parola ad anima viva. Se ora lo dico a voi, non è per farvelo sapere, è solo per dimostrarvi che quando uno vuole tacere ci riesce.
1: Corbezzoli, che discrezione.
4: Dormite fra due guanciali. Ma ditemi un po', signor della Vallée, voi che amate tanto una donna come me, si è detto in confidenza, vi accontentate di una sposa a dir poco anzianotta, eh? Oh, che pena mi fate. Cosa vuol dire non avere nulla? Quella vecchia pazza.
2: Signora
1: Lenny. Oh, zitta, sta arrivando. Attenta a ciò che dite.
4: No, no, non abbiate alcun timore.
3: Buongiorno, signora.
4: Buongiorno. Serva vostra, signorina. Ho sentito una notizia che mi fa proprio piacere. Dunque, voi vi sposate?
0: Piano, parlate sottovoce, non bisogna che lo si sappia in giro.
4: Ah, è un segreto?
0: Ma certo, il signor della Vallée non ve l'ha detto?
1: Non ne ho avuto il tempo.
4: Avevamo appena cominciato a parlare, non so ancora niente di niente.
0: Piano, prego, piano.
4: Va bene, parlo piano, sì. Ma su via, raccontatemi un po' le vostre faccenduole di cuore. Dunque, voi vi amate? Questa è bella.
0: Perché questa è bella? Che cosa trovate di così sorprendente in questo matrimonio,
4: niente,
0: signora?
4: Niente, niente. Anzi, lo approvo, mi piace, mi diverte, vedete, mi rallegra. Cosa volete che ci trovi io? Che cosa c'è da aggiungere? Voi amate questo ragazzo? Benissimo, se non ha che 20 anni... No. Non è mica colpa vostra. Voi lo prendete com'è. Fra 10 anni lui ne avrà 30 e voi, beh, 10 più di adesso, ma che importa? Quando c'è l'amore c'è tutto, eh? Tutto va bene. Ci si sposa all'età che si ha. Certo che se voi poteste togliervene 3/4 della vostra, ecco, quasi quasi avreste la sua.
0: Ma che diavolo di matematica tirate fuori? Voi vaneggiate, signora Len. Sappiate che io 40 anni al massimo.
4: Calmatevi, via. Ci si può ben sbagliare guardandovi in faccia, no?
1: Voi state esagerando. Si direbbero tutti anni di 6 mesi. Finitela, per favore.
4: Ma perché la signorina deve arrabbiarsi tanto? Sa che le voglio bene, no? Ah, su via, cara amica, state allegra. State sempre sul chi vive, anima mia. Forse che il vostro merito è minore perché siete un po' matura.
0: Ma insomma.
4: Ma guardatela com'è sostenuta. Si è fatta più bianca, è così rigida.
1: Oh, ha degli occhi, un incarnato.
4: Il furfante, come la racconta bene. Ma ritorniamo a noi. Voi lo sposate. E io, dunque, in che cosa posso servirvi?
0: Non verrà nessuno ad interromperci?
4: Aspettate, prendo le mie precauzioni. Javo!
0: Ma che cosa volete fare?
4: State tranquilla. Qualcuno può entrare da un momento all'altro, no? E grazie alle precauzioni che ora prendo non avremo nessuno fra i piedi. Javo!
5: Ecco come gridate, signora. Non lasciate neanche il tempo di rispondervi. In che cosa posso servirvi?
4: Se qualcuno chiede di me, digli che sto trattando un affare importante. Dobbiamo essere soli. La signorina Baird ha un segreto delicatissimo da confidarmi.
5: Mamma...
4: E anche tu prenditi guardia dall'entrare se non ti chiamo, eh? Capito?
5: Non importa assai dei segreti del mio prossimo. A sentir voi si direbbe proprio che sono curiosa.
4: Quante storie. Cammina, cammina.
0: È proprio stupida, non trovate, signor Della Valle?
1: Non si può certo dire prudente.
4: Eccoci, finalmente tranquilli.
0: Ma signora, era necessario informare quella ragazza che ho una confidenza da farvi. Era meglio evitarlo.
4: Ma neanche per sogno. Ora siamo sicuri che nessuno viene a disturbarci. Ah, pensate forse che Javotte possa avere dei sospetti? Ebbene, se è questo che vi preoccupa, troviamo subito il rimedio, state tranquilla. Ehi, Javotte!
0: Ma che cosa volete fare ora? Per chi le richiamate?
4: Ma lasciate fare a me.
5: Di nuovo? Ma che cosa volete ancora, signora? È un continuo andiri vieni qui dentro. Che c'è?
4: Stammi bene a sentire. Poco fa mi sono spiegata male. Non è un segreto che la signorina deve dirmi. Non mettertelo in testa e non andare a spargere la notizia ai quattro venti, capito? Prendo le mie precauzioni per stare un momento in pace e non per ricevere confidenze.
5: Tutto qui? Accidenti, non ci andate di mano leggera a offendere il prossimo. Sono forse io la lingua più lunga della casa?
4: Ma chiudi il becco e fa attenzione a ciò che ti si dice senza star lì ad arzigogolare sempre. Va. Ecco fatto. Ora dovete sentirvi tranquilla, no? Tutto è sistemato.
0: Eh sì, ma non sistemate più niente, per l'amor di Dio. Ho bisogno di un'estrema segretezza.
4: Ah, allora siete proprio fortunata. Fate conto che io sia nata senza lingua. E pensare che io so i segreti di tutti. Ieri sera... quel mercante mio vicino di casa mi ha pregato di nascondere in cantina non so quante balle di merce di contrabbando che verrebbero confiscate se lo scoprissero. Vedete bene che la gente ha fiducia di me.
0: Me ne state, no? Dando una ben strana prova. Perché me lo avete detto?
4: Ma siete proprio buffa. L'ho detto per rassicurarvi.
0: Che razza di donna.
4: Andiamo avanti. Bisogna che io sia informata di tutto a scanso di equivoci. Per che motivo il vostro matrimonio deve restare segreto?
0: Non voglio che lo venga a sapere una certa mia sorella con la quale ho vissuto finora.
4: Ah, benissimo, ecco, vedete? Io non sapevo, per esempio, che voi aveste una sorella. Buono da sapere. Se viene qui qualche donna a chiedere di voi, io comincerò dicendo: ma siete o non siete sua sorella?
0: No, non ci stiamo proprio, signora. Voi dovete assolutamente ignorare la mia identità.
4: Perché?
1: Ma vi domanderebbero come fate a sapere che questa cara ragazza ha una sorella.
4: Accia, avete ragione. No, io non so niente, Le lascerò parlare. Sì, tutt'al più dirò: ma chi l'ha mai sentita nominare questa signorina Baird? Mai sentito un nome del genere io. E nemmeno quello di suo cugino, il signor della Valle.
0: Ma che cugino?
4: Ma lui? No?
1: No, non siamo cugini nemmeno un po', tanto perché lo sappiate.
4: Ma guarda, è come dire che non lo siete affatto.
1: È solo per la facciata, negli ultimi 15 giorni. E per la comodità di poterci incontrare qui da voi senza sollevare chiacchiere.
4: Ah, ora capisco. Che cugini e cugini, Una vera farsa. Che cos'è l'amore, Mia cara ragazza, certo è incredibile quanto ci si lascia suggestionare. Avevo perfino trovato una certa aria di famiglia fra voi due. È un po' vaga, a dire la verità, perché avete facce così diverse. Ma andiamo avanti. Che cosa temete da vostra sorella?
0: Rimproveri, recriminazioni.
1: Le ironie di questo e le proteste di quello.
4: Sì. E lo stupore di tutti.
0: Temo che per malizia, per raggiri o per autorità... si metta qualche ostacolo al mio matrimonio.
1: E io ne avrei il cuore ulcerato.
4: Quanti ostacoli! Ve ne potete proprio aspettare. Tenterebbero magari di farvi interdire.
0: Interdire chi? Me? E perché, di grazia?
4: Perché, ragazza mia? Ma perché direbbero che fate una follia, che il cervello vi ha dato in giro e poi che so... ciò che si dice in casi del genere quando se ne ha un po' il motivo. E il motivo c'è, e come?
0: Ma dunque mi prendete per una pazza?
4: Ma no, amica mia, ma io per me vi scuso. Io sono piena di compassione per lo stato del vostro cuore. Dovete capirmi, è solo per amicizia che parlo. So bene che avete la testa a posto. Sarei disposta a sottoscriverlo e ve ne do atto. Ma Per dimostrare il contrario, la vostra famiglia chiamerà in causa il vostro amore, che troverà ridicolo. Questo vostro progetto di matrimonio, che troverà infantile. E poi quella quarantina d'anni che disgraziatamente sembrano 50. Tirerà in ballo l'età del vostro sposo. E mille perfide ragioni che temo proprio passeranno per buone. Datemi retta. Pensate forse che vi voglio offendere? È per puro zelo, insomma, che vi metto in guardia.
0: Metti una malagrazia col suo zelo.
1: Ma, signora Allen, voi insistete tanto sull'età di mia cugina. Ma pensateci bene. Da dove volete che riescano a saperlo?
4: Ma dal registro dove sta scritta, mio povero ragazzo. Ah, ma fra poco voi due mi farete perdere la pazienza. Sono qui per aiutarvi e strillate come due dannati. Sì, sì, sì, sì, lo dico e lo ripeto. Metteranno in giro la storia che la nonna sposa il nipote e che quindi, logicamente, è impazzita. Voi siete ancora nella culla al suo confronto, è bene che lo sappiate. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Nella culla, agnellino mio. È inutile farsi illusioni su questo punto.
1: Ah, agnellino, agnellino. Andateci piano, signora Allen.
0: Vi scongiuro, signora, fatemi il favore di lasciare da parte questo argomento. Tutti gli ostacoli verrebbero esclusivamente dal fatto che il signor della Vallée è l'ultimo dei suoi fratelli e non possiede nulla.
4: Ah, già me l'ha detto. Sì, zero via zero, dimenticavo anche questo.
0: E verrebbero altresì dal fatto che io ho un nipote che mia sorella ama moltissimo e che conta sulla mia eredità.
4: E dov'è al mondo un nipote che non conti su un'eredità? Finirebbe che il signor della Vallée avrebbe tutto e vostro nipote un pugno di mosche.
1: Oh, per me eccolo qua il mio tutto. È lei.
4: Sei d'accordo, ma non sarebbe male che ci fosse qualche cosa in più, signor della Vallée, a condizione che sappiate meritarvela, eh? Cercate di essere un buon marito per vostra moglie, proprio come lei si aspetta. Non vi allontanate di un solo passo, no, non trascuratela, perché lei è sul declino, poverina.
0: Ma che c'entra il mio declino, signora? Abbiamo tutta la vita davanti. Finiamola. Mi stavo dicendo che ho lasciato mia sorella. Non le ho detto dove mi trasferivo e voi mi siete testimone che esco pochissimo per paura di incontrarla o di trovare qualche conoscente. Però ho bisogno di due notai e di almeno un testimone. Volete incaricarvi di trovarmeli?
4: Ah, ho capito. Li volete per domani?
1: No, no, per subito. Sto languendo d'amore.
0: Preferirei concludere oggi, se è possibile.
4: Oggi, ma sentitela che amore, che impazienza. Mettete voglia di correre a sposarsi. Sembrate ringiovanita di 20 anni. Ma sì, cuoricino mio. Sì, sì, mia principessina. Oggi stesso, allegra. Mi do subito da fare per voi.
1: Cara signora, vi sarò grato per sempre.
0: E soprattutto, signora, badate a ciò che dite. Non si deve sospettare che quei signori vengono per me.
4: Oh, non temete. I notai stessi sapranno di chi si tratta solo quando saranno qui. E se volete terranno la bocca chiusa anche dopo.
0: Ecco.
4: Conosco un tipo fidatissimo, mio lontano parente, che veniva già a trovarmi quando era giovane di studio e che custodirà bene il nostro segreto perché... Io ne conosco uno suo di una gravità che voi non potete neanche immaginare, figuratevi.
0: Ma signora!
4: Vi dirò un'altra volta di che cosa si tratta. Ricordatemelo, quando avremo tempo. Dunque, per testimonio, prenderemo il signor Remy, quel mercante mio vicino di casa, che qualche volta avete visto da me.
1: Come? Quel vostro corteggiatore che vi ha mandato la stoffa?
4: Proprio lui! Quello che mi ha fatto omaggio del vestito, è matto di me. Proprio lui, quello che, della merce di contrabbando che ho nascosto in basso. Vedete bene che non può tradirmi. Ma vedo mia figlia che passa. Lasciate che la chiami. Agata, vieni qua.
2: Mi avete chiamata, mamma?
4: Vai subito dal signor Remy e pregalo di venire immediatamente. Anzi, cerca di portarlo con te.
2: Ci vado subito, mamma.
4: Senti bene. Digli che sarei andata io stessa a chiamarlo se non avessi dovuto andare dal signor Thibault e da un altro notaio per convocarli qui per un atto urgente.
2: Due notai, mamma? E per un atto?
4: Sì, figlia mia, va.
2: E se il signore Mimi mi domanda che cosa vuoi da lui, che cosa devo dirgli?
4: Che deve fare da testimone. Non c'è niente di male a dirglielo subito.
2: È un amico fidato, ne sarà felicissimo.
4: Sbrigati, se no esce. Bisogna che tutto sia finito entro oggi.
2: Non avete che da ordinare, mamma. Datemi soltanto il tempo di salutare la signorina Bea. Buongiorno, signorina.
6: Buongiorno.
2: Spero mi farete l'onore di essermi sempre amica E oggi più che mai.
0: Non vedo perché non dovrei esservi amica. E sono felice che voi lo siate per me.
2: Non faccio che il mio dovere, signorina. E lo faccio così volentieri.
4: Ma siete proprio in vena di complimenti, a quanto pare. Sbrigati!
2: Sì, mamma. Arrivederci, signor della Vallée.
1: I miei rispetti, signorina.
2: Siete un tesoro. Avete mantenuto la parola.
4: Dì al signor Remy che mi aspetti qui e non esca, per favore, finché non sarò ritornata fra 10 minuti.
2: Sì, lo tratterrò io.
0: Ancora una cosa, signorina.
2: Sì?
0: È meglio non dirgli che deve fare da testimone.
2: Come preferite. Siete proprio un bravo ragazzo.
0: Avrà capito che si tratta di un matrimonio?
4: Non sarei certo stata io a dirglielo, eh? Dunque, miei cari ragazzi, io vi lascio. Ma per ritornare immediatamente e servirvi come si deve.
0: Scusate tutto questo disturbo, signora.
4: Scusatevi. Già va!
0: Finalmente. Finalmente sarete mio, mio caro La Vallée.
1: Aspettate, amica mia. Il cuore mi batte. Il solo pensiero mi mozza il fiato. Ah, che ubriacatura.
0: Certo sentite che la mia gioia è pari alla vostra.
1: Vi assicuro, mi sembra di non toccare terra con i piedi.
0: Mi piace vederti così preso. Sono sicura che tu mi ami, ma ti sfido ad amarmi più di quanto meriti la mia tenerezza per te.
1: Lo vedremo quando vivremo insieme.
0: Purché la signora Lane con le sue indiscrezioni. Oh, quella donna mi ispira un continuo terrore.
1: No, non può procurarci dei guai irreparabili. E se voi mi amate davvero, io sono nato con la camicia. Tutto finirà in paradiso.
0: Ciò che mi stupisce è che la piccola Agatha sappia che si tratta di un matrimonio. Forse pensa di essere lei la sposa.
1: Oh, no.
0: Non si sarà messa in testa che voi l'amate? Voi non sareste capace, vero, di...
1: Oh, dolcezza mia, questa vostra allusione mi trafigge l'anima.
0: Oh, non badarci. Era solo per dire.
2: Il signore mi arriverà fra poco. Non gli ho detto che doveva servire da testimone.
0: Avete fatto bene.
2: Il meno che possa fare è di servirvi. Sarei inconsolabile se vi dispiacessi anche un poco, signorina.
0: Tutto questo ossequio mi suona strano.
2: Ho trovato a casa sua il signor Dumont, che voi conoscete bene, signor della Vallée.
1: Il signor Dumont?
2: Sì, quel giovane signore che, come vi ho detto, mi sta un po' intorno e mi fa la corte. Siccome avevo detto al signore Mie che mia madre sarebbe passata da lui se non avesse dovuto andare a cercare i due notai, ecco che lui mi dice con un'espressione tutta miele, che dentro di me mi ha fatto ridere di cuore. Signorina, non pensate che sarebbe bene chiamarli subito dopo anche per noi, quei due notai, e che io ne parli a vostra madre? Io sono stata zitta.
1: Mi sembra un uomo di spirito.
2: Oh, non che i suoi meriti siano pochi, ma conosco gente che ne ha più di lui.
0: Nessuno può avere troppi meriti per voi, bella Agatha.
2: Mi stimo ben fortunata per questo vostro giudizio, signorina.
6: Signora Lane.
2: Ah, vi avevo ben detto che il signore mi sarebbe arrivato subito, eccolo.
6: E dunque la signora Lane, signorina Agatha?
2: Ehi, un momento. Se vi avessi detto che era uscita, voi forse avreste tardato un po' a venire. Ma torno immediatamente.
6: Vorrei scendere un attimo a casa mia, ma risalgo fra pochi minuti.
2: Mia madre mi ha raccomandato di trattenervi qui a qualunque costo. Non costringetemi a chiudere la porta a chiave. Ma eccolo di ritorno.
4: Il signor Thibault porterà con sé uno dei suoi colleghi. Buongiorno, signore Remy, ho da parlarvi.
6: Buongiorno.
4: Scendi in basso, Agatha, e fa salire quei signori appena saranno arrivati. Ma che nessun altro entri.
0: E noi vi lasciamo sola con il signore. Appena avrete bisogno di noi, mi farete avvertire, eh?
4: Fra poco.
1: Signora...
4: Povera ragazza, quanto deve rimpiangermi. Se ne va tristemente con quella sua vecchietta. È molto che siete qui, signor Remy?
6: No, ero appena arrivato. Ma anche se avessi aspettato un'ora, non la rimpiangerei. Dal momento che adesso vi vedo.
4: Sempre galanterie, siete incorreggibile.
6: Perché voi continuate sempre ad ispirarmi.
4: Pazienza, cercherò di non farlo più. Vi chiedo un piccolo favore per un affare che deve restare segreto.
6: Di che cosa si tratta?
4: Di un matrimonio al quale vi pregherei di essere testimone.
6: Se siete voi che vi sposate, non contate su di me. Non aiuterò mai nessuno a diventare vostro marito. Servo vostro.
4: Ma dove va quello? Ma con chi ce l'avete, caro il mio furioso? Ma non è per me.
6: Ah, dunque per la signorina Agatha.
4: No.
6: Eppure in questa casa non ci siete che voi due da sposare.
0: Ciò che dite è vero e ragionevole.
6: Ah, capisco. Sta a vedere che si tratta di quella signorina Haber che è vostra pensionante da 3 settimane.
4: Io non parlo.
6: Ho capito, si tratta di lei.
4: Io ho detto che non parlo e basta. Potrei benissimo dirvelo dal momento che si sta per stendere il contratto e che voi lo firmerete, ma vi dico che io non parlo. Quando si è depositari di un segreto non ci si può permettere la minima indiscrezione.
6: Ma se io indovino?
4: Ah, non sarà per colpa mia.
6: Avrò il permesso di ridere.
0: È una libertà che io mi sono presa prima di voi.
6: E perché tanto segreto?
4: Quanto a questo non sono tenuta al silenzio. È per evitare i rimproveri dei familiari, che non sarebbero affatto contenti di vederla prendere un marito di primissimo pelo.
6: Quanto somiglia al cuginetto Lavallée questo marito.
4: No, non sono per niente cugini.
6: Ah, non lo sono?
4: Ma non più di voi e di me. A proposito, voi cenate qui stasera, vi avverto.
6: Benissimo, adoro la commedia. Scendo un attimo a casa mia per dire che mi trattengo qui per un matrimonio.
4: Sì, ma fate presto, i notai stanno per arrivare. Sono di una discrezione unica. Ce n'è uno poi di cui posso ben dirmi sicura. È il signor Thibault, che sta per sposare la figlia del signor Constant.
6: Ah!
4: Ora, io sola sono al corrente di un suo segreto. Il signor Thibault si sposa soltanto per potersi pagare la carica di notaio con i soldi della dote della sposa.
6: Ah!
4: Come vedete, lo tengo in pugno.
6: Ah, benissimo! Arrivederci. Tra pochi istanti sono di nuovo da voi. Con permesso.
2: Ecco qui, signori, mamma.
7: I miei rispetti, signora.
8: Mosè è qui, signora.
4: Serva vostra, signor Thibault. È molto che non ci vediamo, pur essendo un pochino parenti.
7: Non posso negarlo, signora. In che cosa posso esservi utile?
4: Agatha, la signorina Berry e il signor della Vallée sono nel mio salottino, falli entrare. Ah, no, no, eccoli. Ecco.
9: Prego,
4: Agatha.
9: Entrate, mia cara amica.
4: Tu puoi ritirarti.
2: Vado, mamma. Sempre ai vostri comandi.
4: Dunque, signori, si tratta di un contratto di matrimonio per le due persone qui presenti.
8: Ah.
4: Farà da testimone il signor Remy, che voi conoscete, signor Thibault.
8: Noi non abbiamo nulla da domandare alla signorina. È certo in condizione di disporre di se stessa. Ma il signore mi sembra molto giovane. È sotto potestà di padre e di madre?
1: Oh, no. No, no, l'estate prossima saranno 2 anni che anche mia madre è morta.
8: Avreste per caso il consenso di qualche altro parente?
1: Ecco quello di mio zio. Non ci manca proprio niente, eh? L'ha avvistato anche il giudice del mio paese. Firma, svolazzo, tutto in regola. E poi la carta bollata parla da sola.
7: Dunque voi non siete di qui?
1: No, no, signore. Sono borgognone per tutta la vita. Vengo dal paese del vino buono.
7: Mi pare redatto secondo le forme. E poi è garante la signora Allen dal momento che vi sposate in casa sua.
4: Le conosco tutte e due. La signorina abita da me.
7: Possiamo cominciare mentre aspettiamo il signor Remy. No,
4: eccolo che viene.
10: Vi saluto, signore.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno, signore.
10: Signora Allen, con il permesso della compagnia avrei una parolina da dirvi in disparte.
11: Noi ci allontaniamo.
7: Sì, sì, sì.
4: È successo qualcosa?
10: Sono stato costretto a dire a mia moglie perché dovevo trattenermi qui, ma non ho fatto il nome di nessuno.
4: Siete voi, del resto, che avete indovinato. Io non ho aperto bocca.
10: Va bene, ma sentire parlare di matrimonio segreto, un giovanotto che veniva per via di una certa casa che io ho da vendere mi ha pregato di condurlo da voi. Ha da comunicarvi, dice, delle cose riguardanti la signorina Haber, cose assai strane che voi non sapete.
4: Cose assai strane? Venga, venga.
10: Mi aspetta in strada. E se volete vado a prenderlo.
4: Se voglio, che domanda. Cosa strana, porgo sempre orecchio. Ci sono casi in cui è necessario sapere tutto.
10: Allora lo faccio venire. E intanto prendo la merce che sapete,
4: sì,
10: nella vostra cantina.
4: Sì.
10: La porto a casa mia perché questa sera vengono a prenderla.
4: Andate, signor Remy. Devo proprio chiedervi scusa, signori notai. Vogliate avere la bontà di passare nel mio salottino? Sarà questione di 10 minuti al massimo.
11: D'accordo.
4: Avvicinatevi, mia cara amica. Sta per salire un uomo che credo vuole parlarmi di voi. Lasciateci soli. Il signor della Vallée resti per essere testimone del mio zelo e della mia discrezione.
0: Sì, ma se fosse qualcuno che lo ha visto in casa di mia sorella.
4: C'è del buon senso in questa osservazione. Allora ritiratevi voi, signorina. E voi, signore, darete un'occhiata all'uomo che sta per entrare. Se siete sicuro che non vi conosce, vi presenterò come un mio parente, come lo eravate della signorina.
0: Oh, questa visita mi preoccupa. A più tardi, signora.
9: Accomodatevi.
11: Signora.
4: Lo conoscete?
1: Mai visto.
4: Signore, potete dire davanti al signor della Vallée tutto ciò che vi piacerà.
11: Scusate la libertà che mi prendo. Si dice che voi teniate in casa vostra una signorina che sta per sposarsi in incognito.
1: Oh, ma che incognito ed incognito? Avete certo sbagliato porta. Non fidatevi di questo bel tipo.
4: Sì, c'è una signorina che si sposa. Non è che una delle 20 forse che si sposano in questo quartiere. Per conto mio ne conosco almeno 5 o 6. Resta da sapere se voi, signore, siete interessato proprio alla nostra.
11: Se è proprio la vostra che cerco, sappiate che sono un suo amico e che ho qualche cosa da consegnarle.
1: La nostra non aspetta niente. Non lasciatevi tirare in trappola.
4: Va bene. Quali sono quelle cose strane che dovevate comunicarmi e che a quanto pare non le sono favorevoli? Dovrei concludere che voi non siete affatto amico suo, almeno quanto pretendete di essere.
1: E che infilate delle strade tortuose.
11: Giochiamo d'astuzia. Voi mi scuserete, signora. È verissimo che devo parlarle ed è verissimo che sono amico suo. È proprio in nome di questa amicizia che voglio distoglierla da un matrimonio che non piace alla sua famiglia e che è senz'altro assurdo.
1: Tenta ancora di svicolare.
4: Ma veniamo prima di tutto a quelle cose strane. Mi pare che sia l'essenziale.
11: Mettetevi un po' al mio posto. Prima di confidarvele, non devo forse essere certo che la persona che abita in casa vostra è proprio quella che cerco? Datemi almeno un'idea di chi è la sposa.
1: È una ragazza che si sposa. Ecco tutto.
4: Ma c'è un sistema semplicissimo per chiarire ogni dubbio. Voi cercate una ragazza giovane, eh? Ne avete tutta l'aria. Rispondete.
11: Ma certo, signora. Perché? La vostra non lo è?
4: Ah, questo no, davvero. È una donna di una certa età. Ecco, intanto, una differenza essenziale che ci esime dal continuare. Ma non è qui quella che cercate. Scommetterei, del resto, che la vostra signorina ha padre e madre.
11: Avete perfettamente indovinato.
4: Vedete bene che parliamo di due persone diverse.
11: La vostra ha dunque perduto i genitori?
4: Ha soltanto una sorella con cui ha vissuto sempre.
1: Il cuore mi dice che mi state assassinando.
11: No.
4: Il vostro cuore farnetica.
11: No. Non ci siamo proprio. La mia è bionda e oltre ai genitori ha soltanto una zia.
4: Vedete, la nostra è bruna e ha soltanto un nipote.
1: No, non erano necessari né la sorella né il nipote. Al vostro posto sarei stato zitto.
4: Con chi si sposa la vostra?
11: Con un vedovo di 30 anni, uomo assai ricco, è vero, ma che la famiglia non gradisce.
4: Ecco qui, invece, il futuro sposo della nostra.
1: E così gli ha fornito tutti i particolari.
11: Basta così, signora, mi arrendo. Non è certo qui che troverò la signorina Dumont.
4: Ah, certo no. Oh, tu dal più dovete contentarvi della signorina Berg, che è dietro la porta a tremare di paura. Vado subito a rassicurarla e ad avvertirla che non ha nulla da temere.
1: Questo è il colpo di grazia. Tutto è rovinato.
4: Venite, amica cara. Ora potete mostrarvi. Venite a ridere dei terrori del signor della Vallée.
0: Dunque, signora, chi era quell'uomo?
4: Oh, chi vedo? Mio nipote! Oh. Suo nipote? Vostra zia?
11: Sì, signora.
1: Il cuore me lo diceva.
4: Non vi vergognate dei vostri raggiri?
11: Ascoltatemi e cercate di non arrabbiarvi. Tutto è avvenuto per merito della vostra spontanea franchezza. Con una donna meno sincera avrei ottenuto ben poco.
4: Questa buona qualità è sempre stata il mio difetto. Non riesco proprio a correggermene. Sono desolata.
11: Non avete nulla da rimproverarvi.
1: Se non di avere una lingua infernale.
4: Non sono forse vittima delle circostanze?
11: Non rimproveratevi troppo per quanto è successo. Approfittate, anzi, dell'occasione per venire in aiuto a una famiglia onesta e non favorite più un matrimonio ridicolo e assurdo come questo.
1: Ma che cosa c'è di tanto assurdo? Non siamo forse un uomo e una donna?
11: State zitto, Giacomino.
4: Come sarebbe a dire Giacomino. Il suo nome è il signor della Vallée?
11: È certo un nome di battaglia che mia zia gli ha regalato.
1: Di battaglia o non di battaglia, gran bel regalo davvero.
11: Il suo vero nome è Jacques Giroux, di professione pastore, venuto da 6 o 8 mesi da chissà quale villaggio della Borgogna. Ed è dalla sua stessa voce che le mie zie lo hanno saputo.
1: Pastore perché possediamo delle pecore.
11: Contadinotto, insomma, per dirla con altre parole.
1: Contadino è un nome che si dà a tutti quelli che abitano nei campi.
4: Contadinotto, pastore, Giacomino. Che cosa significa tutto ciò, signor della Vallée? Già che in questo caso i parenti non avrebbero tutti torto.
1: Oh, vi garantisco che vengo messo in una luce ben antipatica, signora Allen, e che se non fosse per la paura dello scandalo e il rispetto che ho per la casa vostra e per il salotto dove quella gente aspetta, io...
11: Potrei tirarne fuori delle cose, signorino. Potete negare di essere arrivato a Parigi portato da un postiglione fratello di vostra madre?
1: Parlate pure fino a domani. Mi rifiuto di far nascere un putiferio.
11: Lui stesso ha confessato che suo padre zappava la vigna.
1: Taccio. A me il silenzio non pesa affatto.
11: Potreste negare che le mie zie avevano bisogno di un copista e che un vostro parente che fa lo scrivano venne a presentarvi?
4: Come? Uno di quegli scribacchini di bottega che scrivono suppliche e cartelli?
11: Per loro è il massimo della distinzione. Il ragazzotto sa scrivere un po' e le mie zie se lo presero a lavorare per 3 settimane. Mangiava con la servitù.
4: Oh, diamine! Ora mangia la tavola grande.
1: Oh, quante frottole vi sta raccontando.
11: Penso che abbiate un po' di buon senso, Giacomino.
1: Non aprirò bocca. E voi cantate le mie lodi finché vi pare.
4: E pensare che mi faceva la corte questo piccolo impudente.
11: È elegante. Senza dubbio è stata mia zia a procurargli l'abito che porta. A casa nostra era piuttosto malmesso.
1: Oh, volete dire che avevo ancora l'abito da viaggio?
11: Giudicate voi, signora. Voi che siete una donna responsabile sapete che cosa significa essere gente di famiglia.
4: Sì, signore. Sono vedova di un uomo distinto, altamente considerato per la sua abilità negli affari. Un uomo che è stato per più di 20 anni segretario di un presidente. La delicatezza dell'argomento non mi sfugge.
1: Che noia tutta questa storia.
11: La signorina Abert ha fatto male a scappare. Non aveva da temere nulla se non qualche rispettosa esortazione. Io non disapprovo affatto che si sposi. Ma le chiedo la grazia di scegliersi un marito di cui non ci si debba vergognare e di non addolorare una sorella che le vuole tanto bene e che ha versato tante lacrime per aver dovuto separarsi da lei.
1: Coccodrillo, vecchia volpe.
4: Sono commossa, non ve lo nascondo. La gente come noi deve sostenersi a vicenda. Sono dalla vostra parte. Dirò subito 4 parole alla signorina Bear e voi intanto portate qui sua sorella. Oggi non si concluderà più niente. Lasciate fare a me.
11: Voi siete la nostra unica risorsa. Mettiamo in voi tutte le nostre speranze. Signora?
1: Dunque, che cosa dice il vostro cuoricino?
4: Non è che io vi biasimi, Giacomino, ma voi capite, un pastorello. Signori, potete ritornare.
7: Procediamo.
4: No, signori. Non se ne fa più nulla, eh? Niente matrimonio. Nella migliore delle ipotesi è rinviato.
12: Come sarebbe a dire? Che significa?
4: Domandate al vostro copista.
12: Il mio copista? Ma spiegatemi voi, signor della Vallée.
1: È stato il bel lavoro del parente che sapete. È lui che le ha montato la testa.
12: Oh, l'avevo previsto.
4: Ma capite, cara amica, un piccolo Giacomino che mangiava con la servitù. Un cugino scrivano, uno zio postiglione e l'altro che zappa la vigna. E dispensatemi dal continuare. No. Non è un partito per voi, signorina Abert.
13: Signorina Abert? Ah, ma se voi siete la signorina Abert, io conosco vostro nipote. È un giovane quanto mai stimabile e che, come sapete bene, sta per sposare la figlia d'un mio amico. Vogliate dunque compatire se non posso prestare i miei uffizi per un matrimonio che può dispiacervi?
7: Sono anch'io del parere di ritirarmi. I miei omaggi, signora.
1: Oh, che disastro!
12: Aspettate un momento, signore, ve ne supplico. Oh, mia cara signora, trattenete almeno il signor Thibault. Datemi il tempo di dirvi 2 parole prima che se ne vada.
1: E ascoltatele queste 2 parole. Possono chiarirvi le idee. Oh, mi volevate tanto bene. Ve ne siete proprio dimenticata.
4: Pazienza, ascolterò. Non sono affatto vostra nemica. Abbiate dunque la bontà di restare ancora un momento, signor Thibault.
7: Se vi fa piacere, ritornerò fra un quarto d'ora.
12: Sì, sì, vi scongiuro.
4: Bravo.
12: Oh, mio caro, questa donna è credulona e debole di giudizio. Cerchiamo di riconquistarla.
4: Quanto vi compiango, mia cara signorina Bear. E quant'è spiacevole tutto quello che è successo. Questo vostro nipote, che ha l'aria di amarvi tanto, ha una tale tristezza nel cuore.
12: Ma è possibile che voi mi diate tanti dispiaceri solo sulla testimonianza di un uomo che dovrebbe subito apparirvi sospetto, che ha tanto interesse a fare carte false e che non soltanto è mio nipote, ma è il più interessato di tutti i nipoti che esistono. Non sapete forse come sono i parenti? Con tutto il vostro spirito potete lasciarvi ingannare su questo punto?
1: E con tutto il buon senso che avete sempre dimostrato.
4: Calmatevi, signorina Bear. Non affliggetevi. Io non riesco a vedere gente che piange senza mettermi subito a piangere anch'io.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Proprio la signora Allen trattarci in questo modo.
4: Piano, piano. E come ci spiegheremo mai se piangiamo tutti? Zio, io sto bene, quanto poco valgono tutti i nipoti e i cugini quando aspettano un'eredità. Ma al vostro è difficile non dare fiducia. Approva che voi vi sposiate, ma non riesce ad approvare Giacomino, e in questo non ha torto. Sì, Giacomino è un bel ragazzino, un bravo ragazzo, sono d'accordo con voi. Non è che io lo disprezzi, si è quello che si è. Ma nella vita ci vuole una regola, no? Vedete, non è bene che gli strati sociali si confondano. Cioè, io non lo so se sia bene o sia male. Magari è una cosa assurda, ma da tanto tempo le cose vanno così e tutti vi si conformano. Noi veniamo troppo tardi per rovesciare tutto. Il costume è così e non verrà certo cambiato né per voi né per questo povero ragazzo. In Francia, come in tutto il mondo, un contadino non è che un contadino, e un contadino non è fatto per la figlia di un buon cittadino borghese di Parigi.
12: Si esagera, signora Lenz.
1: E io sono stato calunniato, mia cara signora.
4: Ma se non vi siete nemmeno difeso.
1: Oh, avevo paura del chiasso.
12: Non ha voluto fare scandalo.
1: Ma poi ricapitoliamo le ingiurie. Mi chiama contadino, ma mio padre, quando è morto, era primo amministratore della parrocchia. Nessuno mi toglierà questo onore.
12: E in genere sono i maggiorenti di un paese e di una città che vengono scelti per una simile funzione.
4: Passi, io non chiedo di meglio che di essere stata ingannata. Ma quel padre vignaiuolo...
1: Vignaiuolo possedeva delle vigne. E le vigne non basta volerle per averle.
12: Ecco come si distorcono le cose.
4: A ben guardare anche i conti, i marchesi, i principi, i duchi, tutti hanno delle vigne.
12: Certo.
4: Ne ho anch'io.
1: Secondo lui, voi sareste una vignaiuola.
4: Sarebbe proprio una bella impertinenza.
1: Secondo lui, io ho uno zio che guida delle vetture. Altra malignità, le fa guidare. Una cosa è il padrone di una carrozza e altra cosa è il vetturale. Questo mio zio possiede delle vetture e insieme possiede anche i vetturali. C'è qualcosa da opporre?
4: Già, non c'è senso comune. Ma come? Ma che cosa ci viene a raccontare vostro nipote? Mio suocero aveva una buona ventina di carrozze da nolo e secondo lui non sarebbe stato per questo di buona famiglia?
1: No. Secondo lui, vostro marito era figlio di gentucola e voi, sposandolo, avete perduto la faccia.
4: Che menzogna! Ma venga a dirmelo a quattro occhi! Ma perché, signor della Valle, davanti a lui siete stato zitto?
1: Avevo paura di trascendere. Sono troppo violento di temperamento.
12: Sarebbero magari venuti alle mani.
4: Ma guarda che canaglia! Lui e la sua storia del copista!
12: Era per amicizia che qualche volta copiava. Lo avevamo pregato di farlo.
1: Certo, le signorine mi dettavano. Si sbagliavano, qualche volta. E qualche volta mi sbagliavo anch'io. Ora la mia scrittura saliva, ora scendeva. Aveste visto che zampe di gallina, che risate intorno al signor Giacomino.
12: Caro il mio distratto.
4: E perché questo nome di Giacomino?
12: È un'usanza in provincia. Si dà sovente questo nome ai bambini di buona famiglia.
4: Ah, ecco. A essere franca, ora mi accorgo che quell'uomo mi ha preso in giro. Non ne sono indignata. E lasciamo andare gli altri capi d'accusa, che certo sono altrettante imposture. Ma che cattivo nipote. Ora ci vorrebbe proprio il notaio.
12: Certo, sì.
4: Andate in camera vostra, signorina, a distendere i nervi. E il signor della Vallée non si allontani.
14: Voglio che vostra sorella vi trovi sposata quando arriva. Vado subito a provvedere a tutto io.
1: Ah, ci sono dei cuori generosi, ma il vostro è d'oro.
14: Andate ora, sarete contenti di me.
12: Grazie, signora.
1: Ci fidiamo di voi.
14: Ero stata davvero troppo precipitosa.
2: Dovrei parlarvi, mamma.
14: Ah, sì, arrivi proprio in un momento opportuno. Ma che cos'è quell'aria triste? Che cosa ti è successo? Vieni ad annunciarmi qualche disastro?
2: No, mamma.
14: Ah, allora aspetta. Ho una letterina da scrivere, avremo tempo dopo.
7: Eccomi qua. Come vedete, ho mantenuto la parola.
14: Ne sono infinitamente grata, signor Thibault. Ma devo lasciarvi per un momento. Agatha, fai compagnia al signore. Io ritorno subito, eh.
7: Mi pare che le cose si siano sistemate. Si conclude questo matrimonio?
2: Non so niente di niente. Ho impedito al signore Mee di uscire. Ma se voi volete farlo, sono pronta ad aprirvi la porta. Ve ne andrete quando vi parrà.
7: Come siete irritata. Questo matrimonio vi dispiace?
2: Sì, mi dispiace moltissimo. È una vera disgrazia per la signorina Bear sposare un piccolo furfante che non l'ama affatto e che oggi stesso faceva la corte a un'altra tentando di sposarla.
7: A voi magari,
2: eh? Sì, signore. E ci riprovi ora quell'impudente. Un piccolo zotico come lui, innamorarsi di una ragazza come me. Non crederete mica che io gli abbia dato retta.
7: No, io non credo certo a una cosa del genere. Si vede bene dalla vostra collera che quell'uomo vi è del tutto indifferente.
2: Avete l'aria di prendermi in giro, signor Thibault.
7: Non era nelle mie intenzioni.
2: Meglio così. È solo per bontà che parlo. È vero che sono irritata, ma vedrete se non ho ragione di esserlo. Dirò tutto davanti a voi e a mia madre.
15: E finisce così la prima parte della commedia di Pierre de Marivaux, La Comare, trasmessa da Radio 3 nel 1970 con una splendida Andreina Pagnani protagonista. Pagnani, la signora del palcoscenico, protagonista anche dello speciale dei teatri alla radio che ritorna domani. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: I protagonisti della cultura italiana hanno raccontato e rivelato a Damasco

0: personaggi, i più diversi tra loro. Ogni personaggio, 5 libri, 5 autori letti in studio, che noi vi proporremo in due puntate, per un totale perciò di 50 file audio. Ecco spiegato perché ci chiamiamo Damasco 50. Ma andiamo a cominciare, iniziamo non a caso con il critico d'arte Achille Bonito Oliva. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
1: Damasco con Achille Bonito Oliva.
2: Sono Achille Bonito Oliva, come si suol dire, critico d'arte, professore di storia dell'arte alla Sapienza di Roma. Il mio lavoro naturalmente non è fatto solo di quadri e di sculture, non riguarda solo l'occhio, ma coinvolge anche la mente, cioè la lettura. La lettura, diciamo, può essere una via di Damasco, dipende dall'età in cui si leggono dei libri. Il primo libro, L'invenzione di Morelli di Pio Casares, è un libro che ho letto in fondo da adolescente, il libro di uno scrittore argentino che descrive una situazione di grande paradosso sia per l'occhio che per la mente. L'invenzione di Morel racconta di un evaso, di un uomo che scappa da un carcere inseguito dalla polizia e si rifugia su un'isola all'interno di una villa, un grande parco, si nasconde, guarda, vede le luci provenire dall'interno, sente delle voci. Evidentemente c'è una grande festa in questa casa. Man mano si avvicina, le voci aumentano, anche le luci. Vede delle persone nel giardino che parlano fra di loro. È una festa evidentemente di alta società. E si nasconde dietro un cespuglio, temendo di essere visto. A un certo punto come un gesto sbadato, e teme di essere scoperto. E con grande meraviglia si accorge di non essere né visto né percepito da questa folla di persone, da questa società che festeggia qualcosa all'interno e all'esterno della casa. Si avvicina man mano, sfiora le persone, queste persone continuano a non vederlo. Si introduce nella casa ed è come un fantasma. Le voci che lo circondano sono reali, le altre persone sembrano di carne, e dunque è calato in una realtà dove lui è la presenza invisibile. Scende negli scantinati e scopre l'invenzione di Morel, una macchina che con le maree riproduce la vita passata. Dunque, in effetti, la festa è una festa al passato remoto, al passato prossimo, è qualcosa che è già avvenuta e si ripete all'infinito, in quanto la macchina è come una macchina celibe, non si fermerà mai e quindi riprodurrà la vita in eterno. Questo libro è molto molto particolare perché in fondo descrive la realtà attraverso una finzione e lo fa attraverso un'ulteriore finzione che è la letteratura. Bio Casares è uno scrittore argentino molto amico di Borges, con cui ha scritto anche dei libri, e sostanzialmente è frutto di una letteratura che pratica una contaminazione, un assemblaggio tra una sensibilità, se vogliamo dire, tropicale e sudamericana e un retroterra europeo d'avanguardia storica, il surrealismo.
1: Oggi in quest'isola è accaduto un miracolo. L'estate è cominciata in anticipo. Ho messo il letto vicino alla piscina e ho fatto il bagno fino a tarda ora. Era impossibile dormire. Bastava restare fuori dalla piscina 2 o 3 minuti perché l'acqua che doveva proteggermi dalla spaventosa calma si convertisse in sudore. All'alba mi svegliò un fonografo. Non potevo tornare al museo a prendere le mie cose. Fuggii per i dirupi. Ora sono nei bassi paludosi a sud dell'isola, tra piante acquatiche, indignato con le zanzare, immerso in ruscelli sporchi o nel mare fino alla cintura, e mi accorgo di avere anticipato assurdamente la mia fuga. Può darsi che quella gente non mi stia cercando. Forse non mi hanno visto. Ma mi abbandono ormai al mio destino. Sono sprovvisto di ogni cosa, confinato nell'angolo più povero dell'isola, tra pantani che il mare sopprime una volta alla settimana. Un italiano, che vendeva tappeti a Calcutta, mi diede l'idea di venire qui. Disse, nella sua lingua, «Per un perseguitato, per lei, c'è solo un posto nel mondo, ma in quel posto non si vive. È un'isola. Alcuni bianchi vi hanno costruito, verso il 1924, un museo, una cappella e una piscina. Le costruzioni sono terminate, abbandonate. Gli chiesi che mi aiutasse a raggiungerla. Il mercante continuò. Né i pirati cinesi, né la nave dipinta di bianco dell'Istituto Rockefeller vi si avvicinano.

0: È il focolaio di una malattia, ancora misteriosa, che uccide dall'esterno verso l'interno. Cadono le unghie e i capelli, muoiono la pelle e la cornea degli occhi. E il corpo sopravvive. 8-15 giorni. I marinai di una nave ancorata nei pressi dell'isola erano spellati, calvi, senza unghie, tutti morti. Quando li trovò l'incrociatore giapponese Namura, la nave venne affondata a cannonate. Ma la mia vita era così orribile che decisi di partire. L'italiano volle dissuadermi. Lo convinsi ad aiutarmi.
1: Questo libro mi colpì molto quando lo lessi, perché interferiva positivamente e felicemente con il lavoro che io svolgevo come critico d'arte. Intanto perché mi colpiva l'implicazione anche del cinema. Questa società viveva come su uno schermo diffuso nello spazio della villa ed erano delle immagini in movimento, come avviene quando guardiamo anche però un quadro, che è un'immagine bloccata su uno schermo fisso che è l'inquadratura, la cornice dentro cui poi il pittore ha dipinto qualcosa. Ma io mi occupo di un'arte cosiddetta d'avanguardia in cui, diciamo, la pittura, il cinema, la performance, l'azione, il teatro, la fotografia si intrecciano spesso fra di loro e si attraversano. In fondo mi occupo di un'arte meticcia in cui gli stili, i linguaggi si compongono fra di loro e sviluppano e producono una forma nuova. Questo libro è proprio all'incrocio di tutte queste, esperienze. C'è l'amore per il cinema, l'amore per l'immagine, l'amore anche, diciamo così, per il libro giallo, per i libri di avventura, e poi c'è questa base di grande surrealismo. Importante perché il surrealismo è stata un'avanguardia fertile negli anni 20 in Europa, ha trovato ulteriori sbocchi poi anche nei paesi d'oltremare e attraverso Borges ha coniugato un nuovo tipo di letteratura che poi è rimbalzata da noi in Europa, in Italia. Io vivevo a Napoli in quegli anni e, diciamo, in qualche modo è stato un piccolo shock, uno shock, ripeto, per l'occhio e per la mente. In fondo, quando si legge una pagina, è vero che si scorre con l'occhio uno spazio tipografico, ma è pur vero che all'interno poi danzano immagini, metafore, allegorie, simboli, frutto di questo tracciato di segni che sono le parole. L'invenzione di Morel, in fondo, è un libro che sviluppa immediatamente anche la domanda che cos'è la realtà, sviluppa anche una sicura risposta e una zona di frontiera alla realtà, laddove c'è un incontro con lo sconosciuto, che può essere l'altro, un altro impalpabile, e può essere anche, appunto, un incontro con una scoperta, l'invenzione di Morel. Quello che è interessante in questo libro è anche la macchina che produce questa vita al passato. Sappiamo che le macchine celibi sono, nella storia della cultura, quelle macchine che producono da sole o inventano, se si può dire così, un movimento. Celibi perché non hanno bisogno di un'altra presenza che li stimola. È una macchina che si muove automaticamente sviluppando un moto perpetuo. Allora, quello che è interessante nelle menzioni di Morel è proprio che questo moto perpetuo è legato alle maree, cioè al movimento del mare. Ecco, l'introduzione di un elemento non meccanico, anche se legato a un dato geografico, legato, come sappiamo, al rapporto tra la Terra e la Luna, è un movimento che si ripete da migliaia di anni, questa andata e il ritorno dell'onda. Ma quello che è interessante è che l'onda è come un respiro, e quindi la macchina si muove con un respiro cosmico. Quando ho letto la prima volta il libro, ho pensato che era un plot ideale per un film. Credo che sia stato fatto anche un film, ma naturalmente i grandi libri spesso producono pessimi film, perché non è facile assolutamente riuscire a trasferire un linguaggio in un altro linguaggio. Insomma, il trasloco si fa più facilmente con i mobili che con le parole. Le parole difficilmente possono diventare altro. Certo, ci sono stati anche dei film che nascono da alcuni capolavori. Io penso a tutto il cinema di Orson Welles, per esempio, nel suo Falstaff, ma anche Il processo, tratto da Kafka, quindi anche da Shakespeare, L'Otello, da Shakespeare. Insomma, Orson Welles è forse uno dei pochi grandi registi che è riuscito a fare questo trasloco dalla parola, dalla poesia, al cinema. L'invenzione di Morel forse è già un film fatto attraverso le parole, è già in qualche modo un piano sequenza e si svolge secondo un montaggio, un ritmo molto molto preciso. Infatti, a rileggerlo, si sente proprio che Bio Casares era uno scrittore di grande cultura evidentemente amava anche altre esperienze, sicuramente aveva visto molto cinema e sicuramente molto cinema anche francese. Insomma, questa letteratura sudamericana è una letteratura che ha una matrice alle spalle che sono le avanguardie, cosiddette le avanguardie storiche, che comprendono appunto specialmente il surrealismo. Certamente l'Argentina in quegli anni, cioè negli anni 30-40, in quei decenni, era una nazione molto particolare. Aveva un'alta borghesia cosmopolita di grande cultura, c'era un gruppo di intellettuali, dove c'erano le sorelle Ocampo, che tra l'altro realizzarono anche una rivista molto importante che si chiamava Sur, e insomma era un gruppo forse anche molto snob, che aveva mezzi economici e intellettuali e aveva costituito una sorta di controcomunità, di comunità estetica d'alto livello. Insomma, credo che questi viaggiassero molto tra i vari paesi, magari anche negli Stati Uniti, con preferenza per l'Inghilterra e la Francia. Insomma, l'invenzione di Morel, se dovessi dire, per quanto mi riguarda, se ha costituito una via di Damasco, diciamo che sicuramente ha prodotto in me una sosta, un abbaglio, un'ammirazione per la sottigliezza, diciamo anche per questa sottile linea di confine che Casares riesce a sviluppare tra finzione e realtà. Tutto è descritto minuziosamente. La realtà non viene resa astratta, è concreta fino al dettaglio, e fino al dettaglio alla fine è solo, come si può dire, un fotogramma che si ripete all'infinito.
0: All'alba scesi di nuovo in cantina. Gli stessi passi mi risuonarono intorno, da vicino e da lontano, ma questa volta li capivo. A disagio, ripercorsi la seconda cantina, scortato intermittentemente dalla torma premurosa degli echi, moltiplicatamente solo. Ci sono 9 camere uguali, altre 5 in una cantina di sotto. Chi sarà stato a costruire verso il 1924 questo fabbricato? Perché lo hanno abbandonato? Quali bombardamenti temevano? È strano che gli ingegneri di una casa costruita così bene abbiano rispettato il moderno pregiudizio contro i fregi ornamentali, si siano ridotti a fare questo rifugio pericoloso per l'equilibrio mentale. Gli echi di un sospiro fanno dire sospiri, vicino e lontano, per 2 o 3 minuti. Dove non ci sono echi, il silenzio è orribile, come quei paesi che nei sogni ci impediscono di fuggire.
1: Naturalmente, io abitando a Napoli, ho letto questo libro, direi anche con una lunghezza d'onda involontaria, verso il contesto nel quale mi muovevo. Giovanissimo intellettuale, ancora imbevuto di studi universitari, alle prime armi con la poesia sperimentale, vivevo in una città che io definisco sempre virtuale. Certamente Napoli non è virtuosa come città. Virtuale perché è una città che produce linguaggio. E in fondo la bellezza di questa città è la sua lingua, che non è un dialetto, è una vera e propria lingua. È una lingua che nasce all'incrocio di molti innesti. Bisogna pensare che Napoli è una città frutto di grandi stratificazioni. Sotto c'è, diciamo, la città fenicia, dietro c'è la Grecia, poi Roma, poi la Spagna, la Francia. Insomma, la lingua napoletana è proprio un mosaico di innesti, è la lingua meticcia, è frutto di un impasto attraverso cui, secondo me, il popolo napoletano ha saputo difendersi dalle cosiddette invasioni barbariche. Intendendo per invasioni barbariche lo sfruttamento, la violenza, il sopruso, la forza di nazioni straniere che invadevano la città. E Napoli ha sviluppato una lingua che ha uno zoccolo duro parasurreale. È una lingua fatta di associazioni, di allusioni, è una lingua che ha anche una sua base concettuale, è una lingua mediterranea e fantasiosa. Quindi, imbevuto, diciamo antropologicamente, di questa sostanza, il libro di Pio Casares su di me ha prodotto ancora maggiori effetti. Erano gli inizi degli anni 60 e a Napoli si diventava intellettuale per vocazione autorizzata allo specchio, in maniera solitaria. Non è che si facesse degli esami o si passasse al vaglio o nella cruna del lago di un ambiente d'avanguardia. C'erano delle presenze con cui nascevano contatti. C'era in particolare una libreria, la libreria Guida, una libreria che aveva una sua saletta, la saletta rossa. E in questa saletta si tenevano conferenze, incontri con grandi scrittori chiamati, e quella fu una piccola invenzione anche, da Pellegrino Sarno, un intellettuale napoletano che era un mio amico, che con Guida, Mario Guida, Geppino Guida, facevano venire da fuori Ginsberg, Pasolini, Moravia, Argan, Brandi, Roland Barthes, tanti, insomma. Ogni settimana una conferenza, e quindi io, giovanissimo, in fondo avevo la comodità di poter incontrare in casa questi grandi scrittori. E ricordo che ero imploso di letture, tanto che a queste conferenze io spesso facevo degli interventi che duravano 15-20 minuti, creando stupore anche, sia per la lunghezza, forse anche per l'oscurità di questi interventi, per cui poi nasceva il contatto, l'invito a cena da parte di questi grandi intellettuali. Questa libreria era un luogo dove alcuni, tra peraltro, pigliavano pure, si fa così per dire, a prestito i libri, insomma, erano in quel momento armi necessarie per formarsi, e non si andava per il sottile passando alla cassa.
0: Apparizioni e sparizioni, la prima e le successive. Le macchine proiettano le immagini. Le macchine funzionano grazie alla forza delle maree. Dopo periodi più o meno lunghi, con maree di poca ampiezza, ci furono successioni di maree che raggiunsero il mulino dei bassi. Le macchine funzionarono e il disco eterno continuò a girare, a partire dal momento della settimana in cui si era fermato. Se il discorso di Morel ebbe luogo l'ultima notte della settimana, la prima apparizione avrà avuto luogo la sera del terzo giorno. La mancanza di immagini nel lungo periodo precedente la prima apparizione forse si deve al fatto che l'andamento delle maree varia con i periodi solari. I due soli e le due lune. Siccome la settimana si ripete in ogni epoca dell'anno, si vedono questi soli e queste lune che non coincidono, e anche i personaggi che hanno freddo nei giorni caldi, che fanno il bagno nell'acqua sporca, che ballano tra i cespugli o in mezzo al temporale. Se l'isola venisse sommersa, eccezion fatta dei luoghi dove si trovano le macchine e i proiettori, le immagini, il museo e l'isola stessa si continuerebbero a vedere. Non so se il caldo eccessivo degli ultimi tempi si deve alla sovrapposizione della temperatura che c'era quando fu ripresa la scena e la temperatura attuale. Alberi e altri vegetali. Quelli registrati dalla macchina sono secchi. Quelli non registrati, le piante annuali, fiori, erbe e gli alberi nuovi, sono rigogliosi. L'interruttore della luce e i chiavistelli bloccati, tende irremovibili. Adattare ai chiavistelli e agli interruttori della luce quel che ho detto tempo fa delle porte. Se erano chiuse quando fu ripresa la scena, rimangono chiuse anche durante la proiezione. Per la stessa ragione le tende sono irremovibili. La persona che spegne la luce. La persona che spegne la luce della stanza di fronte a quella di Faustine è Morel. Entra, si ferma un momento davanti al letto. Ricorderà il lettore che nel mio sogno fu Faustine a fare tutto questo. Mi irrita avere confuso Morel con Faustine. Charlie, fantasmi imperfetti. Prima non li trovavo. Ora credo di essermi imbattuto nei loro dischi. Non li metto. Possono essere affliggenti e non convenire alla mia situazione futura. Gli spagnoli che vidi nella dispensa sono impiegati di Morel. Camere sotterranee, il pavimento di specchi. Ho sentito dire da Morel che servono per fare esperimenti di ottica e di acustica. I versi francesi declamati da Stover li ho annotati. Am, ti souviens-t-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis? Stover dice alla vecchia che sono di Verlaine. Ormai non devono esserci altri punti inspiegabili nel mio diario. Ci sono gli elementi per capire quasi tutto. I capitoli che mancano non sorprenderanno.
1: Insomma, l'invenzione di Morel è stato un, come si può dire, ecco, un evento mentale, concettuale, un'esperienza totale. Mi ha dato l'idea che non si potesse continuare a leggere libri cosiddetti impegnati politicamente, che descrivevano e documentavano semplicemente la cronaca, la realtà. quotidiana. L'invenzione di Morelli è un libro totale. Ecco, diciamo che questo libro rappresenta anche, per quanto mi riguarda, l'adesione a un'arte visiva come giovanissimo critico di allora, ma anche a una letteratura problematica e che avesse come oggetto il linguaggio. Insomma, l'arte sviluppa una specie di sogno, no? Un sogno. È chiaro che in questo caso l'invenzione di Morelli è un sogno a occhi aperti. È un surrealismo non brutale, non perfido o pieno di incubi, ma è come aprire delle scatole cinesi dove sempre più all'interno ci sono dei piccoli tesori. Insomma, è un film gratis e questo è anche molto napoletano come effetto, no? A Napoli dicevamo sempre, quando ti offrono una cosa o ti offrivano una cosa, dice dai, prendila, è gratis. E l'invenzione di Morel è un film gratis per il lettore, è un film gratis per questo evaso che scappa inseguito dalla polizia, che si trova a vedere un film, ovvero la riproduzione di una vita al passato, ma circondato dalla memoria. È una sorta di sala in cui gli schermi circondano lo spettatore, non è un rapporto frontale con un film statico nel buio di una sala cinematografica, è un sognare ad occhi aperti e sostanzialmente è la conferma di quello che Calderón della Barca diceva: la vita è sogno. Ricordo una frase di Totò, essendo io un totoista, per me Totò è una specie di padre putativo. In un film mai finito, iniziato e interrotto da Pasolini, perché fu ucciso Pasolini mentre girava questo film, era un episodio, si chiamava Cosa sono le nuvole, con Ninetto Davoli, e lui dice, lui suggerito da Pasolini ovviamente: noi siamo un sogno come dentro un sogno. Ecco, allora, Napoli, la lingua napoletana, l'invenzione di Morel conferma questa sentenza del mio Socrate preferito di Totò. Va bene, sono Achille Bonitoliva, vi ho parlato dell'invenzione di Morella di Bio e Casares. Se fate i bravi e volete, mi potete ascoltare domani e vi parlerò del ritorno di Casanova di Schnitzler.

0: Il terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
1: Sono Achille Bonito Oliva, eccovi con me, eccomi io con voi, di nuovo qui a Damasco, critico d'arte, professore di storia dell'arte contemporanea alla Sapienza di Roma. Questa è la mia carta d'identità. E qui anche per parlarvi di un libro che mi è molto caro, forse il libro con cui ho un rapporto più intimo, Il ritorno di Casanova di Schnitzler. D'altra parte io dico sempre che come critico d'arte sono un Don Giovanni della conoscenza. In fondo il Don Giovanni è uno che, come diceva il Don Giovanni di Mozart, di donne ne ho 1003. Il critico è uno che si sposta da un'opera all'altra con grande volubilità, non si identifica mai solo con un artista, si sposta e assedia con la sua analisi, con la sua scrittura, un'opera, la insegue, la cattura. Per questo io dico sempre che sono un critico militare più che militante. Insomma, le fa di tutti i colori. E questo rapporto è un rapporto anche erotico tra il critico e l'opera. Questo erotismo è quello che mi accomuna al titolo o al personaggio descritto da Schnitzler, questo grandissimo scrittore mitteleuropeo, Il ritorno di Casanova. Anche se c'è una differenza tra Casanova e il Don Giovanni. Insomma, tutte e due però sono portatori di una coazione a ripetere. La seduzione sistematica dell'altro, la cattura, in questo caso il critico, appunto, che ha con l'opera un rapporto di inseguimento, di necessità. Casanova in questo libro viene descritto in una fase decadente della sua vita, nella parte finale. Interessante perché corrisponde anche un po' a una visione del mondo di Schnitzler, che vive nella finis Austria, come si suol dire, no? L'epoca di passaggio, fine 800, primi decenni del XX secolo, caduta dell'impero austro-ungarico. Una melanconia si distende sul grande impero e sviluppa libri tipo L'uomo senza qualità di Musil. Sviluppa appunto una perdita di fiducia nel futuro, una perdita di visione del mondo, come si può dire, un passaggio da una visione eroica a una visione al dettaglio, al disincanto e alla metafisica, anche se pensiamo a Kafka, al castello, alla metamorfosi. Insomma, Schnitzler vede Casanova nel suo decadimento e ne racconta l'ultima parte della sua vita, quando si trova a poter tornare a Venezia, perdonato dalla Repubblica Veneziana, e oltretutto, come sappiamo, viene perdonato e accetta di fare la spia per la Repubblica Veneziana, in quanto, essendo lui un libertino, viene avvicinato ad altri libertini e quindi la Repubblica si premonisce, facendosi raccontare da lui se ci sono delle trame, delle congiure ed altro.
2: Nel suo 53° anno di vita, Casanova, che ormai da tempo era braccato per il mondo non tanto dalla brama di avventure della gioventù, quanto dall'inquietudine dell'incalzante vecchiaia, sentì germogliare con tanto impeto nella sua anima la nostalgia di Venezia, sua patria, che come un uccello il quale scenda lentamente dalle sue eteree altezze per morire, cominciò a tracciarle intorno volute sempre più strette. Spesse volte, negli ultimi 10 anni del suo esilio, aveva rivolto petizioni al Consiglio dei Dieci perché gli concedesse di tornare. Ma mentre in passato, nella redazione di tali scritti, cosa in cui era maestro, la sua penna era stata guidata da orgoglio e caparbietà, nonché talvolta persino da un certo stizzoso godimento, da qualche tempo dalle sue parole di quasi umile preghiera sembravano parlare, sempre più inequivocabili, un anelito di sofferenza e un sincero pentimento. Credeva di poter contare su un assenso, tanto più che le colpe dei suoi anni passati, tra le quali comunque per i consiglieri veneziani le più imperdonabili non erano la dissolutezza, la litigiosità e le imposture di natura per lo più scherzosa, ma il libero pensiero, stavano gradualmente finendo nel dimenticatoio, e la storia della sua fuga mirabolante dai piombi di Venezia, che egli aveva poi ripetutamente abbellito davanti a corti di regnanti, in castelli nobiliari, presso deschi borghesi e in case di malaffare, cominciava ad avere la prevalenza su ogni altra diceria legata al suo nome. E a Mantova, dove si tratteneva ormai da 2 mesi, gli erano pervenute diverse missive di signori assai potenti che inducevano l'avventuriero, di cui si andavano spegnendo il fulgore interiore come quello esteriore, a sperare che il suo destino sarebbe stato deciso entro breve.
1: Ma il racconto parte molto prima, quando Casanova si trova ospite in un palazzo sulla via di ritorno verso Venezia e qui incontra un ufficiale, bellissimo giovane, ne conosce la fidanzata. Cominciano a giocare a carte, giocano, Casanova vince. L'ufficiale insiste, vuole giocare ancora, Casanova continua a vincere. Alla fine l'ufficiale non ha più denaro e Casanova gli fa una proposta. Siccome l'ufficiale vuole ancora giocare, di giocarsi una notte con la fidanzata. L'ufficiale, nella sua incoscienza, accetta. E qui comincia veramente il racconto, perché non c'è nulla, non c'è pruderie, non c'è nel racconto di Schnitzel se non un'estrema melanconia sostenuta da una scrittura che descrive questa notte molto particolare. Naturalmente Casanova non può farsi scoprire e l'ufficiale gli concede la sostituzione. Entra nella stanza della ragazza, gli dice di tenere le tende chiuse al buio, gli si avvicina, la possiede, stremato si addormenta. Quando si sveglia, e si sveglia per l'urlo della ragazza, perché all'alba entra un raggio di luce nella stanza e la ragazza ne intravede le membra vecchie e stanche, la maschera del libertino che ha sostituito il suo fidanzato. Casanova si sveglia, ovviamente colpito anche dall'orrore che vede sul volto della ragazza. L'ufficiale, colpito nel suo orgoglio, è costretto a sfidare Casanova a duello. Ed è straordinaria la descrizione di questo duello, perché mentre Casanova sta per colpirlo, intravede in lui il suo passato, la figura giovane, una bellezza irrecuperabile, una forza che l'ufficiale porta con sé e che lui, colpendo, allontana definitivamente dalla sua vita. Il racconto continua ed è struggente il finale, perché finisce con Casanova nella carrozza che si avvicina man mano verso Venezia e comincia ad ascoltare gli echi di questo dialetto veneziano. Il rientro in una normalità assorbito da una vecchiaia che naturalmente fa delle sue avventure un libro di ricordi.
2: Casanova rimase qualche secondo immobile finché la tenda, tirata da mano invisibile, si alzò da una parte. Per Casanova fu il segno di lanciarsi oltre il davanzale, nella stanza, e di chiudere subito dietro di sé finestra e grata. La tenda che era stata tirata ricadde sulle sue spalle, tanto che egli fu costretto a uscirne strisciando, e si sarebbe trovato nella più completa oscurità se dal fondo della stanza, quasi risvegliato dal suo stesso sguardo, un opaco bagliore non gli avesse mostrato la strada. Soltanto tre passi, e fu accolto da braccia che lo desideravano ardentemente. Si lasciò scivolare la spada di mano e il mantello dalle spalle e sprofondò nella sua felicità. Dall'abbandono e dai sospiri di Marcolina, dalle lacrime di beatitudine che baciò sulle sue guance, dall'ardore sempre nuovo con cui accoglieva le sue tenerezze, egli si accorse ben presto che ella condivideva il suo rapimento, che gli pareva più elevato di ogni altro mai goduto, anzi di tipo nuovo, diverso. Il piacere diveniva devozione, la più profonda ebbrezza diveniva vigilanza senza pari. Qui era finalmente quanto già spesso, abbastanza stoltamente, aveva creduto di vivere e che pure non aveva mai vissuto davvero. L'appagamento era sul cuore di Marcolina. Teneva tra le braccia la donna alla quale poteva dare tutto se stesso per sentirsi inesauribile. Sul suo seno l'istante dell'ultimo abbandono e del nuovo desiderio coincidevano in un'unica, inimmaginata voluttà dell'anima. Su queste labbra non erano la stessa cosa vita e morte, tempo ed eternità. Non era egli un dio. Gioventù e vecchiaia solo una favola inventata dagli uomini. Patria ed estero, splendore e miseria, fame e oblio. Distinzioni prive di essenza, a uso dei senza fama, dei soli, dei vani, diventate assurde se si era a Casanova e si era trovata Marcolina. Indegna, anzi di minuto in minuto più ridicola, gli pareva l'idea di fuggire da questa splendida notte come un ladro, senza una parola, senza farsi riconoscere, fedele a un proposito preso vilmente poco prima.
1: Io l'ho letto come una premonizione, se si può dire metaforica, del mio ruolo di critico, del critico cacciatore. Mi ricordo che da ragazzo, io vengo da una famiglia di borghesia agraria, infatti dico sempre che sono un critico agrario. Mi ricordo che mia nonna diceva quegli adagi di borghesia meridionale che sono anche feroci, che l'uomo è cacciatore e la donna che si deve difendere. Io dico sempre che Il critico è cacciatore, è l'artista che si deve difendere. Il critico è anche un po' come un tagliatore di teste. Beh, specialmente poi in una società di massa come la nostra, dove molti vogliono fare gli artisti, ma pochi sono quelli che hanno talento. Quindi il critico non è solo uno scopritore di talenti, come vengo spesso indicato per aver sviluppato, teorizzato la transavanguardia, scoperto giovani artisti, eccetera. Ma insomma, la lettura di questo libro, ecco, è stata anche per me una via di Damasco, cioè una premonizione doppia, diciamo, per la vita e per l'attività culturale. Questo libro è straordinario perché noi siamo abituati a vedere in Casanova la potenza, ma è una potenza moltiplicata all'infinito che gioca sulla ripetizione. È una potenza nevrotica, quella del libertino, no? Perché è un'attività che ha bisogno sempre della preda per definirsi. E d'altra parte, questo vale anche per il vampiro. Io non so se vi ricordate di un film, Nosferatu, un film straordinario di Herzog con Klaus Kinski. E c'era anche Gérard Depardieu. È un film in cui a un certo punto il vampiro, Nosferatu, prima di mordere il collo della vittima, gli dice: voi del villaggio non sapete, non conoscete il bisogno struggente del vampiro. Cioè il vampiro ha bisogno del sangue della vittima per poter sopravvivere. E in fondo il critico ha bisogno dell'opera d'arte per poter esercitare il suo ruolo. Potrebbe sembrare che il critico sia un parassita attivo, ma insomma in realtà allora anche l'artista ha bisogno della realtà per sviluppare la sua opera. Per cui c'è una interdipendenza più che altro, no? Che ci lega, è una catena. E ritornando al discorso del critico protagonista, del critico non servo di scena, del critico che va a bersaglio, del critico appunto Don Giovanni della conoscenza, diciamo che leggendo Il ritorno di Casanova ho capito anche come l'artista è un errore biologico rispetto all'opera d'arte. Intanto perché l'artista muore come gli altri uomini e l'opera resta. L'opera desidera immortalità e l'artista perisce, muore, giovane o vecchio, fino anche per banali malattie. Voi pensate che, per esempio, Andy Warhol, che io ritengo essere il Raffaello della società di massa americana, quello che ha dato maggiore classicità all'oggetto di consumo, è morto per un banale errore dell'anestesista a New York, la città più avanzata al mondo, perché non gli aveva fatto prima delle analisi, in quanto lui era allergico a certe sostanze. Eppure è morto e ci ha lasciato il sorriso alle sue Marilyn, e che, come dire, si prolungherà sicuramente nella storia dell'arte e nella storia della cultura. Allora, dico, se l'artista è un errore biologico rispetto all'opera, il critico, essendo il cacciatore, diceva Nosferatu, voi non conoscete lo stato d'animo del cacciatore, appunto, in questo film di Herzog. Lo stato d'animo del cacciatore è uno stato di attesa e di inseguimento perenne. Quello che mi interessa nell'attività del critico è questa ansietà sistematica e quindi anche il pathos che c'è nella ricerca dell'opera e il pathos che c'è anche nella nevrosi del libertino, del Casanova, del Don Giovanni, nella sua coazione a dover conquistare, come diceva lui, in Spagna 1003, cioè il vanto della quantità. D'altra parte noi viviamo in una società di massa, quindi la quantità diventa come l'audience, no? Qualità. Cioè quando un film viene visto da migliaia e migliaia di persone, si dice che è un film di successo, che è un bel film. I bestseller vengono definiti anche per questo dei capolavori, e spesso non lo sono. Ci sono libri e opere d'arte che, come sappiamo, hanno delle bellezze postume. Insomma, ci sono quadri, movimenti d'arte come il manierismo nel Cinquecento, per secoli, per i primi secoli, movimenti guardati con sospetto e sufficienza, poi nell'Ottocento, insomma, la sua rilettura ha dato l'idea che conteneva grandissimi pittori, anzi, si può dire la nascita dell'arte moderna. Qual è il ruolo del libertino? Quello di scoprire una bellezza fragrante o una bellezza, diciamo, che scavalca il presente e cavalca il futuro? Il libertino vive al dettaglio, coglie la cronaca o vive nella storia? E in fondo anche il critico d'arte che cosa fa? Intercetta l'artista con la sua sensibilità, l'opera dell'artista, un'opera che documenta il proprio tempo o un'opera che sfida anche e va incontro al futuro? Insomma, sono domande, come diceva Totò, metafisiche, metà no, sono quesiti che questo libro, Il ritorno di Casanova, mi propose sempre quando ancora vivevo critico d'arte a Napoli, in una città, ripeto, in cui la vocazione la si scopre allo specchio, autorizzandosi a una professione sul momento fatto solo di piacere per l'immagine, letture di libri, eccetera. Quindi come si dice a Napoli non si butta niente, no? Questo che vuol dire? Che ancora maggior ragione, un libro come Il ritorno di Casanova è un libro che si è stratificato nel tempo in me, è diventato un po', non voglio dire come un libro di preghiere, ma insomma non è nemmeno un memento mori, ma sostanzialmente è un avviso ai naviganti, a chi vive. È un libro che in un'ottica nostalgica mitteleuropea, da finis mundi, se vogliamo dire, in un'epoca di incertezza come la nostra, tempo incerto, sembra alla Bernacca una definizione atmosferica, ma tempo incerto implica anche psicologicamente un'ansietà, però anche il bisogno dell'altro.
2: Da una sottile fessura tra tenda e telaio della finestra era penetrato un raggio di luce dell'aurora. Marcolina, avvolta nella sua bianca camicia da notte, che teneva chiusa sul seno con ambo le mani, era ferma ai piedi del letto e osservava Casanova con uno sguardo di indicibile orrore, che lo svegliò subito e completamente. Involontariamente, quasi in un gesto di implorazione, egli tese le mani verso di lei. Marcolina, quasi a rispondere, lo respinse con un movimento della mano sinistra, mentre con la destra stringeva ancora più spasmodicamente la sua veste sul seno. Casanova si alzò a metà, appoggiandosi con entrambe le mani al giaciglio, e la fissò. Riusciva tanto poco a distogliere lo sguardo da lei, come lei da lui. In quello di lui c'erano collera e vergogna, in quello di lei vergogna e orrore. E Casanova sapeva come lei lo vedeva, perché lui stesso si vedeva nello specchio dell'aria, per così dire, e si scorgeva come si era visto ieri allo specchio appeso nella camera della torre. Un volto giallo e cattivo, con rughe profondamente scavate, labbra sottili, occhi penetranti, per giunta triplicemente devastato dalle dissolutezze della notte passata, dall'affannoso sogno del mattino, dal terribile riconoscimento del risveglio. E quanto lesse nello sguardo di Marcolina non fu quello che avrebbe preferito mille volte leggervi, ladro, libertino, canaglia. Vi lesse un'unica parola, che però lo abbatté al suolo più ignominiosamente di qualsiasi altra offesa. Vi lesse la parola che più temeva, che pronunziò la sua sentenza definitiva. Vecchio.
1: Nel ritorno di Casanova vedo anche un elemento positivo, come il critico ha bisogno dell'artista, così il libertino ha bisogno di conferma, ha bisogno uomo-donna, del partner, dell'altro. Forse, e qui introduciamo un elemento interessante, come specchio. E lo specchio, in effetti, che cosa vuole? Il doppio di sé. E d'altra parte, l'opera d'arte è sempre parzialmente un doppio dell'artista e anche però uno specchio strabico, perché in fondo il linguaggio non è una semplice riproduzione delle cose. È anche un po' un'anamorfosi, uno spostamento. Mi ricordo che appunto scrissi un libro che si chiamava Passo dello strabismo, proprio per indicare una possibilità dell'arte di rappresentare il mondo, ma di trasferirlo in un'altra realtà, quella del linguaggio. E per questo scrissi anche un libro che si chiama L'ideologia del traditore, un libro in cui appunto col manierismo parlo di un tempo, il 500 dopo l'apogeo rinascimentale, l'artista non è più frontale al mondo ma laterale, non vive i valori del potere e occupa una posizione che è quella della lateralità. Chi è il traditore? È uno che guarda il mondo, non l'accetta, vorrebbe modificarlo, non agisce, non è un rivoluzionario e vive tutto nello spazio della propria riserva mentale. L'allegoria e le metafore del linguaggio, quindi l'arte e l'artista. Mi diverte a questo proposito questo libro, L'ideologia del traditore, che scrissi nel 76, tra l'altro in pieno decennio dominato dalla parola forte del politico, quando gli intellettuali erano gli angeli custodi del ciclo stile, sensi di colpa per la propria attività. Io scrissi invece un libro che affermava in fondo l'identità complessa, problematica dell'artista e dell'intellettuale. Insomma, questo libro è stato tradotto in tutto il mondo e adesso anche nella Repubblica Popolare Cinese. Mi diverte molto pensare che il mio libro sul manierismo, L'ideologia del traditore, è sbarcato in Cina, insieme poi peraltro questa mostra al Museo di Shanghai che si chiama Italy Made in Art Now, che parla di tutti i linguaggi dell'arte italiana da Fontana, Munari fino ad oggi, arte, fotografia, cinema, teatro, musica, danza, e chi ne ha più ne metta. E insomma l'arte italiana ha una sua matrice, una sua identità, così la cultura italiana, così l'arrovellamento che c'è dietro a certe figure di intellettuali e di artisti, e così anche, per ritornare a, ecco, ritorno di Casanova, a Schnitzler resta un libro che poi porterà fin anche a Pirandello, agli sdoppiamenti di uno, cento e mille di personaggi di Pirandello, porterà, diciamo, alla coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e porterà dunque a un'idea di cultura europea, di un'Europa fatta di molte sfaccettature, e che però alla fine parla sempre dell'uomo. L'uomo che ritroveremo anche, sempre se volete ascoltarmi, domani, quando sempre gratis, vi parlerò dell'uomo senza qualità di Musil. Arrivederci, a domani.

0: Il terzo anello, Damasco, con Achille Bonito Oliva.
1: Signore e signori, come si suol dire, buongiorno. Sono quello di ieri e anche dell'altro ieri, Achille Bonito Oliva, critico d'arte, modestamente, che devo dire, professore di storia dell'arte contemporanea alla Sapienza di Roma. Non posso negare, questi sono i miei dati professionali, che non mi impediscono, da critico d'arte, di parlarvi ancora di un libro, L'uomo senza qualità di Robert Musil. E un altro libro, come quello di ieri, che appartiene a quello che viene definita la cultura mitteleuropea, la cultura di Finis Austria. Quella cultura impregnata di premonizione di un destino di caduta, l'impero austro-ungarico, e quindi tutto un universo che va allo sfascio, va incontro a quello che è la carneficina della Prima Guerra Mondiale e la trasformazione dell'assetto europeo di una cultura che ha scoperto la psicanalisi. Freud, l'insicurezza, l'incertezza, l'idea del profondo, dell'inconscio che padroneggia l'uomo, che non riesce più a dominare il mondo con la ragione. E l'uomo senza qualità è l'uomo che entra in gioco e che sostanzialmente ha dominato come modello tutto il XX secolo. È l'uomo che non ha più sogni, è l'uomo con la U minuscola, è un uomo indeciso a tutto, come diceva Flaiano. È l'uomo che non ha determinazione, non ha vocazione, è un uomo sfocato. È come passare dal figurativo all'astratto, diciamo, a partire dal mio specifico.
2: Oh, guarda! E quando il piccolo edificio bianco e leggiadro aveva le finestre aperte, spirava dalle pareti rivestite di libri il signorile raccoglimento di un'abitazione di studioso. Quell'abitazione e quella casa appartenevano all'uomo senza qualità. Egli stava ritto dietro i vetri di una finestra e attraverso il filtro verde chiaro del giardino guardava la strada nerastra. E da 10 minuti contava, orologio alla mano, le automobili, le carrozze, i tram e le facce dei passanti dilavate dalla lontananza che mulinavano indaffarati dentro la sua rete visiva. Valutava la velocità, gli angoli, le forze vive delle masse che fulmineamente attirano l'occhio, lo trattengono, lo abbandonano, che per un tempo non misurabile costringono l'attenzione a resister loro, a ribellarsi, a passare ad altro e gettarglisi dietro. In breve, dopo essersi dedicato per un poco ai suoi calcoli mentali, intascò l'orologio ridendo e decise che era un'occupazione assurda. Se si potessero misurare i balzi dell'attenzione, il lavoro dei muscoli oculari, i moti pendolari dell'anima e tutti gli sforzi ai quali un individuo che cammina per la strada deve sottoporsi per non essere travolto, si otterrebbe probabilmente, questo egli aveva pensato e aveva tentato per gioco di calcolare l'incalcolabile, una quantità in confronto alla quale la forza impiegata da Atlante per sostenere il mondo è poca cosa. E si potrebbe giudicare l'immane fatica compiuta oggigiorno anche da un uomo che non fa nulla. Infatti, l'uomo senza qualità apparteneva per il momento a tale categoria. E un uomo che fa qualcosa? Se ne possono trarre 2 conclusioni, egli disse fra sé. La fatica muscolare di un cittadino che attende tranquillamente ai fatti suoi per tutta la giornata è assai maggiore di quella di un atleta che sollevi una volta al giorno un grossissimo peso. Ciò è stato stabilito da ricerche fisiologiche e allo stesso modo si sa che la somma collettiva delle fatiche spicciole quotidiane, data la loro capacità di essere sommate, mette in circolo una quantità di energia molto superiore a quella che viene spiegata in atti di eroismo. Anzi, azioni eroiche appaiono nel loro insieme minuscole come un granello di sabbia posto per illudersi in cima a un monte. Quel pensiero gli piacque.
1: E questo libro lo lessi quando ancora abitavo a Napoli. Io ho abitato a Napoli fino al 68, poi mi sono trasferito a Roma. E fu un libro, oltretutto, un bel lavoro di lettura. Non essendo un racconto breve, ma un vero e proprio romanzo, verso cui portai immediatamente una grande ammirazione e nello stesso tempo sviluppai una irritata attenzione per la capacità che aveva Musil di tenermi dentro le trame di un libro che non aveva sbocco, perché l'uomo senza qualità, non essendo padrone del proprio destino, non agisce. Quindi non c'erano mai degli exploit nella vita dell'uomo senza qualità e nemmeno quindi per il lettore, per me, che procedevo, anche sostenuto dall'ansia di uno svolgimento. Però, diciamo, l'uomo senza qualità mi ha permesso di avvicinarmi a un universo culturale di tipo circolare. Niente autostrade che portano da una città all'altra, da un periodo della vita a un'altra, con entrate e uscite, ma una sorta di labirinto ossessivo e delicato, che non è mai altamente drammatico e dissonante, è un labirinto soft, ammortizzato da una condizione di indifferenza per le scelte. Al contrario di quello che facevo io nella mia vita privata, perché erano anni invece in cui cercavo, come si può dire, uno sbocco e un'identità forte. Io che provenivo da una famiglia, da parte di mia madre, di borghesia agraria, e da parte di mio padre, di aristocrazia di campagna, avendo anche alle spalle l'unico papa che si è dimesso, Celestino V, Pietro Morone. Infatti mia madre si chiamava Maria Giuseppina Morone. Lui che fece il gran rifiuto, io decisi di non rifiutare nulla, di affrontare tutto nella mia vita, affrontandola e affrontando anche il passaggio dalla poesia alla prosa, dalla letteratura alla critica d'arte, verso un mondo che a metà degli anni 60 mi affascinò. Erano gli anni di esplosione della vitalità della pop art americana, che è stata una grande rivoluzione anche di costume, la frontiera kennediana, l'ottimismo di una civiltà che attraverso il consumo prometteva democrazia anche. Insomma, io provenivo all'inizio da studi di giurisprudenza, avevo fatto legge, per cui per questo dico che delle volte sono leggendario, ma questa è una battuta ancora alla Totò. E poi ho fatto storia e filosofia, d'altra parte anche Brandi era laureato in giurisprudenza, e ci sono tanti altri esempi di scrittori, poeti, eccetera, che provengono da altri studi. E anche Gadda era ingegnere, per esempio. E dicevo che leggevo L'uomo senza qualità e nello stesso tempo io ero costretto ad avere la qualità della decisione. Passare ad una fase attiva e produttiva in una città come Napoli, che, ripeto, è una città che produce il linguaggio, la forza, la fantasia di una lingua, una virtualità eterna, perenne, ripetitiva, costante e direi anche un po' coatta. Però l'uomo senza qualità mi introdusse anche in un rapporto di necessità con la psicanalisi. Io non sono stato mai in analisi, ma diciamo di lettura di Freud, e scoprì anche peraltro che Freud è un grande scrittore, e lessi molti saggi che avevano a che fare con l'introversione e da cui poi in effetti ricavai quegli strumenti che mi permisero alcuni anni dopo di scrivere L'ideologia del traditore, il libro sul manierismo, partendo poi in particolare da un libro di Bitzwanger che si chiama Tre casi di esistenza mancata, un libro di antroponalisi in cui tra antropologia e psicanalisi si capisce come la melanconia, l'ipocondria siano condizioni che possono poi produrre anche opere d'arte, e anche capire come delle volte nelle opere d'arte si annidi la melanconia anche se l'artista ha avuto una vita felice. Ed è curioso come appunto anche l'uomo senza qualità, man mano che io scorrevo, procedevo nella lettura, mi colpiva e mi irritava e mi affascinava proprio questo stato di indifferenza del personaggio verso se stesso. È come se essere indeciso a tutto e a tutti costituisse un orizzonte di vita assolutamente praticabile e senza neanche disperazione. Io poi, in qualche modo, a distanza di decenni, penso anche che nelle ultime generazioni, forse nell'ultima generazione, si vive una condizione appunto di finis mundi, diciamo così, perché ha fatto il classico, capisce bene che cosa vuol dire in italiano, e vedo nelle ultime generazioni anche una sorta di fabbrica di uomini senza qualità, dove indico per senza qualità questa attrazione verso l'indifferenza, l'intercambiabilità, una sorta di temperatura tiepida rispetto alla mia generazione, una generazione che ha attraversato il 68, che poi è stato secondo me un momento anche importante, certamente ha provocato anche poi dopo quegli anni di piombo degli eccessi, ma va detto anche che ha prodotto una rivoluzione del costume, emancipato col femminismo le donne, nel senso che hanno fatto delle battaglie conquistando giustamente spazi di autonomia e di parità. Il 68 è stato un passaggio importante.
2: Si sarebbe dovuto ricordare prima un fatto che è già stato sfiorato in varie combinazioni. La formula potrebbe suonare più o meno così. Nulla è tanto pericoloso per lo spirito quanto il suo legame con le grandi cose. Un uomo cammina attraverso un bosco, sale su una montagna e vede il mondo disteso ai suoi piedi. Contempla il suo bambino, che tiene per la prima volta fra le braccia, o assapora la felicità di occupare una posizione che tutti gli invidiano. Noi chiediamo, che potrà mai contenere l'animo suo? Certo, e così pare anche a lui, molte cose importanti e profonde. Solo non ha la presenza di spirito di prenderle, diciamo così, alla lettera. Le cose mirabili che gli stanno dinanzi e intorno, rinchiudendolo come in una cassa magnetica, estraggono da lui tutti i pensieri. Il suo sguardo coglie mille particolari, ma egli ha l'arcana impressione di aver sparato tutte le sue cartucce. Fuori, l'ora grande o profonda, permeata d'anima o di sole, riveste tutto il mondo di argento galvanico, fino alle ultime foglioline e venature. Ma all'altra estremità, quella personale, si nota ben presto una certa mancanza di materia interiore. Si può dire che lì si forma un grosso zero, vuoto e rotondo. Tale stato è il classico indizio del contatto con il grande, l'eterno, come anche dell'indugiare sulle vette eccelse dell'umanità e della natura. Alle persone che prediligono la compagnia delle grandi cose, e tali sono specialmente le grandi anime, per le quali le cose piccole non esistono affatto, viene, senza che esse lo vogliano, tratto fuori l'interno e dilatato in una enorme superficialità.
1: Domani, caro inclito pubblico in ascolto, Achille Bonitoliva vi promette che vi parlerà della Metamorfosi di Kafka. Grazie, a domani e buon ascolto.
3: E come avete ascoltato, la partecipazione a Damasco è stata da parte degli ospiti anche un modo per raccontare se stessi, e anche questa la formula del programma, e di come siano rimasti trasformati dalla lettura, in particolare dai libri e dagli autori presi in esame. Appuntamento a domani, sempre con Achille Bonitoliva, domani Kafka e Thomas Mann.
4: Rai Radio Tech & Tech.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Vorrei rivolgermi a lei, chiamandola maestro, ma in qualche modo questo termine mi imbarazza.
1: Ma naturalmente, mio caro, maestro di che? Ho avuto forse una scuola? Ho sentenziato? Ho avuto una morte nobile, un letto circondato da discepoli piangenti?
0: No, vissuto in una stanza nuda, povera, disordinata, senza fantasia. Strano in un Gaudì.
1: Si sbaglia. Non crede che il disordine sia una forma di fantasia? Non crede che la fantasia sia in primo luogo disordine? Se qualcosa mi crucciava in quella stanza era appunto questo. Non era mai abbastanza disordinata. Tendenzialmente era pulita, come se io avessi sposato una moglie morta che ogni volta che mi assentavo in qualche modo riportava a nudezza quella stanza.
0: Lei non ha avuto moglie?
1: Naturalmente no. La moglie è sacra, ma è incompatibile col disordine. È nobile, ma non tollera gli animali minuscoli. È carezzevole, ma vuole una casa morbida. Infine, cosa intollerabile, è socievole. E come può morire un uomo che è sempre distratto da qualcuno che gli sta accanto in costante e fedele socievolezza?
0: Non sempre una moglie fedele. E non sempre sono così ostili alla morte dei loro cari.
1: Mio caro, io sono un uomo serio. Direi che sono un uomo grave, come è grave una malattia, una malformazione delle ossa, una laboriosa e attenta degradazione del sangue. Solo una donna fedele potrebbe acconciarsi a un uomo così fatto, una moglie cronica. Quanto poi alla morte, la fedeltà non occorre. Il compito peccaminoso della donna è appunto quello di distrarlo dalla sua morte. E io non volevo essere distratto.
0: Ma lei notava che una mano amica, una sorta di moglie invisibile, rassettava la sua stanza.
1: Impiegai qualche tempo a capire che non era costei una imitazione di moglie né propriamente rassettava, come dice lei in modo abominevole, la mia stanza. Vede, una stanza disordinata a suo modo è un luogo vivo, corrotto, ed anche la malattia, quella malattia di cui era un esempio, è una forma arguta e astuta di vita.
0: Ma allora lei non amava quella disgregazione degli oggetti, quella loro vocazione carnale?
1: Ecco. Io amavo quella disgregazione, ma essendo un modesto e periferico peccatore, la amavo talora come vita disgregata e dunque moltiplicata, e come vita disgregante e dunque letale. Io stesso ero, mi avrà visto in fotografia, un uomo non bello, sgradevole, neurolabile, uno scherzo della natura, e tuttavia talora mi amavo, pensi che cosa mostruosa, mi amavo in quanto essere vivo, talora mi amavo come malattia ed era meno turpe, infine talora mi amavo come un'invenzione necessaria, anche se macchinosa e sgradevole, in vista della morte. E questo era una giusta predilezione per le proprie membra, vede? Quella pseudo moglie che mi rassettava la stanza e mi ricordava che se il disordine è malato e splendidamente letale, tuttavia solo l'ordine è definitivo. La mia stanza era pulita allora come una I iniziale, dies ire. Una I tanto grande da capirvi il mio corpo vivo e morto. Come lei sa, io sono morto in un modo ridicolo, anzi assolutamente spiritoso, perché ero un uomo molto spiritoso, sa. Sono morto sotto un tram, ma per...

0: pensi, un Gaudì che muore sotto un oggetto così materiato di progresso è come fucilare un'aguglia, non trova? Ma io divago.
1: Oh, non credo. Disordine, malattie, morte sono in tutte le case, tutte le chiese, tutte le facciate non finite che lei ha costruito o anche solo fantasticato.
0: Amico mio, malattia, certo, morte, molta, ma era il disordine che non era mai sufficiente. Sapesse com'era difficile sempre essere disordinati.
1: I suoi edifici danno un'impressione straordinaria di vita, mi perdoni, sregolata, sconcia.
0: Lei trova che, mettiamo, i miei balconi erano peccaminosi? Mi rallegra molto, sa, che quelle guglie erano, diciamo, di malaffare. Ho costruito una chiesa puttana, lo sa.
1: Credo di conoscerla.
0: Ed è così pia, sapesse. Bisognava colmare di peccato un luogo sacro per essere assolutamente certi che il luogo fosse irreparabilmente sacro. Ci voleva sporcizia, ambiguità, l'ammiccamento di un occhio strabico e vizioso, un odore pietrificato di vino. Bisognava aprire degli angiporti in una chiesa, farne una chiesa ore, un luogo equivoco, perché se ne sarà accorto, è vero, una chiesa è un luogo estremamente equivoco, tutti quei peccatori attivi, si capisce, e tutta quella voglia di morte, quel grondare di sangue, quale sangue per le pareti, nemmeno un bordello per alcolizzati, è così assolutamente empio e dunque sacro. O lei dirà che io ero casto, ero devoto, vero?
1: No, non ho mai detto nulla di così volgare.
0: Me ne allegro. Ho fornicato con le pietre, ovvio. Ma non è forse così ovvio che le pietre erano le mie sgualdrine, le mie garçonnière? Che differenza intercorre tra una giarrettiera e un architrave? Dopotutto sono entrambe di carne.
1: Di carne?
0: Certo, certo. Carne. Non intendo dire che alludono alla carne, ma che sono, appunto, carne. Altrimenti perché avrei rischiato di dannarmi per un amore impuro per un portale? Perché avrei dato appuntamenti in luoghi equivoci a maniglie e portaombrelli? Perché avrei scritto proposte di cui tuttora arrossisco a soffitto? Aggetti, balconi, perché avrei passato notte di impura insonnia in omaggio ad un camino? Carne, amico mio, carne, malattia, impurità, morte, peccati di carne, peccati di pietra, quando la tua carne non aderisce più al tuo peccare, ti metti in luogo di carne pietrificata, un mangiacarne, e poco alla volta di te che viene fuori le tue pietre intime, i sassi bianchi del tuo ossame, e di quei sassi io costruivo le mie cattedrali, le case, le camere da letto, le maniglie ambigue, le orecchie che si aprivano a bestemmia di quell'unica orecchia che nei cieli può veracemente aprirsi. Era una canaglia, lei pensa. Lo ero, ma in modo così vergognosamente allegorico, io avevo il compito di ritrovare un modo allegorico di peccare. Per questo Dio, che ama un bon mot, mi fece stritolare da un tram. Era un'allegoria molto sottile, molto elegante. Temo sia sfuggita a molti.
1: Ma quel che non capisco è quella storia della carne. Le architravi, lei capisce, le giarrettiere. Lei parla per simboli.
0: Simboli? Io per simboli? Mio caro, che rovinoso equivoco. Siete voi, temo, che parlate per simboli. Io sono un realista, dunque parlo per allegorie. E quanto alla carne, credevo che fosse pacifico che tutto, assolutamente tutto, è di carne.
1: Ma il sasso non è diverso? E i vegetali?
0: Lei riesce a distinguere in una mia casa quello che è carnale, quello che è vegetale, quello che è pietrificato? Io non ci sono mai riuscito. Sa, le pietre sono sleali. Quelle sì sono davvero infedeli.
1: Mi dica qualcosa della slealtà delle pietre. Intende dire che hanno vita, passioni, eccetera?
0: Intendo dire che tutto è di carne, nient'altro. E che ha la furbizia, la malizia, il tedio di sé, la malattia intrinseca, la voglia di non essere, la brama di assenza, la corruzione, la smania di sognare, infine la speranza di disincarnarsi, che è di tutta la carne. Ma se questo non è chiaro, e forse per voi non è chiaro, voi forse pensate a me in un modo che non mi appartiene. Io non ero un architetto, questo è pacifico.
1: Che cos'era?
0: Ero un mandriano di pietre, un lenone di sassi, un confessore di ciottoli, un corruttore di rocce, un missionario tra le sabbie. Ero, in essenza, un coltivatore di sassi.
1: Un coltivatore di sassi. Che intende dire?
0: Lei naturalmente non ha mai coltivato i sassi, vero? Suppongo che al suo tempo non usi. Del resto neanche al mio tempo si usava. E poi non è giusto dirsi coltivatore di sassi. I sassi non si coltivano. Crescono. Naturalmente crescono ad agio. Ma crescono, e non solo crescono, ma hanno, non so come dire, delle metamorfosi. Coincidono con le loro morti, per lo più, ma non sempre.
1: I sassi muoiono? E diventano che cosa? Come?
0: Certo che muoiono, no? Se nascono, muoiono anche. Ma è una morte così lenta che ormai non ci si bada più. In genere i sassi che dovevano nascere sono quasi tutti nati, ma ogni tanto ci si imbatte in un sasso appena nato. Non sa nemmeno parlare, è così tenero. Per questi sassolini che diventeranno chissà che cosa, picchi dell'Himalaya, ingegneri, papi, io ho tanta tenerezza. Se sapessero quanta fatica li attende. Come nascono i sassi? Ci sono molti modi. Taluni per gravidanza di una roccia vulgivaga, giacché tra i sassi non c'è matrimonio. Altri per retrogressione. Un sasso diventa pianta e alla sua morte sceglie di ritornare sasso. E poi tutti gli animali sono pieni di sassi. Voi vivi siete incinti di sassi e la morte non è che uno sgravamento. Dunque i sassi sono nostri figli.
1: Lei dice che un sasso nasce o muore in vegetale?
0: All'incirca così. Un sasso che si sbriciola, morendo dà vita a un vegetale. Comincia a capire? Io non costruivo niente. Raccoglievo dei sassi in punto di morte e li mettevo assieme e stavo a vedere che cosa ne veniva fuori, ecco.
1: Dunque, i suoi edifici sono delle agonie.
0: Anche delle agonie, non solo. Però questo è vero. E sono tutti affranti e logori, perché la morte, o la desassificazione, come io la chiamo, è un tormento secolare. Vede, ci sono sassi monaci di costumi riottosi ed aspri, cui si concede di crescere in lichene, in muschio, in quercia, che so io. Altri scelgono, perché inerisce in loro una sorta di volontà occulta, di essere alghe, perché il passaggio da alga al pesce, pur essendo lungo, è relativamente poco doloroso, già che numerosi sassi, diventati funghi, in codesta condizione si arrestano a lungo e fanno come da levatrici o prefiche, che in quel mondo marino non è cosa diversa. Vede, io, come un truffatore, andavo scegliendo le pietre che ambivano ad essere alghe. E quelle che avevano in sé contemporaneamente le tracce delle alghe ed un presentimento ittico. Ora, codeste pietre del tutto naturalmente producevano attorno a sé un sogno sottomarino e poco alla volta un delirio, e io, il vigliacco, come gustavo quella loro malattia, quella disperazione a malapena conscia di non essere più nel loro mondo profondo, nel mare, ma altrove, in una strada. Lei ora sa che ero un pescatore di pietre e che io da sadico amavo tenerle in uno stato di morte inconclusa, un'agonia senza riposo, mai.
1: Lei ha costruito delle case come si compie un delitto.
0: Che io sia anche delinquenziale, direi sia ovvio. Ma non mi pare questo l'essenziale. Lei afferma che io ho costruito dei delitti, accetto. Ma quel che importa è che io non ho compiuto un delitto, ma ho, non saprei se mi capisce, resa esplicita e immobilizzata l'agonia del mondo in quanto carne. Un po' macchinoso, eh? Ma se il mondo è di carne e io trovo il modo di lavorare questa carne senza dare ad essa la consolazione della fine, se ergo capolavori di agonie, di imperfette redenzioni, di macerazioni, di malattie, tutte quelle smorfie, quelle gravidanze da sasso a erba, da erba a pesce o da erba a lucertola, quegli esercizi spirituali di una foresta di pietra carnale torturata in posizione di chiesa, capisce, io sono anche questo, un penitenziere, un inquisitore.
1: Capisco, ma le pietre sono anche dentro di noi.
0: Certo, certo, lei crede che i sassi divengano uomini, vero? È quasi così. Vede, le pietre che si attardano nella condizione di pietra in qualche modo si aggirano nella loro condanna, si articolano e disarticolano, si divincolano e non escono mai dalla loro condizione. Queste pietre sono, moralmente parlando, un po' infime, ma non tanto, e tuttavia soffrono della loro incapacità a cessare di essere pietre. Mi capisce?
1: Non ne sono sicuro.
0: Ma è semplice, mio caro. Le pietre che non muoiono né si mutano in forza dei loro taciturni e diurni esercizi spirituali sono come in una vita che sa di inferno. E tuttavia inferno non è, perché manca della nobiltà dell'Eterno. Logorate dalla loro stessa vitalità, queste pietre crescono in forme bizzarre, si spianano, si aggrovigliano, in esse si spalancano forami, si incupiscono le rocce maniaco-depressive, in abissi si esaltano le megalomane in picchi, le narcisiste si levigano all'infinito.
1: Ma allora le sue case...
0: Aspetti. Quando una roccia infera ha assunto questa forma, essa può indugiare in quella guisa per millenni, sfinita, sfiduciata o derelitta a se medesima. O forse è il loro modo di pregare. Ma ecco il punto, che quelle loro forme suggeriscono alle altre pietre le forme che possono assumere. Le pietre lisce sedussero talune raffinate e porose pietre a farsi fluviali e cuore, e quella commistione ad altre ispirò il moto delle alghe, come un modello di vestito ritagliato da una rivista per signore. Le erbe vennero inventate dagli anfratti, le foreste dagli abissi, e le caverne si offersero alla fame, la paura, la devozione, la sconcezza degli animali e infine dell'uomo, mentre altre pietre, macerate in acqua di palude, chiamavano mostri volanti, fuori da altre pietre più ambiziose ed incaute. Lei mi segue?
1: Incredulo, ma la seguo.
0: Incredulo, vero? Per lei dunque l'uomo è andato a vivere nella caverna, vero? Ma le caverne erano lì da millenni in attesa dell'uomo. E la casa è forse diversa da una caverna, solo che non vuole sentirsi chiamare caverna, come una ruffiana risalita vuole un titolo nobiliare. E per questo le mie case sono caverne, perché così l'uomo potrà entrarci. Dalle vostre case si può solo uscire. E non le ho costruite, ho solo assecondato le pietre, le loro ambizioni e anche il loro dolore. Ma io non ho pietà delle pietre.
1: Ma le sue case, le sue chiese, non sono solo caverne che chiamano l'uomo. Mettiamo quei camini mostruosi sui tetti delle case.
0: Lei non si offenda, non ha punto fantasia. Se le caverne hanno chiamato l'uomo, mi capisce?
1: Forse. No, non credo.
0: Da dove venivano giù le streghe una volta? Dal camino, no? Dunque il camino aveva generato le streghe. Ed erano camini generici, poco interessanti. Ora mettiamo che io voglia aiutare la generazione di una grande strega, di un essere molto più potente di una strega, o di tutte le streghe.
1: Il demonio?
0: Il demonio, mio caro. E il demonio è esigente. E allora scegliamo delle pietre insieme ambiziose, narcisiste, schizofreniche, peccaminose e solitarie, e lasciamole crescere in forma di camino, di grande, glorioso camino, con tutte le sue bocche aperte, in modo che agli umani cauti sembrino solo bocche da fuori uscire il fumo, ma a chi sta fuori appaiono per quel che sono realmente: porte, orifizi perennemente spalancati per accogliere, diciamo, un re di qualità diversa, non quelle povere streghe da ardere. E forse un giorno...
1: Ma le chiese?
0: Ecco, le chiese. Ma non è chiaro? Non è orribilmente chiaro? Se io radunerò tutte le pietre peccaminose, contaminate l'una dall'altra, queste pietre sordide, sfinite, nauseate l'una dall'altra, se le metto in quella forma ambigua, losca e devota... Ma qui c'era un altro problema. Quanto doveva essere grande la porta? E prima non capii, cercai di creare un luogo di estremo malessere delle pietre, volevo alterare un poco, solo un poco, le dimensioni perché potesse accadere qualcosa di totalmente innaturale, poi capii.
1: La Sagrada Famiglia.
0: Io vede, feci finta di condurre lì le mie pietre. Oh, erano pietre viziose. Ma io sapevo che la chiesa non doveva essere costruita. Per questo feci solo la facciata. Una facciata storta, finta, imbellettata come una donna di malaffare e insieme butterata di tutti i vaiuoli della terra. Quella facciata era finta. La chiesa era dietro. Era il vuoto. Il vuoto era il mondo. E quella facciata era un ammicco. Nient'altro.
1: E allora?
0: Che vuole fare? Aspettiamo. Mille... Un milione di anni, sempre. La chiesa che non esiste è stata costruita. I suoi confini tecnicamente vanno da se stessa a se stessa. Tutto il mondo. Aspettiamo. Né io né le pietre possiamo fare altro.
2: Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Gaudì. Gaudì era Paolo Bonacelli. Regia di Vittorio Sermonti.

0: Chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava...
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava...

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

vattene via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Set list, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da Ugo Coccia ad una nuova puntata di Setlist, programma di registrazioni live, interviste, dischi in studio ed altro. Oggi focus sugli XTC, una delle band più interessanti della New Wave britannica successiva all'esplosione del punk nel 1977. Il loro primo disco si intitola White Music ed è dell'anno successivo. E il gruppo trova in Andy Partridge e Colin Moulding non solo i loro leader, ma anche degli autori di canzoni di alta qualità. Il duo, nonostante varie vicissitudini, mantenne il gruppo in vita fino al 2003. Quello che vi faremo ascoltare oggi è un disco dal vivo uscito su LP e registrato prima del Natale del 1980 all'Hammersmith Odeon di Londra. Il concerto fu poi trasmesso dalla BBC nel febbraio del 1971. Il disco circolò prima come bootleg per diventare ufficiale con l'uscita del CD nel 1992. Al momento del concerto gli XTC avevano fatto uscire

tournée di quel disco, e cioè Love at First Sight, Respectable Street e No Language in Our Lungs. Dopo un brano ancora più vecchio, This is Pop del 1978, quando in formazione c'era anche l'organista Barry Andrews. Bene, buon ascolto con XTC il 22 dicembre 1980.

0: e questa era la prima parte del concerto all'Hammersmith di Londra, datato 22 dicembre 1980. Dall'energia che avete sicuramente percepito si capisce che l'onda del post-punk presente si sta lentamente affievolendo per far posto ad una grande capacità melodica che in seguito porterà gli XTC a concentrarsi di più sul lavoro in studio. In seguito Colin Moulding e Andy Partridge diventeranno delle penne degne di Lennon e McCartney e per molte schiere di fan ed ascoltatori saranno i degni eredi dei Beatles. Ricordiamo la formazione del concerto: Colin Moulding, basso e voce, Andy Partridge, chitarra e voce, Dave Gregory, chitarre, tastiere, arrangiamenti, il vero terzo uomo della band, e Terry Chambers, batteria, che nel 1982 abbandonerà la formazione, che da quel momento in poi andrà avanti come trio. Seconda parte quindi del concerto, che si apre con Towers of London da Black Sea, Battery Brides dal disco Go To, Living Through Another Cube da Black Sea, come la canzone successiva Generals and Major. Poi è uno dei singoli più conosciuti, Making Plans for Nigel da Drums and Wires, per terminare con Are You Receiving Me. Buon ascolto da Ugo Coccia con gli XTC, 22 dicembre 1980, Londra.
1: Guys, a song about some masonry, it's called Towers of London.

0: Rai Radio Techete.
1: Radio 6 Teca indaga l'universo tornatore con tre puntate sul regista siciliano a cura di Elisabetta De Toma, in cui attraverso trasmissioni d'archivio si ripercorrono in particolare gli anni da Nuovo Cinema Paradiso dell'88 fino a Malena del 2000. In questa seconda puntata risentiremo da Hollywood Party del 27 ottobre del 98 Giuseppe Tornatore e Tim Roth sulla leggenda del pianista sull'oceano e da Hollywood Party del 25 ottobre del 2000 un'intervista a Giuseppe Tornatore a proposito del film Malena.

0: Blitzen, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party del martedì. Buonasera Alberto Crespi e da David Rooney che finalmente mi ha raggiunto con 24 ore di ritardo.
1: Sì, buonasera, scusami per il ritardo Alberto.
0: Ritardo ampiamente giustificato perché David Rooney è reduce dall'aver visto due volte La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore.
1: Questo è un segreto, dovrebbe sapere nessuno.
0: Perché... è comprensibilmente scosso.
1: Sì, l'ho visto una volta in inglese e una volta in italiano, quindi sono molto preparato sul film.
0: In inglese perché voi per Variety... dovete giustamente vederle in inglese.
1: Sì, a me personalmente non mi sembra giusto recensire un film, soprattutto un film pensato in gran parte per il mercato americano, vedendo solo la versione doppiata. E posso dire anche che sono due film sostanzialmente diversi.
0: Interessante.
1: C'è un tono abbastanza diverso nella versione italiana e magari c'è più umorismo della versione inglese, visto che il dialogo
0: peraltro
1: gli attori
0: è,
1: sono,

0: case d'asta londinesi, l'orologio e altri suppellettili di uno dei telegrafisti del Titanic, un signore che si chiamava Woody Scott e che fu tra le vittime, tra l'altro, della tragedia. Lui tentò fino all'ultimo di far funzionare il telegrafo sulla nave e di chiamare aiuto, poi si buttò in acqua con un salvagente e però morì come tutti quelli che erano rimasti a galleggiare nell'acqua, perché l'acqua era gelida e dopo qualche ora le persone che appunto si erano tuffate in acqua morirono per assideramento, per congelamento. Tant'è vero che il suo cadavere fu trovato il giorno dopo, il salvagente l'aveva tenuto a galla e addosso al cadavere furono trovati vari oggetti personali e alcuni di questi appunto andranno all'asta.
1: Chissà quale cifra arriveranno le offerte.
0: Il paragone tra il Titanic e la leggenda del pianista sull'oceano è assolutamente ovvio, tutti stanno dicendo la risposta italiana al Titanic, magari David, sì, puoi anticiparci se è un paragone che regge? Probabilmente.
1: Ma secondo
0: no.
1: me il film è più vicino allo spirito di E la nave va di Fellini che allo spirito di Titanic, c'entra poco, è un film molto più su questioni filosofiche invece di avventure, spettacolo, eccetera.
0: Sono sicuro che a Tornatore il tuo paragone piacerà molto.
1: Non dico che il paragone è riuscito, certo, comunque certo. È, nello spirito è chiaramente più vicino a Fellini.

0: Bene, questa è la voce di Carly Simon che canta Let the Rivers Run dal film Una donna in carriera di Mike Nichols di alcuni anni fa.
1: Allora, la leggenda del pianista sull'oceano, tratto da un racconto di Alessandro Baricco.
0: Più che un racconto, un monologo teatrale, sì, un testo molto strano.
1: Io purtroppo non sono ancora riuscito a vederlo, quindi visto che David Rooney l'ha visto anche per me in due versioni, io gli lascerei la parola. Diamo prima di tutto ai nostri ascoltatori un'idea di che cosa racconta questo film.
0: Sì, è un film su una stranissima figura, un ragazzo, un orfano lasciato, abbandonato sul pianoforte del salone di prima classe di una nave, The Virginian, una nave che fa il viaggio transatlantico all'inizio del secolo, e questo ragazzo viene trovato proprio il primo giorno del nuovo secolo. Per questo viene chiamato dopo il padre, Danny Boodman, e con il nome mezzo T.D. Lemon, che sarebbe il marchio dei limoni, della cassetta dei limoni in cui è trovato, e con il cognome 900. E questo ragazzo diventa Tim Roth, diventa un bravissimo pianista, che non è mai preso lezione, che è molto istintivo sul pianoforte, e fa una musica stranissima, un incrocio fra jazz, classico, altri tipi di musica. E lui abita tutta la vita su questa nave, non mette mai piedi sulla terraferma. La storia è raccontata da un suo amico trombettista, che è un personaggio inventato da Tornatore. Lui sostanzialmente ha fatto due innovazioni grosse rispetto al lavoro di Baricco, che ha portato questo personaggio, musicista, trombettista, che narra tutta la storia, e anche una ragazza italiana di Friuli, di cui il personaggio di Tim Roth si innamora.

0: È un film che dura quasi 3 ore, è abbastanza lungo, abbastanza.
1: Direi abbastanza, sì.
0: Sì, che ruota intorno alle questioni esistenziali, filosofiche, abbastanza esile anche su paura della vita, paura del mondo, dell'infinito. Sarò molto curioso di sentire, di vedere come venne accolto dai critici italiani e anche in sala, nelle sale italiane. Comunque pare che abbiamo un'intervista con Tornatore da sentire, no?
1: Assolutamente sì, Alessandro Boschi l'ha intervistato per noi e noi ora lo ascoltiamo.
2: Giuseppe Tornatore per Hollywood Party. È una domanda sulla magia del cinema. Lo stesso autore può realizzare un film da un racconto di Tolstoi e da un racconto di Baricco. Com'è possibile?
3: Questa è la bellezza del cinema. Il cinema ti consente di fare tutto. Tutto. Questa è la. Forse è questo l'unico motivo per cui poi si accetta di vivere tutte le difficoltà che questo mestiere ti impone. È proprio la libertà di raccontare cose diverse in modo diverso. Io non ho fatto molte cose ispirate alla letteratura. Avevo fatto il mio primo film tratto da un libro giornalistico, di stampo giornalistico, che era Il Camorrista. Poi ho fatto tutti i film tratti da soggetti miei. Questo forse è il vero primo film che io faccio da un testo letterario, benché questo testo poi all'inizio avesse poco di cinematografico, cioè apparentemente è un testo che non ti suggerisce la struttura di un film. Però mi piaceva talmente tanto questo personaggio che ho cominciato a giocarci sopra con la fantasia, finché ho trovato un'idea che mi ha fatto pensare che una struttura cinematografica la si poteva creare. E allora da quel punto sono andato avanti fino in fondo.
2: Hai dovuto aggiungere qualcosa alla sceneggiatura, al soggetto, diciamo?
3: Beh, necessariamente. Necessariamente, ma non perché il monologo fosse, molti dicono ah, così, era così corto, così poche pagine. Non è un fatto di quantità, è un fatto di struttura narrativa. Il film aveva bisogno di una testa, di un corpo e di piedi, e quindi avevo bisogno di inventare qualcosa. Infatti dico sempre di essere stato infedelmente fedele, cioè per essere fedele allo spirito del monologo di Baricco, che era quello che mi aveva conquistato, ho dovuto sovvertire la storia e inventarmi delle cose che nel testo non c'erano. Ma io credo che alla fine il film sia essenzialmente fedele alla sostanza del testo di Baricco. Nella forma e nel racconto si distanzia molte volte. E in altre invece aderisce totalmente. Ad esempio il duello aderisce totalmente. E il dialogo finale fra i due personaggi, il monologo di Novecento, è praticamente identico. Non volevo cambiare una sola virgola di quel monologo perché era straordinario. Una delle cose più belle che io abbia mai letto.
2: Una domanda, cambiando un po' argomento. Che cosa chiedi al nuovo governo per il cinema italiano? Anche perché tu puoi contare su una produzione imponente, quindi anche su una ottima distribuzione, ma non tutti hanno questa fortuna.
3: Intanto chiedo a questo governo di continuare, come il governo precedente, a ritenere il cinema una faccenda di interesse nazionale e non una cosa che esiste per alcuni addetti ai lavori e buonanotte. Questa è stata la grande innovazione del governo Prodi e dell'attività di Veltroni, il far capire a tutti gli italiani che il cinema è qualcosa di molto importante, di molto importante. E non è un caso che il risveglio anche del nostro pubblico, l'interesse per il cinema, sia rinato proprio durante questo. Quindi quello che io chiedo a questo governo è di non interrompere questa innovazione, che nel nostro paese accade credo per la prima volta, e di non di non farsi condizionare troppo da quelli che dicono che è sbagliato finanziare film che poi non incassano, perché è nella natura del cinema il non sapere mai qual è il destino di un film. Allora, se tu per decidere cosa devi aiutare, cosa devi finanziare, devi sapere in partenza, devi avere in partenza la certezza che non finanzierai mai nulla, perché nel cinema non è mai accaduto che di un film si sapesse come sarebbe andato a finire, e questa è un'altra cosa bella del cinema. Quindi è sbagliato chiedere, lamentarsi Lo Stato è bene che finanzi quelle opere che servono a sperimentare nuovi autori, a far nascere nuovi talenti, con tutti i rischi che il cinema comporta, ma questo sempre, è successo sempre. Non capisco perché non debba succedere da noi.
4: Sai, da quando mi sono imbarcato qui, non sento parlare d'altro che di un tale che ha un nome lungo come un treno della Georgia. Pare che sia nato su questa nave. E da allora c'è rimasto sempre. Una storia pazzesca. 20 anni senza mai mettere piede a terra.
5: 27, credo.
4: Tutti dicono che suoni una musica mai sentita prima d'ora.
5: Ne ho sentito parlare anch'io.
4: Per un po'. Ho creduto che fossi tu, ma non mi tornavano i conti.
5: Per forza.
4: Pensavo, se è lui il 900 di cui tutti parlano, come fa a conoscere New Orleans? Voglio dire, tu invece ci sei stato a New Orleans.
5: Se ti dico che a New Orleans non ci ho mai messo piede, puoi credermi?
4: Chiunque tu sia, Max Tunney. Felice di conoscerti. Beh?

0: Questo era Giuseppe Tornatore, seguito da una clip del film nella versione doppiata.
1: Sì, praticamente il primo incontro fra questo pianista Tim Roth e l'amico trombettista Max.
0: Ecco, nella versione italiana Tim Roth è doppiato da Massimo Popolizio e Max, ovvero, dillo tu il nome dell'attore che fa Max,
1: Pruitt Taylor Vince,
0: ecco, che è il ciccione di Heavy, giusto?
1: Sì.
0: Ecco. È doppiato da Carlo Valli.
1: C'è anche un doppiatore curioso, mi sembra.
0: Sì, ce ne sono di molto bravi e famosi come Corrado Pani, Paolo Bonacelli, Cesare Barbetti, che è anche il direttore di doppiaggio. Poi quando vedrete il film e vedrete il personaggio del pianista nero con cui Novecento si sfida a un certo punto, sentirete una voce che vi sembrerà di conoscere, ed è vero, è quella di Idris, noto commentatore sportivo juventino che noi per scelta abbiamo deciso oggi di non ascoltare, ma questo è uno scherzo naturalmente.
1: Comunque, che doppia l'attore Clarence Williams III, che è bravissimo nel film, e senz'altro la sequenza più bella del film, il duello fra Jelly Roll Morton, che è considerato il padre di jazz. Sì, una bella sequenza.
0: Novecento.
1: Comunque.
0: Dunque, adesso sentiamo invece Tim Roth, ma prima ancora un'altra breve clip del film. In uscita dalla clip sentirete appunto Tim Roth, naturalmente poi tradotto, che parla di come si è avvicinato al personaggio di Novecento e di come, grazie a Tornatore, ha scoperto questo libro di Baricco.
2: Lei non può neanche immaginarli i mille vantaggi che la sua arte potrà ottenere se il nostro accordo andasse in porto. Diventerà famoso, signor Novecento.
3: Le dispiace se la chiamo Nove? È doloroso.
4: Signori, massimo silenzio. Al tre si parte. Uno, due, tre.

0: For me, the character's an angel, really. I always thought of him as an angel. As far as preparation is concerned, it's the hardest thing I've ever done on that level. I can't play chopsticks. I am the world's worst pianist. And it took, with the help of a young man, Ian Townsend, who is he managed to teach me over a period of five months to fake playing the piano. And a lot of the piano music was played at, three or four pianists at the same time or overlapped and stuff. It's supposed to be music that is impossible to play. And with the help of computers and Giuseppe, we got it done.
1: Per me il mio personaggio l'ho sempre inteso come un angelo e per quanto riguarda la preparazione è stata diciamo la cosa più difficile che mi sia mai capitata di fare. Magari posso mangiare con le bacchette, però sono il peggior pianista al mondo. Però c'è stato un giovane pianista, musicista che mi ha aiutato, Townsend, per un periodo di 4-5 mesi mi ha insegnato a fingere di saper suonare il pianoforte. E in effetti la musica da pianoforte che si sente nel film è una musica suonata da 3-4 pianisti, dovrebbe essere una musica che è impossibile da suonare per un pianista soltanto, per un pianista da solo. Comunque con l'aiuto di Giuseppe del computer ci siamo riusciti.
0: When Giuseppe sent me the novel, it was a very direct translation. It was very simple translation, but it affected me. I thought it was one of the most beautiful stories. And you don't think. I mean, if I didn't think about the problems that would arise from that. I didn't think about the technical difficulties. I didn't think about any of it. I read it. It gave me goosebumps. It brought tears to my eyes, and I wanted to be a part of it. And then afterwards, all you know, the actual logistics of making a film come about. But really, you don't think about it, and you should never think about that. You have an immediate reaction to something, and you should follow it. You know, and you know, always for me was a love story. You know, and I'd never been involved in that kind of world, and it became it was hard, but it was I think probably one of the most special times. You know.
1: Quando Giuseppe mi ha mandato il testo del romanzo, si trattava di una traduzione molto semplice, però mi ha molto colpito il testo, perché l'ho trovata veramente una storia bellissima. Quindi non ho cominciato a pensare subito a tutti i problemi che potessero sorgere dal fatto di recitare un ruolo di quel tipo. Tutte le difficoltà tecniche non le ho prese in considerazione, perché la prima reazione leggendo il testo era quella di avere la pelle d'oca e le lacrime che mi venivano agli occhi. Poi ovviamente in corso d'opera è venuto tutto il problema della logistica, però generalmente un attore quando legge una storia non dovrebbe pensare a quali saranno le difficoltà nell'interpretare una certa parte, ma dovrebbe piuttosto seguire la sua reazione immediata, la prima reazione dalla lettura. Essenzialmente a me è sembrata una storia d'amore e io non mi ero mai visto prima molto coinvolto in questo tipo di storie. È stata molto, forse molto dura, molto difficile senz'altro, però anche molto speciale.

0: La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore esce nei cinema domani, un'uscita un po' anomala, forse per anticipare un weekend pieno di titoloni.
1: C'è un dibattito un po' in corsa su se questo è il film più costoso della storia dell'Italia o no, la produzione italiana più costosa. Costo dichiarato di 40 miliardi di budget, che è certamente più alto dei 18, no, forse 30, 36 miliardi di Nuti con Occhio Pinocchio, ma...
0: Forse facendo
1: Fellini con alcuni film non si è mai
0: forse
1: saputo quanto è costato.
0: Ma... facendo il cambio della lira attuale è probabile che 900 di Bernardo Bertolucci sia costato di più. Ma peraltro erano anche due film per una durata totale di quasi 6 ore, quindi
1: sì,
0: insomma sarebbe anche legittimo, per così dire.
1: Comunque sicuramente sta lì con i film più costosi della storia del
0: cinema italiano. Bene, vediamo se li riporterà a casa, come si dice in gergo. Io e David Runi, Alberto Crespi e David Runi saranno qui con voi anche domani con Hollywood Party. Ciao ciao.
2: A domani, ciao a tutti.

0: Blitzen, roll sound.
1: Hollywood Party, check in campo.
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Allora, oggi c'è stata la presentazione di un film molto atteso. Erano 16 mesi che ci stava lavorando Giuseppe Tornatore, il suo ultimo film è Malena, lo ha presentato questa mattina, e assieme alla star Monica Bellucci, modella e da 10 anni interprete cinematografica, recentemente anche ha avuto un certo successo negli Stati Uniti con Under Suspicion. Probabilmente questo film, che uscirà negli Stati Uniti perché è anche prodotto dalla Miramax, sarà un tentativo di lancio ancora più grosso di Monica Bellucci. Il film di cui ne parleremo tra poco, adesso viene introdotto dallo stesso regista, che stamattina appunto in conferenza stampa ha parlato di questa strana trasposizione di un soggetto di Luciano Vincenzoni, un soggetto un po' antico che Tornatore aveva tra le mani addirittura prima di Nuovo Cinema Paradiso, il primo dei 7 film lungometraggi che ha girato, ed era ambientato nel nord. E allora una delle domande: questo film invece ambientato in Sicilia, comincia con l'inizio della guerra, della seconda guerra mondiale, termina con la fine del sogno separatista della Sicilia, in mezzo c'è un bambino, un adolescente, un quindicenne, che adora e è innamorato della più bella del paese, è un amore che dovrà sempre reprimere, soffocare e confondere con i suoi sogni cinematografici o di altro tipo. Malena, ecco, vediamo perché questo soggetto è stato ricreato in Sicilia.
4: Mi è tornato in mente una considerazione che Leonardo Sciascia aveva fatto nella famosissima intervista che fece a Marcel Padovani e che fu pubblicato col titolo La Sicilia come metafora. Lui a un certo punto, parlando delle donne siciliane e in genere di quelle del meridione, diceva: spesso il motore della violenza, della tragedia nel meridione, in Sicilia, spesso sono state le donne. E aggiungeva, poi sono andato anche a rileggermela questa paginetta, quanti delitti d'onore sono stati consumati sotto istigazione delle donne. Però ovviamente Sciascia, che era un uomo che amava molto il ragionare, si chiedeva perché, e dava una spiegazione straordinaria che stranamente aderisce bene a quello che accade in questo film. Lui diceva: questa violenza, questa durezza, questa rabbia, questa voglia di vendicarsi di chissà che cosa, non è altro che il vendicarsi di una violenza subita storicamente da questa figura. E se ci pensate, nel film è così: a un certo punto c'è questo momento quasi di anarchia, arrivano gli americani, sembra che la tragedia sia finita, che la sofferenza sia finita, e invece esplodono delle frustrazioni ancestrali che sono rimaste sotto coperchio per tanto tempo, quasi a voler dire che poi in realtà il dopoguerra, che poi c'è una linea storica nel film, il dopoguerra non comincia con l'arrivo degli americani, poi il dopoguerra comincia con l'andata via degli americani, con tutto quello che succede dopo, con le sconfitte, con i compromessi, anche la crescita di Malena, che può anche sconcertare, di ritornare nel luogo della sua nascita, di ritrovare lì l'equilibrio della sua vita, pur accettando un confronto con una realtà che le è stata ostile.
5: E il tenente lei che tipo di relazione intrattenevate?
6: Signor Pretore, io vedova sono. I fatti miei e del tenente Cadei non hanno niente a che vedere con la legge.
7: Ebbene, il tenente Cadei fu sì ricevuto dalla mia assistita, ed ella non fa mistero di avere nutrito per lui una certa simpatia, ma a differenza del coniugato Cusumano, che, diciamolo pure, è stato vittima di un offuscamento presenile dei sensi, di un fallace caleidoscopio dei desideri, di un ingannevole miraggio d'amore, a differenza del padre di famiglia Cusumano, dicevo, il Cadei è, anzi, era uno scapolo!
8: Minchia, fui bello avvocato!
9: Scapolo pure lui!
7: L'autopsia interpretativa dei fatti ci dice pertanto che la scordia non ha commesso altro reato che quello di essere sventurata, di essere sola,
0: di essere bella.

0: L'amore no, fa parte della colonna sonora di Malena. Stavo per invitare sia Moscati che Silvestri a ballare perché non mi trattenevo più.
1: Bellissima canzone arrangiata da Morricone.
0: Da Morricone, sì.
2: Monica Bellucci la danza, infatti.
0: Fantastica, deve essere. Voglio vederlo solo per vederla ballare con questo pezzo.
2: Dunque, torniamo a Malena. Oggi Monica Bellucci è stata appunto una delle star della mattinata tra i giornalisti, ha raccontato il suo personaggio e ha cercato di raccordare i drammi di una donna bellissima in un paese molto caliente degli anni 40, raccordandola alla situazione di adesso. Anche oggi una donna bellissima potrebbe avere gli stessi problemi di Malena.
3: Ma devo dire che nel film ci sono, per quanto riguarda il personaggio femminile di Malena, dei messaggi universali, no? Nel senso, qualcuno più giovane che la può amare e desiderare, che è comunque una cosa che succede ancora oggi, il fatto di questa ragazza che passa per strada e provoca il desiderio degli uomini, l'invidia delle donne, credo che sia la situazione della bella del paese o delle belle del paese, perché comunque io non so voi, ma io vengo da un paesino piccolo e è sicuro che non è così, cioè questa è estremizzata come situazione, ma vi giuro che è così, nel senso che tu parli con uno e tutti dicono che c'è stata una storia solo perché ci parli, o gente che ha voglia di inventarsi qualunque cosa. Comunque queste sono reazioni un po' tipiche della provincia italiana, e l'Italia è fatta di province, perché anche Milano o Roma sono comunque dei grandi paesoni, non c'è la realtà che può esserci in una Parigi o in una New York, dove una bella ragazza è solo una bella ragazza in mezzo a tante altre. La bella ragazza del paese, tutti sanno il suo nome, è così ancora oggi. E poi ci sono delle cose che in effetti non succedono più, per fortuna. Nel senso che comunque, e questo per dire che ci sono delle cose che io amavo di Malena e potevo anche capirla, no? Quando lei passa per la piazza, gli occhi bassi, questa sensazione di fastidio, però lei va dritta per la sua strada come se niente fosse, perché è abituata a questa cosa. Quindi in questo la capivo. Poi ci sono stati dei momenti, proprio perché il film, perché oggi non è più così, specialmente per una donna come me, che viaggia, che è indipendente dall'età, proprio quando, non so, le altre che devono ancora i soldi ai genitori, ero già indipendente, tutto. Per cui è chiaro che una donna che ha fatto la mia vita, ritrovarsi a vivere, fare questo personaggio che vive in una società in cui la sua identità esiste solo vicino a un uomo. La donna esiste solo in quanto legata ad un uomo.
4: Deuragion, poliuaino di Useo, mega chiudo sacaion, nea cataste son.
5: Signora Malena, qualcuno più bravo di me ha scritto che l'amore è vero e solo quello non corrisposto. Ora capisco perché. Ormai è tanto tempo che non vi vedo uscire di casa, eppure il mio amore per voi più è lontano e più è grande. In città si dice che state per sposarvi con l'avvocato Centorbi. Io sarò forse troppo piccirillo, come mi avete chiamato quella volta, che mi siete passata vicino, come sempre senza accorgervi di me. Ma come farete a vivere con un anziano, grasso, quasi calvo, così brutto che nessuna ragazza di Castelcudo l'ha mai voluto? Ugraparo lo chiamano, perché dicono che non si lava mai e puzza di capra. Come farà la vostra pelle bianca e liscia a strisciare sotto il sudore di un vecchio che non fa mai un passo senza quella bigotta di sua madre?

0: signora, è vero che vi sposate?
1: Mm, ruinato amoroso, che state scrivendo?

0: Allora, Monica Bellucci poteva essere una diva degli anni del ventennio?
1: Ma penso proprio di sì, anzi direi che aveva proprio anche la struttura fisica, il volto, era proprio una... È un po' retro, ma sempre bella.
0: Allora, Iaia, dobbiamo salutare.
2: Allora, vi saluto tutti, salutiamo. Saluti da Silvia Toso, da Monica Bellucci, Alessandro Boschi, Loredana Rotundo, Giuseppe Tornatore, Italo Moscati, Grazia Santini, Alessandro Iacomelli.
0: Ci sentiamo domani alle 7, Iaia Forte naturalmente, Roberto Silvestri.
1: Buonasera a tutti.

0: Da Piazza Fontana al terrorismo degli anni di piombo.
1: A Roma due altre esplosioni all'Altare della Patria in Piazza Venezia. Due bombe sono state collocate nel colonnato superiore del Vittoriano, una sul lato di Via dei Fori Imperiali e l'altra verso l'Aracieli. Due persone sono rimaste ferite non gravemente per la caduta di frammenti di un cornicione. Un'auto per lo spostamento d'aria si è ribaltata. Danni anche alle vetrate della Basilica dell'Aracieli. Ed eccoci ad un secondo collegamento esterno per i fatti di Roma. A te Liguori.
2: Ecco, vi parlo da via San Basilio e Luca Liguori, che è giunto sul posto pochi minuti dopo l'esplosione che è avvenuta nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, la direzione generale nell'isola tra via Veneto, via Bissolati e via San Nicola da Tolentino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, è stato un pronto intervento anche della polizia, dei carabinieri e agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza. Infatti le notizie che finora segnalavano un'esplosione nel reparto caldaie, forse a causa proprio delle caldaie, non ha ancora riscontro ufficiale. Sul posto anche numerosi giornalisti, si cerca di indagare, di sapere qualche cosa, ma le notizie sono molto vaghe. Ecco un testimone.
3: Violento, un colpo secco proprio.
2: Esattamente dove è avvenuto? Dove è ubicato?
3: Al centro del sottopassaggio.
2: Il rivento sottopassaggio che attraversa la via San Basilio?
3: Via San Basilio, esattamente.
2: E dipende secondo lei dalle caldaie o qualcosa del genere oppure da...
3: Ma è una cosa che non si sa ancora, insomma.
2: Giù c'era anche un centralino telefonico, oltre tutto.
3: Certo, sì, vicino.
2: Ci sono molti feriti?
3: Ma una decina circa.
2: E gravi alcuni?
3: No, non si può stabilire questo.
4: Anche possiamo scendere a fare qualche fotografia.
2: Per avere qualche notizia invece
4: su sempre dal funzionario.
2: Notizie soprattutto, ecco, notizie soprattutto tecniche, dottore. Cioè, secondo lei questa esplosione
4: cosa? Sono in corso gli accertamenti, quindi non siamo ancora in condizioni di dare nessuna notizia precisa.
2: I danni sono rilevanti?
4: No, no, salvo i due feriti, i danni materiali sono limitati.
5: Si tratta di un ordigno esplosivo o no?
4: Noi pensiamo di sì.
2: Per un ordigno esplosivo?
4: Noi pensiamo di sì.
2: Sul giudizio colonnello invece
6: concordo con quanto dichiarato col comandante Rosati.
2: Ecco, questo è quanto abbiamo potuto raccogliere sul posto dalla voce dei vari funzionari che sono qui intervenuti. Come noto le indagini sono in corso da parte della polizia, dei carabinieri, dagli agenti del servizio politico e dei servizi di sicurezza della Questura di Roma. Concludiamo il nostro collegamento qui via Veneto, a voi studio centrale.
0: La strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 è considerata una pietra miliare nella storia della politica italiana all'inizio degli anni di piombo, ossia di quel momento.

0: aveva delle mani esterne, comportava la lotta degli opposti estremismi, la cui stabilità dipendeva proprio da una sorta di movimentismo permanente a scapito delle vite umane. 370 morti e oltre 1000 feriti sono solo un numero approssimativo dei caduti in questa guerra assurda, dove la democrazia era lontana e la logica del più forte andava per la maggiore. Molti scelsero la strada del terrorismo, da Marco Donat-Cattin, figlio di Carlo, il ministro democristiano, padre dello Statuto dei Lavoratori, militante della formazione di estrema sinistra Prima Linea, o Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, fondatori dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, espressione dell'estrema destra.
1: Francesca Mambro, sposata con Valerio Fioravanti, ha 30 anni, di cui 8 già trascorsi in carcere. È figlia di un funzionario di polizia. È entrata in clandestinità nei NAR. L'hanno chiamata la passionaria nera per il ruolo di primo piano assunto, malgrado la sua giovane età, nei gruppi del terrorismo cosiddetto nero. Arrestata dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, nel quale era rimasta ferita, ha subito la condanna all'ergastolo per l'omicidio del giudice Mario Amato, per quello dell'agente Evangelista, del capitano della Digos Traullo e per altre 5 uccisioni. In primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Di quest'ultimo fatto si è sempre dichiarata innocente, ma ammette le altre gravi responsabilità, per le quali ha ricevuto complessivamente 8 ergastoli, alcuni dei quali, va precisato, non per avere compiuto materialmente l'omicidio, ma per concorso morale. Francesca Mambro è stata condannata anche per alcune rapine a mano armata. Lei, signora Fioravanti, assieme a pochi altri, si è vista combinare il più alto numero di ergastoli della storia del terrorismo, è vero?
2: Sì, è vero. Ma io ho preso i miei ergastoli per aver portato a termine delle uccisioni verso esponenti delle forze dell'ordine. Io non ho fatto saltare dei padri di famiglia che andavano a pagare delle bollette, oppure gente che si recava in vacanza al mare, donne e bambini.
1: Ma lei pensa che quelle persone si esaurissero nella loro divisa e che dietro non vi fosse la famiglia, il figlio da portare a scuola?
2: No.
1: Che vi fossero le tasse da pagare?
2: No, difatti credo che rispetto a queste storie vi sia anche un senso di colpa che si sente senza alcun'ombra di dubbio, perché si tratta di persone, anche se poi uno supera questo senso di colpa pensando che in fondo si è dalla parte di chi ha meno torto. Però io penso che più del senso di colpa, quello che colpisce, che mi ha colpito e che mi ha lasciato anche una profonda angoscia, è stato il dubbio. Il dubbio che passa quel secondo prima di decidere della vita di un altro. Ecco, quel dubbio per me è stata la parte più angosciante ed è stata anche la parte più difficile da superare.
1: Quando conobbe Valerio Fioravanti, lei faceva parte del Juan Romano, se non sbaglio, l'Associazione Universitaria Messina. Che cosa l'aveva spinto ad aderire?
2: Ma a destra si arriva per spirito di contraddizione, a mio avviso, perché non credo che ci possa essere un'ideologia, ma anche a sinistra probabilmente, che ti porta a una scelta di impegno così totale come poi è stata la nostra. Per simpatia, perché c'erano delle persone con cui ci si trovava bene, si andava d'accordo. Ma soprattutto per quanto riguarda me, per spirito di contraddizione. Io non avrei sopportato che qualcuno mi dicesse stai zitta perché non la pensi come me. Non l'ho sopportato e difatti mi sono comportata di conseguenza, ho risposto, io non sto zitta.
1: Dalle BR.

0: sono arrivati molti segnali, anche molti impegni sulla fine della lotta armata. Qual è il suo atteggiamento nei confronti della violenza in cui lei invece si è riconosciuto?
1: A differenza delle BR io posso parlare soltanto a nome mio e al limite di un numero estremamente ridotto di persone. Io non facevo parte di una grande organizzazione, non ho mai fatto grandi proposte di rivoluzione, non abbiamo mai pensato di prendere il potere, per cui i nostri ripensamenti o le nostre dichiarazioni hanno sempre una dimensione molto diversa da quella delle Brigate Rosse. Determinate cose le avevamo capite con molto anticipo, sapevamo come andava a finire la questione, non è stata una sorpresa. A differenza delle Brigate Rosse, noi non ci aspettavamo di prendere il potere né ci aspettavamo che qualcuno ci seguisse, per cui sapevamo esattamente come andava a finire, è stata più una scelta esistenziale.
0: È lecito, secondo lei, lo giudichi oggi, stasera, in questo momento, fare una scelta così grave di violenza in nome di un'esigenza soltanto esistenziale, come lei ha appena detto?
1: Io non so se è lecito, so che è successo, per cui immagino che sia nella natura delle cose. Io, quando l'ho fatta, avevo 17-18 anni, avevo delle forti pressioni emotive su di me, vedevo degli amici in ospedale, qualcuno l'ho accompagnato al cimitero, e queste erano le cose che influivano su di me a 17 anni. Non so... Cioè non credo che abbia molto senso parlare di liceità a questo punto, insomma, si moriva per molto poco, si moriva per il tipo di giornale che uno aveva in tasca, si moriva per il tipo di vestito che uno portava, insomma le morti a cui ho assistito io erano particolarmente sciocche, forse per questo generava in noi rancore. Io ho sempre considerato ipocrita difendersi dicendo io ho cominciato perché ho visto gli altri che stavano male. Questo può essere vero nel mio caso, cioè da un punto di vista autobiografico posso dire i primi colpi di pistola sono quelli che sono stati sparati contro di me, io poi ho deciso di restituirli, ma questa non è una difesa per me, secondo me non è giusto difendersi con questo argomento.
0: Sì, non rientra nella grande regola morale fare distinzioni di questo tipo.
1: Esatto. Tuttavia c'era una guerra e ci siamo entrati dentro, insomma,
0: tuttavia,
1: consapevolmente.
0: Tuttavia, c'erano persone che in un colpo solo facevano centinaia di vittime.
1: Io non so se sia giusto chiamarle persone, penso che se lei si riferisce alla gente che fa saltare stazioni o banche, vabbè, chiamiamole persone, ma penso che sia qualcosa di molto più vicino alla...
0: Ma dietro gli esplosivi
1: c'erano,
0: perdone?
1: Non l'abbiamo mai saputo. Io ho avuto l'impressione di intuirlo in determinati anni e mi accorgo adesso, mi sto accorgendo proprio in questi ultimi mesi, di essere stato molto sciocco quando ho pensato di intuirlo, perché ho dato troppo retta a delle campagne stampa. Diciamo che paradossalmente sono stato troppo antifascista anch'io, mi ero convinto anch'io per un certo periodo che dietro le bombe dovessero esserci certi fascisti, non quelli che conoscevo io, non quelli a cui volevo bene io, ma un altro tipo di fascisti da cui noi sentiamo il bisogno di differenziarci. Forse buona parte della nostra violenza nasce proprio dall'esigenza di dimostrare in giro che i fascisti non erano tutti come quelli che mettevano le bombe.

0: L'onorevole Marcello Simonacci ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonacci precisa lo scopo del dibattito.
1: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
0: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Ethel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
1: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
0: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista e a nome degli autori cinematografici così conclude.
2: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
3: La questione della morale pubblica nell'Italia del dopoguerra era molto sentita. In una vignetta del periodo, un giovane sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che si chiamava Giulio Andreotti, venne ripreso in mezzo a un gruppo di madri di famiglia.
4: Accanto a film che nel mondo tengono sempre altissimo il prestigio dell'arte cinematografica italiana, si moltiplicarono iniziative cinematografiche le quali facevano sempre più assegnamento sugli allettamenti erotici e pornografici e soprattutto si fece sempre maggior opposto all'uso di un linguaggio licenzioso, veramente triviale, per il quale io ho ascoltato con piacere tutti coloro che sono intervenuti in questa Camera che lo hanno deplorato, che per verità mai l'autentico neorealismo aveva ritenuto di potere e di dovere utilizzare nei film. Questa è la ragione fondamentale delle imprescindibili necessità di non traviare o insidiare o vilipendere il gusto, il costume e il senso di decenza del nostro popolo, di non offendere quella gran parte di pubblico che fortunatamente non si sente allettata da questi espedienti, espedienti comunque che non possono non suscitare la riprovazione di tutti coloro che hanno a cuore le sorti spirituali e di cultura del nostro paese.
3: Agostino Greggi, educato dai Salesiani e successivamente parlamentare sia per la Balena Bianca che per il Movimento Sociale Italiano, era tra i più impegnati su questo fronte. Stretto collaboratore del segretario della Democrazia Cristiana Guido Gonnella, ispirò il personaggio di Agostino nel film di Alberto Sordi, Il Moralista. La pellicola era ispirata a un fatto realmente accaduto, quando cioè Agostino Greggi fu avvocato di parte civile per una causa intentata a Roma contro un manifesto che ritraeva Brigitte Bardot in abiti succinti, suscitando addirittura una mozione di protesta che vide la firma di circa 20.000 persone. Quando si palesò il compromesso storico e l'inserimento del Partito Comunista Italiano al governo, Greggi uscì dal partito e, dopo aver presentato una lista ispirata ai principi cattolici, entrò nel Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.

Accademia di taglio e di cucito, Gasso Genotto Tolla Topolino, la futura radio Elettra di Torino, Pidocchi, olio di ricino, Sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam yam, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi papà. Erano andati

e con un 12 alla si salda pascià. E grazie al re Sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

quante crisi da solo un pellicolo. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dalla voce.

0: 7.
1: Rai Radio Tecnica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai.
4: Alice Andreoli in radio, studio,
3: radio
4: in arrivo
3: tutta
4: al
3: italiana,
4: europeo,
3: Radio
4: Live
3: Napoli,
4: Meloni,
3: Radio Tecnite,
4: del vertice
3: Radio
4: Kids, Ucraina e Medio Oriente,
3: diretta,
4: in diretta
3: podcast, Radio On Demand,
4: Federica Ionca,
3: senza interferenze,
4: sala
3: senza
4: delle
3: confini,
4: lanterne piena di
3: scarica
4: Red
3: Play Sound o ascoltaci su
4: arrivando attesa
3: la Rai,
4: qui Giorgia Meloni che è
3: atterrata
4: a Bruxelles
3: vieni con
4: mezz'ora
3: noi
4: fa, prima dell'inizio dei lavori la premier parteciperà a due incontri preparatori, il primo
5: Radio
4: del gruppo
5: anch'io,
4: informale sui migranti,
5: presenta
4: iniziativa italiana con Danimarca e Paesi Bassi, che oggi farà il punto sulle politiche europee alla luce del recente ok del Parlamento.

in difesa delle politiche di coesione, ospitato anche questo dall'Italia, organizzato su iniziativa congiunta con la Romania, poi lo riceve Ucraina e Michael.

0: XXL con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: L'escursione, appunto, la firma a distanza di Stati Uniti e Iran.
2: Pietro Mennea,
1: l'impresa per fermare le ostilità. Domani inizierà la cerimonia ufficiale con il via libera, la seconda fase delle negoziazioni. Trump rivendica come un successo l'accordo. Teheran torna a ribadire i suoi punti fermi.
3: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte
4: il protagonista
3: del presidente
4: di oggi
3: americano Trump,
4: è uno dei più grandi atleti
3: margine della cena con Macron a Versailles,
4: fino al 1984 ha partecipato a quattro Olimpiadi distinguendosi in una delle specialità più classiche della
3: fase dei colloqui.
4: Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, uno dei più emozionanti
3: sull'accordo
4: di tutta la storia di gioco.
3: Come il nucleare di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidioso così stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare
4: il 25 luglio 1980
3: di Teheran,
4: allo stadio olimpico di Mosca,
3: il britannico
4: Alan Wells
3: stabilisce
4: vince
3: anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz.
4: Secondo
3: 30 giorni
4: Leonard,
3: le navi pagheranno
4: bulgaro,
3: una tariffa
4: Petrov
3: di servizio nello stretto, ha affermato
4: italiano.
3: Il presidente
4: Pietro
3: del
4: Mennea,
3: Parlamento iraniano
4: Ghalibaf.
3: L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano
5: fu una
3: è quella più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato,
5: però,
3: come Teheran pretende. E nelle scorse ore altri attacchi
5: come
3: dello Stato ebraico, uccise tre persone, Claudia Stamerra, GR1.
1: Un'ultima ora di cronaca da Reggio Emilia, un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della Netezza Urbana mentre era
6: sono passati
1: in
6: due
1: bicicletta.
6: Giorni da quel 25 luglio.
1: Prima prova oggi dell'esame di maturità, oltre 500.000 gli studenti alle prese con lo scritto di italiano, sette le tracce, da una poesia di Cesare Pavese all'analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Pianucci. Domani la seconda prova scritta che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, in particolare

0: nei commenti sul web. I legali chiedono a chi frequenta i social di rasserenare.
1: Ho tirato fuori
0: film.
1: Tutta la mia grinta.
2: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari, autorizzati dai familiari. Perché gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso.
3: Un atto volontario e un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi, per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
2: Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia un clima d'odio con offese via
4: seconda
2: social
4: batteria
2: anche dopo il ricovero
4: la partenza
2: e chiedono
4: di
2: abbassare buono. I toni contro una persona
4: in curva
2: non
4: si
2: indagata.
4: Sugli
2: nelle inchieste
4: rallenta
2: sul delitto di Carlasco la donna
4: finale.
2: È stata ascoltata
4: conclude
2: 4 volte
4: vincendo in 21 secondi
2: e
4: 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss. Terzo è il tedesco dell'Est Prenzler. Quarto il britannico McFarlane. Mennea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
4: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Varon, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri, Alan Wells e il giamaicano Tom Curry. È proprio Curry che forse nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Varon, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 e il tedesco dell'Est, Hoppe. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59, staccando Cinkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodombe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mennea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sogrocchi, in 20-83. Terzo Dnecki, quarto Bruce. La superiorità di Mennea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno. E sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore, Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi questo non è un meeting, addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, un meeting che quindi ha menzionato quello del meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai a ascoltare queste parole? Non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante una parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, che in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce in vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
4: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mennea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stato.
5: Si potrebbe affermare che Mennea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le gocce fredde, da talenare delle speranze con le divisioni per averci sbilanciato. Si può sicuramente dire che se nella finale Mennea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, al solito ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata e un rettilineo percorso con falcate redditizie e altre.

Stadio Olimpico di Modena. Sono le 17.20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale del 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico del 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro di partenti Hoffman, Popo Dogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro.

Seconda semifinale, il più temibile avversario di Bennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19,86-200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Bennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, Città del Messico stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19,72, correndo

0: ascoltare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
1: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico cuore.
0: All'amico cuore, perché in fondo siamo avversari in P.

0: le 19:45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Carlo sembrava un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Però la semifinale, per

0: avevano subito la faccia così, era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, in fondo ero al centro, potevo così misurare con gli altri, vedere chi mi scappava e guardare alla partita. Ma quando sono andato in primo appello, subito le cose sono cambiate, giusto perché era successo che il West era cambiato di sé, meglio in qua. Allora ed era un po' vantaggioso. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi quella era dinanzi, l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo.
1: E allora ascoltiamo la radio cronaca di Giacomo.

0: ecco, dietro, questa era la radio cronica di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova di sentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oro, sono momenti dimenticati. Quella finale forse è stata seguita dagli esperti, dai tecnici, dai addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti, coloro che erano in culo non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto.

acerrimo nemico, fu Borzoi, colui che mi ha plasmato dal punto di vista diciamo sportivo, anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissimo prima della finale, prima dei 200, ho avuto un sacco di pranzo con Borzoi e lui mi aveva pagato.

Zà, è andato via perché lui ha portato il credo in 10:25, quanto lo stesso tempo che ha fatto il finale nel 100, quindi molto veloce, molto veloce. E io quando mi sono visto quella davanti, ho visto anche il rettilineo che mi aspettava e lì mi sono detto che bisognava reagire, che era l'ultima possibilità se volevo portare

0: in 20 e 19, Wells e secondo a 2 centesimi, terzo e Curry in 20 e 29, quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Brunetti. Voronin e Lara occupano gli ultimi due posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport.
1: Nennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu diviso per me, portando la terza medaglia d'oro.

0: Ernesto Sciomani è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, invernali ed estivi, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ho perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai lì. Ti cazzi, dici che devi andare a dormire anche nello stesso appartamento. Lo devi tenere sul tuo. E in quei due giorni ha tenuto sul morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Pittore, il giorno 28, e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista degli scaldamenti. E gli dissi a Pietro: guarda, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere con me, ma tanto lì gli americani poi incontrerai gli amici inglesi che l'ha fatta Roma, perciò tu devi vincere la tua volta. E gli dissi: guarda, io e Vittorio ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittorio, dico: Carlo, è partito male. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che ti trovi che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in porto. E si possono anche vedere dei fotografi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo. E dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, la telefonata alla madre, mai che fai sto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara di Cipro. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione: ci sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono il cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono così. E non voleva più correggere. Quella notte facciamo una discussione fino ai due minuti.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radio cronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto? Ma dici la verità, Pietro. Tu hai rinunciato, è stata una lezione di chi non credeva nella tua capacità. Ma non nessuno ha capito il mondo,
0: confermi tutto quello che hai detto.
3: Sono d'accordo, quello che non faremo, non avrei.

0: valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go.
2: Comincia la seconda settimana di questo lungo mondiale, maxi mondiale nordamericano, comincia la seconda giornata della fase a gironi, allora eccoci qua pronti a raccontarvela in diretta da Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ordone al microfono, sono le 17.30 in punto, qui con me alla parte tecnica Daniele Antelmi e omologo ringraziamento va anche a chi ci segue da Roma, Saxarubra, Claudio Campobasso con Emanuele Di Cavio, naturalmente Tony Tisi in redazione, c'è la nostra Ombretta Conti in regia, dunque si riparte con i gironi A e B, partiamo subito dalla gara che comincerà tra meno di mezz'ora appunto per il gruppo A tra le due squadre che sono uscite sconfitte nella prima giornata e dunque non la definirei a tutti gli effetti ancora decisiva perché con la nuova formula, con le otto migliori terze che comunque andranno avanti ai sedicesimi ci sarà in sostanza speranza fino alla fine per tutte, ma sono già punti molto molto pesanti quelli in palio tra pochissimo ad Atlanta tra Repubblica Ceca e Sudafrica, poi alle 21 ci sposteremo nel girone B, un girone per ora all'insegna dell'equilibrio totale anche per quanto riguarda la differenza reti perché le prime due partite, lo ricordo, sono terminate entrambe sull'1-1, si affronteranno le due squadre accomunate anche dal fatto forse di aver raccolto meno di quanto preventivato nella prima giornata, Svizzera-Bosnia, la gara di Los Angeles che seguiremo in serata, poi saremo con voi fino alle 23, come sempre il programma mondiale andrà ancora avanti nella serata americana, nordamericana, nella notte italiana, ore 24 ancora per il girone B Canada-Qatar, alle 3 del mattino comincerà invece in quel di Guadalajara la seconda uscita dei padroni di casa di una delle formazioni che giocano in casa ovviamente, ovvero Messico-Corea del Sud nel girone A. Per quanto ci riguarda invece, per quanto riguarda il nostro tutto il mondiale e non solo, come già in altre occasioni, minuto per minuto, serata molto molto densa perché a partire dalle 20 e dunque noi saremo con voi ininterrottamente al di là poi degli appuntamenti con l'informazione, ma a partire dalle 20 spazio ancora al basket per gara 4 della finale scudetto Venezia-Olimpia-Milano. Come saprete l'Olimpia-Milano conduce 2-1 nella serie e dunque all'Atelier, cioè la squadra di Peppe Poeta, avrà un altro match point, ma anche Venezia che a questo punto ha tenuto aperta questa serie che assegna il titolo, proverà a rientrare definitivamente a riequilibrare i giochi, ma rimandiamo il tutto appunto alle ore 20 con il racconto di Massimo Barchesi. Cominciamo ovviamente dal calcio, cominciamo da questo mondiale perché tra meno di mezz'ora si gioca, presentazione ufficiale di Repubblica Ceca Sudafrica, vi preannuncio come sempre che ascolteremo il commento tecnico in radio cronaca di Fulvio Collovati ad affiancare chi ci racconterà la partita e che subito andrà a declinare le formazioni ormai ampiamente ufficiali. Buon pomeriggio, ben trovato e buon mondiale a questo punto per il nostro Sebastiano Franco. Ciao Sebastiano.
3: Ciao Guido, buon pomeriggio. Nello stadio di Atlanta una sfida che può valere molto in termini di qualificazione se non decisiva come hai detto tu. Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A si affrontano appunto ad Atlanta con l'obiettivo sicuramente dei tre punti, in particolare l'obiettivo della Repubblica Ceca. Allora subito le formazioni con la squadra allenata da Miroslav Kubek, 3-4-3 per Kubek con Kovar in porta, Holes, Kranac e Krejci in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo, Soika, Schick e Lozek in attacco. Ci sono stati 5 cambi rispetto alla prima giornata, la sconfitta con la Corea del Sud. Dall'altra parte in Sudafrica con il 4-2-3-1 di Hugo Broos, Williams e il portiere, Mudau con Mokazi e Modiba in difesa, Adams e Mokoena ad agire davanti alla difesa con Maseko, Mbata, Apollis alle spalle di Reiners, escluso Foster, il centravanti del Burnley in questa sfida. Linea a te.
2: Benissimo, benissimo Sebastiano Franco, grazie, a tra pochissimo, manca ancora un po' alla calcio d'inizio, allora ovviamente ben trovato in trasmissione anche al nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
4: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti voi, anzi buon pomeriggio. qui in Italia.
2: Tra il nostro pomeriggio italiano, esatto, e la serata americana si è chiusa la prima giornata. Ieri ci eravamo lasciati con una gara, Fulvio, divertente, devo dire, ricca di gol, di emozioni, anche di errori. L'Inghilterra di Tuchel c'è. Prima di dare un'occhiata e di tornare sulle formazioni appena declinate dal nostro Sebastiano Franco, la prima tornata si è conclusa, diciamo che in linea di massima quasi tutte le big hanno fatto ciò che dovevano, con alcune eccezioni che conosciamo bene e con alcune sorprese ovviamente, però è un mondiale che per ora, dopo il primo turno, sostanzialmente, poi potremmo parlare a lungo della Spagna, potremmo interrogarci sul Brasile eccetera eccetera, in linea di massima i valori sono emersi in questa primissima fase, Fulvio.
4: Sì, direi di sì, sono emersi i valori, anche se le prime partite, ti posso garantire per esperienza, sono sempre un po' particolari, perché c'è l'emozione dell'esordio, c'è la paura dell'impatto di che possa essere negativo, per cui non dobbiamo meravigliarci se la Spagna pareggia col Capoverde, oppure il Portogallo pareggia col Congo. Sono partite che poi si complicano nel corso della gara, tu pensi, le affronti magari anche con superficie.

0: partite, poi sulle statistiche andremo evidentemente a ricontrollare. Fulvio, la partita che sta per cominciare invece, come concordavamo a distanza con Sebastiano Franco, sì, qui diciamo non è esattamente da dentro fuori, perché la nuova formula può piacere o no. Avanti le prime due, avanti le otto migliori terze, io lo dico sempre lentamente per essere chiaro nei confronti di chi ci ascolta, beh, passeranno 32 squadre su 48, quindi fai prima a dire quelle che verranno eliminate. Questo cosa vuol dire? Che alla terza giornata ci sarà ancora speranza per tutti. È chiaro che due squadre che hanno perso devono un po' darsi da fare. Kubek ha cambiato 5 elementi. Sulla carta Ugo Bros in casa Sudafrica mi sembra, ma poi li vedremo in campo, li analizzerete voi con Sebastiano, mi sembra che abbia cercato di impostare un modulo un po' più aperto, un po' più propositivo rispetto a quello che non abbiamo visto col Messico.
1: È tutto diverso rispetto ai miei tempi, ma è giusto che sia così, cioè poi dopo è tutto da valutare. È chiaro che insomma pareggiavi o perdevi la prima partita, ai miei tempi ti veniva già l'ansia dell'eliminazione, adesso c'è la possibilità addirittura anche dopo due partite che tu puoi fallire, con la terza se vinci puoi essere pescato. Però hai detto bene tu, però c'è da dire una cosa, è vero che questa partita di questa sera non è decisiva, però l'allenatore Kubek cambia 4-5 giocatori mi pare, evidentemente non è rimasto soddisfatto della sconfitta contro la Corea, mentre invece la Sudafrica, che io ho visto, ha commentato la partita inaugurale, insomma non aveva sofferto molto contro il Messico perdendo 2-0, per cui ha cambiato qualche giocatore anche l'allenatore Ugo Bros, certo, ha cambiato, però insomma devo dire che sono due squadre, cioè parliamoci chiaro, la Repubblica Ceca, la generazione dei Nedved, dei Podolski, degli Ankulovski, di Varo, di Cech, è terminata, è finita, per cui questa è un'altra generazione, chiaramente inferiore, e per cui è una partita che dovrà giocarsela. Avrei detto Repubblica Ceca, ma non sono così sicuro, proprio perché non ci sono più quei giocatori lì.
0: Coglie perfettamente nel segno quest'ultima osservazione di Fulvio Collovati, e mi prendo la briga ancora di dire una cosa scontata. Perché? Perché continuiamo a parlare della sfida che sta per cominciare, ma più in generale di questa prima settimana mondiale, con il co-direttore di un sito che ci piace sempre molto e che anche in occasione di questo

0: Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Techetè.
1: Terzo appuntamento con questo podcast di Radio Techetè, che è la radio di Radio Rai che si occupa dei documenti d'archivio. E io sono qui con Andrea Bornino.
2: Buongiorno.
1: Andrea Bornino, che è stato il nostro responsabile di Radio Techetè per un sacco di tempo.
2: Non mettiamoci a fare protostoria.
1: Ma è protostoria. Qui stiamo facendo storia, quindi anche questo fa parte dei documenti della storia.
2: La voce che ascoltate è quella di Elisabetta Malantrucco e poi c'è anche Luciano Cevi. Luciano, buongiorno.
3: Ben trovati a voi e a tutti gli